0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Sì. Sto facendo la seconda prova con il libro sulle ginocchia.
3: Bene.
2: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là col sorrisino, mi ha detto tutto a posto. Io sì,
4: tutto a posto.
2: E poi dopo.
3: Beh, comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo, secondo, secondo e poi la maturità.
4: Ha approfondito, Manuel.
3: Treno.
5: Sono stato steccato tre volte a Petrocchi, all'alberghiero. Considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ai ragazzi come farla.
6: Io sono stato bocciato alla prima media. Mamma mia, oh, che amarezza.
7: Sì, anche a me, due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma de greco e latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola. E che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature, una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, raga.
3: Ormai eri il signore.
8: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
3: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
4: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
1: Global. Voi siete più contenti quando trionfa il pilota italiano però che compete in una scuderia avversaria, oppure quando trionfa la Ferrari ma con un pilota che non è italiano?
2: Io non seguo proprio questa la Formula 1.
3: Allora, partendo dal presupposto che non me ne può fregare di meno, okay, sia dell'uno che dell'altro, perché la Formula 1 non me ne può fregare di meno, però mi piace più quando vince la Ferrari.
4: La Ferrari. Beh, no, credo anch'io, per tradizione credo la Ferrari, perché il pilota poi in ogni caso magari può andare a abbracciare anche i colori di un'altra squadra,
3: certo,
4: no?
3: Certo.
4: Che non è italiana.
3: Vabbè, come il calciatore che gioca in Premier League, magari sei contento che vince con il Chelsea, ma anche chi se ne frega, poi magari ti interessa più la squadra italiana.
1: Meglio la squadra italiana con 68 stranieri, certo.
2: Però in effetti quando vedevamo il video che hanno messo l'inno di Mameli alla vittoria di Hamilton, lui aveva la bocca chiusa, ovviamente non lo cantava.
4: Beh, certo.
2: Il team invece con la mano sul cuore a cantare, quindi
4: però,
2: è un po' strano.
4: Quando vince il team tu senti questo, quando vince il pilota naturalmente senti l'inno del pilota.
1: Certo, certo.
4: Non avendo piloti italiani ti devi accontentare di sentire altre cose.
2: Quindi ecco, che preferisci, Gabri?
1: Ma mi allino a Giovanni, non me ne può fregare.
0: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Solo le migliori.
6: It. Cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: The Morning Show Reload on Radio Globo.
1: Ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Beh, sarebbe bellissimo poterti fare l'Italia ai mondiali, ma purtroppo non partecipiamo. E allora che facciamo? Ci consoliamo con la canzone dei mondiali del Morning Show di Radio Globo. Le notti magiche diventano notti tragiche.
2: Reload. Quello che sarà l'inno di questi mondiali per la nostra nazionale, notti tragiche nel Morning Show di Radio Globo. Mano sul petto e tutti quanti insieme. All together.
3: Forse non sarà,
2: non ci credo,
3: questa canzone,
2: non ci credo, ma che cos'è?
3: A portarci indietro nel girone,
4: ma siamo ancora qua per un'altra sbornia,

0: attenzione, attenzione. Momento triste.
1: Ci arriva Donnarumma, la Bosnia è al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. C'è un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
2: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere,
3: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi. Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Si chiamano quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che. Perché. Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro triangolare?
3: È vero, però perché non ci. Perché
2: ovale.
3: Non ci sono?
2: Ovale. Vabbè, ovale,
3: no, ovale
2: magari
3: ci sono.
2: Ogni tanto.
3: Sì. Esatto, ovale sì. Ci sono. Però nessuno ha fatto mai.
4: Hanno tutti quattro lati i quadri. Sì. Si chiamano apposta quadri.
3: Nessuno ha fatto.
2: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
3: A me rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
4: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare più complicato.
3: Ma no, tanto.
4: Se sei bravo, lo sai fare.
3: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
4: Sì.
3: C'è, no? Quando appunto
4: triangolo rettangolo.
3: Quando ha, esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
4: Esatto.
3: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
4: È vero.
3: Cioè, c'è il triangolo rettangolo, ma il triangolo non c'è. Come
4: vero.
3: La mettiamo, è caro vero. Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
5: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda, da proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare proprio
1: Tutto Bloccato
0: dal lunedì al venerdì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Un'interessante data, 16/6/2026. Buongiorno, io sono Federica Della Valle e questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
1: Solo le migliori, Radio Globo. Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Due ore insieme a me divise in due parti. La prima ora andremo a riscoprire, o meglio a ripassare, la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Poi alle 7 vi aspetto insieme a Giovanni Lucifora per la prima ora del Morning Show di Radio Globo. Il nostro ripasso quotidiano del mattino lo iniziamo ora e si chiama Morning Show Replay.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: No matter what.

0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Non so neanche se chiamarlo sport estremo il bungee jumping, ma c'è stato nel weekend una tragedia in Brasile. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Oh ragazzi, a proposito di lancio, stanno girando dappertutto le immagini di questa ragazza che si è lanciata.
3: No, è stata lanciata.
2: Sì, vabbè. Però insomma volontà anche sua, non è che l'hanno presa di forza, comunque che si è lanciata con quello che doveva essere il bungee jumping. Perché dico con quello che doveva
3: non
2: essere
3: allacciato.
2: Perché non era agganciata,
4: non
2: ragazzi.
4: C'era
2: non
4: c'era
2: agganciata. Una cosa, è stata una cosa veramente, ci sono le immagini che stanno circolando in rete, ecco, sicuramente vi saranno capitate sotto mano. Lo spettacolo non è assolutamente consigliabile.
3: Io ancora spero, lo so che è una vana speranza, ma che sia un fake. Non è possibile un errore del genere, dai.
4: Ma poi ragazzi, parliamone un attimo, chi ha visto il video?
3: Ma in quattro stanno dietro di lei, non vedi che il bungee non è collegato?
4: Ma a parte quello, ma poi lei stessa, ma non ti assicuri che ti abbiano legato una corda ai piedi prima di farti lanciare nel vuoto?
5: Eccesso
4: e cadere
5: di sicurezza.
4: Per 40 metri.
2: Ma vedi, una corda c'è, credo, da qualche parte.
5: Ma è legata di sicurezza a quell'altra.
2: Esatto, ma è legata all'altra, quindi magari, che ne so, lei avrà visto quella, pensava che fosse attaccata a lei.
4: Vabbè, comunque un po' sconsiderati.
2: Penso che in quel momento hai tanta di quell'agitazione che non riesci nemmeno a renderti bene conto. Cioè, pensi che le persone che ti stanno facendo fare quella roba siano preparate, no? Adesso invece
4: sì,
2: qua...
4: ma io veramente ripeto, Massimo, ti faccio una domanda. Te devi buttare con il bungee jumping, tu non guardi che i tuoi piedi siano veramente assicurati a un qualcosa?
3: Porca miseria.
2: Ma sì, però ti sto dicendo, non tutti reagiamo allo stesso modo. Io adesso mi metto nella testa di questa che comunque sia si è ritrovata là. Pensi che le persone che stanno facendo tutta la procedura siano persone preparate, quindi ti affidi a loro, no? Però che ti devo dire,
4: comunque era abusivo quel posto a letto.
2: Una cosa terribile, veramente terribile, vi sconsiglio. A parte che già come si fa a fare il bungee jumping, io non ce la farei nemmeno morto, ragazzi, è una cosa più forte di me.
3: Tra l'altro anche fisicamente non è il top a livello di sollecitazioni per la schiena, insomma, se c'hai qualche compressione qua e là io lascerei perdere.
2: Tu l'hai fatto?
3: Proprio per questa ragione, perché insomma...
2: Hai paura della schiena?
3: Sì.
2: Ma io avrei paura di sfracellarmi, sinceramente.
4: Ma sì, anch'io non lo farei mai, però.
2: La schiena al minimo. Però ci sono, ecco, delle persone che vanno, provano, poi ti dicono che è una delle esperienze più belle del mondo, per carità, de gustibus, sì. Però rimane il fatto che ci sono un sacco di video, a proposito di, ritornando anche a questo purtroppo è finito in tragedia, dove ci sono quegli istruttori che sono quei buontemponi che mentre ti stai lanciando ti fanno lo scherzo e dicono no, non è agganciata.
4: Che simpatica gag.
2: No ragazzi, quelle gag lì, io non so se le avete viste, però
3: sì, ce n'è una di quello dietro che urla aspetta intanto che lei sta saltando,
2: ragazzi.
3: E lei dopo che ha detto che in quel momento ha infartato, ha pensato proprio di non riemergere più.
4: Ma non ti godi neanche più il lancio poi?
3: Sai,
4: solo col pensiero adesso morirò prima o poi.
2: Ma nemmeno proprio... più la vita ti godi.
5: Ma certe risate proprio.
2: Sì, Matti Fracichi, Matti Fracichi proprio.
3: Devo confessare che vedere quel video è abbastanza divertente. Lui
4: aspetta.
2: Però ragazzi, non è un'esperienza adatta a tutti, qui dentro ecco ce ne siamo ben visti, però magari tra i nostri ascoltatori ce l'abbiamo qualcuno.
3: Ma lasciate perdere, venite a volare in parapendio.
2: Noi abbiamo, credo, qua tra di noi uno che invece quell'esperienza l'ha fatta
4: e proprio lì in quel posto, perché si tratta del Brasile.
2: Ma cosa mi dici mai? Allora Lucas, che si occupa della regia video insieme al buon Stefano Fotia, sei stato in quel posto lì, Lucas?
6: Sì.
2: Allora, è in Brasile, se non sbaglio, no?
6: È vicino alla mia città, quello.
2: Allora, tu sei brasiliano, ma si sente un po' dall'accento?
3: giusto un po'.
4: Un minimo.
2: Giusto un po'. Allora, intanto per cominciare, musica, per favore.
6: Manco è brasiliana questa.
2: No, non è
4: tattanato.
2: Vabbè, comunque, Lucas, raccontaci un attimo. Cioè, questo posto è un posto che esiste ed è un posto dove si fa bungee jumping
3: E omicidi anche.
6: No, ma quello esiste da un po', da tanti anni. Quello funziona, da tutti quanti
2: è
6: vanno
2: legale.
6: Lì.
2: Dove si trova?
6: A Limeira. È una parte tipo di campagna, diciamo, dal Brasile.
2: Okay. E quello che cos'è? Un ponte? Che cos'è?
6: È un ponte. Prima si passava il treno lì, come non abbiamo più, quello è abbandonato.
2: Ok.
4: Quindi quando l'hai fatto tu è andato tutto bene, vabbè, se ti no, sembravano professionisti.
6: Sì, sì, ho saltato pure due volte.
2: Pure due volte.
4: Ci ha riprovato.
2: Cioè, scusa un secondo, ma ci sono delle persone che sono preparate lì oppure sono persone improvvisate? Cioè,
6: no, no, è proprio un'azienda che fa solo questo.
2: Con tutto regolare, sì, i permessi. Sì, sì. Ma come fanno, scusami, però, a dimenticarsi di attaccare una ragazza all'elastico?
6: Purtroppo non so dire.
4: Quanti
6: non so
4: anni
6: proprio come è successo questa cosa.
4: Quanti anni fa lo hai fatto tu?
6: Questo è stato 2022.
4: Ah, 2022. Quindi vabbè, abbastanza recente, perché magari sono cambiate persone.
2: L'hai pure pagato?
6: Certo.
2: Mamma mia.
5: Quanto ha pagato?
6: Nell'epoca ha pagato 80 reali, che sarebbe 15 euro.
3: Ma no, veramente? No,
2: 15 euro.
3: Cioè, qua costa un centinaio di euro un lancio.
2: Ma ragazzi, vabbè, i prezzi sicuramente saranno diversi.
3: È anche il risultato.
2: È proprio quello il problema, mi pare, hai capito.
4: Lucas, meno male che sei con noi.
2: Meno male, Lucas, che la puoi raccontare, perché non so se hai visto.
6: Sì. Mi ha fatto malissimo guardare questo video e immaginare. Tipo, ho saltato io e nello stesso giorno mia sorella.
4: Mamma mia.
2: Mamma, ragazzi.
4: La famiglia distrutta.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global. Oh.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Siamo sempre super troppo connessi, così uno studio dice e noi ne parliamo nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Allora ragazzi, sembrerebbe che invece qua gli italiani la spina non la staccano mai. Dice, ma come mai? No, rimaniamo in ogni caso, anche quando si va in vacanza, sempre connessi. E sentite che numeri.
3: Allora, praticamente 9 italiani su 10 restano sempre connessi e ammettono di controllare messaggi o comunicazioni professionali anche durante le vacanze. Che vuol dire? Che almeno una volta al giorno, almeno una volta al giorno, si mettono lì a controllare, a scrollare, a vedere un po' quello che può essere la posta elettronica, oppure quelli che possono essere anche i reel e gli altri messaggi che abbiamo sul telefono, perché poi c'è la distinzione tra chi lo deve fare per lavoro e non si stacca mai dal lavoro e chi invece lo fa perché è più forte di lui, perché ormai siamo stati coinvolti da questa tecnologia e da questo consumismo che ormai fa parte di noi. Cioè, per esempio, anche per mettere insieme, quando vi spostate per casa, lo dicevamo un po' di tempo fa, magari sposti da una stanza a un'altra e magari in quella stanza devi rimanere per un po' più di minuti, ti porti appresso il telefono. Ecco, questo ti fa capire quanto ormai è nella tua testa il telefono. E questo accade anche in vacanza, siamo sempre reperibili, siamo sempre sotto pressione. Tant'è che c'è il cortisolo, che è l'ormone dello stress, che viene sempre stimolato e quindi non si riposa mai. Iperstimolazione, problemi principali per le donne. Attenzione, le donne sono più stimolate degli uomini.
4: Beh, ammetto che io questa cosa la subisco molto. Quando sento la notifica del WhatsApp che mi è arrivato, io entro poco, devo andare a controllare, perché potrebbe essere qualcosa di importante, e poi ho l'ansia che non siamo più giustificati a non rispondere, dobbiamo essere veloci.
2: Vabbè, questo insomma è tutto da vedere.
3: Però sono due cose.
4: No, è questo che scatena l'ansia.
2: Ma insomma, c'è anche chi se ne sbatte.
3: No, ma infatti io per esempio sono di questo parere, perché se la cosa è importante mi telefoni.
2: Però
3: non mi mandi
2: un attimo,
3: messaggio,
2: perché voglio dire questa cosa, perché secondo me poi succede questo. Anche se te ne sbatti, no? Un po' come faccio io, un po' come fai tu. No, se sono in vacanza, sono in vacanza. A volte mi capita di prendere il telefono la sera. Però questo se stai fermo da una parte. Se invece stai andando in giro già solo per cercare un ristorante e vuoi andare a vedere le recensioni, e quindi andando a vedere le recensioni, se quel ristorante è buono oppure meno, comunque sia ti capita anche magari di aprire qualche altra cosa e vedi la notifica e vedi quella, cioè è impossibile, ragazzi.
5: Ma inoltre, ragazzi, sappiate che se non la prendete come abitudine di staccarvi un pochettino dal cellulare, non è che poi lo fate di improvviso in vacanza, dovete farlo anche qui. Cioè, ad esempio, ci sono dei momenti nella giornata in cui basta, ve ne fregate, non importa, caschi il mondo, lo mettete in silenzioso da una parte, perché se non lo fate quotidianamente, tantomeno lo farete in vacanza.
6: Ragazzi, l'altra volta stavo a Gaeta, c'era uno davanti a me sotto l'ombrellone con la moglie, è stato dalle 9 di mattina fino alle 5 del pomeriggio con il telefono in mano. Capito? a scrollare. Cioè, ma io voglio sapere, no? Ma che cazzo ci vai a fare al mare?
2: A scrollare.
5: Ecco qua, risposta.
2: Molto semplice. No, effettivamente, o stai a casa o stai lì, probabilmente era la moglie che voleva andare al mare, perché lui che cosa è cambiato? Niente.
4: Vabbè, ma io l'avevo capito anche semplicemente andando al mare sabato. Ragazzi, sui lettini non ce n'è uno che sta con gli occhi chiusi, anche semplicemente. Qualcuno legge un libro, ma prettamente si sta a scrollare con il telefono o a fare tutto quello che devi fare.
2: Capito? Una volta scrollavi la sabbia dall'asciugamano, adesso scrolli il cellulare.
5: Esatto. E purtroppo non funziona neanche più la soluzione di cui parlava prima l'ascoltatore. Diceva, in montagna lì non prende.
2: Non prende.
5: Ma di che adesso con il 4G, a parte che controllano le nostre menti, no? È noto, il 4G, il 5G, ma prende dappertutto. A noi squilla il cellulare in volo, in parapendio a 3500 metri. Squilla, quindi non vi salvate manco in montagna.
2: No, ma poi, a parte che ci sono anche delle cose che funzionano offline, per esempio, no? Cioè, già se vuoi vedere, che ne so, un film, te lo scarichi prima e te lo guardi tranquillamente.
4: Anche le mappe per i percorsi in macchina, si possono scaricare.
2: Allora, come si fa qua? Che soluzioni troviamo per essere disconnessi, almeno nel periodo delle vacanze?
7: Io mi sono comprato un'altra scheda, un altro telefono, almeno quando vado in vacanza, vedi del lavoro, vengo il telefono, non li sento più, se li sentivo a settembre.
2: Diciamo un telefono dedicato a una cerchia ristretta di persone, quindi solo a più intimi.
4: Buon escamotage.
2: Ci può stare, sì.
8: Stava meglio quando stavamo peggio, ma quando non c'avevamo cellulari, che facevamo?
4: Di tutto!
5: Aspetta, aggiungiamo un dettaglio. Cioè, ti prendi la scheda dedicata, ma la metti su un Nokia 3310. Cioè, proprio cassare lo smartphone, non avere quel tipo di connettività, secondo me, aiuta.
2: Cioè, solo le telefonate, quindi punto e basta.
5: Sì, sì. 10 amici e familiari e basta.
2: Senza WhatsApp, senza niente.
4: Comunque, la signora nel messaggio diceva che facevamo quando non avevamo i cellulari. E io ho detto, facevamo di tutto, ma anche semplicemente guardarsi intorno e guardare le persone che stanno accanto a te. Oggi neanche ci rendiamo conto di qualcuno che ci passa davanti.
2: No, no, ma infatti io al mare, per esempio, guardavo le chiappe di quelle che passavano.
4: Ma viva Dio, ma meno
2: però,
4: male.
2: Aspetta, ti continuo a segnalare che continuo a farlo anche col cellulare.
5: Infatti, su cosa facevamo? Stavo per fare un gesto, poi mi sono ricordato che ora siamo sul 91 del digitale terrestre.
4: Non lo puoi fare.
2: Col cellulare non è cambiato molto, anzi, zoomo. Devo dire la verità, zoomo.
8: Staccare la spina o il telefono, come vogliamo dire. Questo lo può fare solo un dipendente, ma chi c'ha un'attività professionale, no, non lo può fare.
2: Ecco, qua cambia se magari hai un'attività.
3: Hai scelto di appunto avere un'attività e te prendi le tue conseguenze, sì. Ovvio, no? Cioè, anche questo fa parte di magari guadagnare di più, avere più soldi, però devi sempre stare.
2: Magari puoi limitare, puoi fare quello.
3: Dipende da cosa.
4: Però chi in estate come te, Giovanni, che sei giornalista e vuoi rimanere aggiornato con le ultime notizie.
2: No,
4: ti puoi comprare un quotidiano, sì, è vero, cartaceo.
2: Giovanni
4: però...
2: DG24, no. Lo chiamano.
4: Non credo che uno non stia sul tablet anche semplicemente a leggere il giornale la mattina mentre fa colazione. È complicato oggi.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ancora buongiorno e buon martedì da Federica Della Vallée. 16 giugno, fa caldino, comincia ad arrivare sempre più veloce questa estate 2026. Noi però in questo momento, cosa che fa anche un po' più piacere a quest'ora perché fa sicuramente più fresco di mezzogiorno luna, andiamo a ripassare la puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo, come riascoltando Notti Tragiche.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Questa esclusione però dell'Italia ai mondiali ci ha regalato una cosa che se no non si sarebbe verificata. Allora, siccome in tanti ce la stanno chiedendo, noi ve la riproponiamo. La canzone dei mondiali 2026 del Morning Show di Radio Globo, le notti magiche diventano notti tragiche, solo qui su Radio Globo. Buongiorno!
3: Forse non sarà questa canzone.
4: No, no.

0: segnare al mondiale, l'Italia eliminata per la terza volta consecutiva. È un rammarico enorme per una nazionale che ha giocato in 10 uomini. Resta una delusione enorme.
1: Non ci posso credere. Siamo a casa. Siamo a casa per il terzo mondiale di seguito, non ci voglio credere,
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: wait for me. I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Escamotage per entrare ad eventi, stadio o quant'altro con l'alcol, per esempio, anche la discoteca. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Il genio che stiamo vedendo adesso nei video, che potete vedere anche voi online, li trovate, insomma, date un'occhiata. Il tizio che ai mondiali è riuscito a introdurre dell'alcol dentro lo stadio grazie a questo finto telefono cellulare che in realtà è una borraccia.
3: Genio del male. Sicuramente sarà stato mezcal, visto che è messicano.
4: Si è portato il cicchetto in curva.
3: Ma tu ti rendi conto la genialità di quest'uomo?
2: Già, una cosa incredibile. Allora, sì, praticamente è un finto cellulare. Non credo che a un controllo uno vede una cosa del genere e dica.
5: Beh, però magari se lo tocchi senti che è un plasticone vuoto, magari a differenza di una cosa un
2: ma
5: po' più pesante.
2: Ma chi te lo tocca, Gio?
5: È difficile che te lo tocchino, forse. No, sì.
2: Non credo che vadano così a fondo, no? E quindi, vabbè, tu vedi un cellulare e non ti aspetti che invece esce fuori un rubinettino da dove puoi far uscire il liquido,
5: grappa,
2: che più
5: whisky,
2: preferisci, grappa, perché non si vendono gli alcolici, tu mi insegni, no?
5: Allo stadio si vende, adesso io non so, questo è lo stadio credo Azteca in Messico, e poi ci sono gli altri stadi ovviamente dei mondiali. Allo stadio olimpico ad esempio la birra si vende, non so se c'è ancora il Borghetti, ma comunque la birra c'è.
3: Una su tutte Ibiza, che per bere un alcolico devi staccarti un braccio per prendere, insomma,
4: invece l'acqua.
3: Invece sì, pure l'acqua. Però noi con le mie amiche eludemmo la sicurezza prendendo le bottigliette dell'Infasil piccoline, le riempimmo di gin e vodka e le infilammo tra la gamba e lo stivale. Tra la gamba e lo stivale, perché lo stivale era largo, e poi dentro, quindi a voglia drink.
2: Scusa un attimo, ma
3: ormai
2: perché
3: non ci sto più.
2: Una volta che le avete occultate dentro una bottiglia che non è un qualcosa di alcolico, perché nascondere anche quella bottiglia?
3: E beh, la bottiglia non puoi entrare con la bottiglia, se vai a ballare
2: a Ibiza.
3: Allora,
2: perché metterle nella bottiglia dell'Infasil?
3: È perché era l'unico contenitore piccolino che poteva entrare dentro allo stivale.
6: Buongiorno, io sto fine settimana sono stato a Firenze a vedere il concerto di Robbie Williams e una birra 9 euro. Li volevo ammazzare.
2: Ecco, come fai? Allora, che ti porti? Come sai quelli lì che portano le cose da casa, no? Perché non...
5: Beh, dipende poi quello che può entrare, però ti può portare tutto quello che vuoi, però poi se non puoi entrare mi porta la mazza da baseball, perché...
2: Al concerto puoi portare panini, puoi portare da bere.
5: No, guarda,
2: concerto?
5: panini da mangiare sì, però roba da bere proprio per il discorso dei contenitori non posso
2: non
5: entrare.
2: Si può, non
5: oppure
2: si
5: devono
2: può
5: essere aperti.
4: Beh, però la boccetta dell'Infasi, no, dai, ti fai il cicchetto che sta de malva e burotata.
3: Vabbè, magari l'ho lavato, che dici?
5: Poi mettere le scarpe.
2: Attenzione.
7: Adesso io non riesco a capire, no, tutti questi controlli. Ma io una volta ho visto un video dove hanno lanciato in campo uno scooter. Come facevano a illudere allora?
2: Ecco, come hanno
5: lì
2: fatto a far
5: passare? C'è stata un'indagine, vero, in corso.
2: Una roba.
5: No, vabbè, lì c'è stato il grande scandalo allo stadio Meazza quando calò appunto questo scooter dagli spalti, e ci furono delle
2: rimane il fatto che comunque riuscirono a far passare uno scooter dentro lo stadio.
5: Ragazzi, molte cose entrano purtroppo che non dovrebbero entrare.
8: Io per esempio adesso il 4 luglio voglio trovare qualche scamotage per farmi entrare a bere dentro al concerto de ultimo. Qualcuno c'ha qualche idea?
2: Ecco, allora, idea per questo signore. Adesso
3: io una te l'ho data, però
2: allora,
3: insomma, non si
2: la boccetta dell'Infasil,
3: sì, okay?
2: Camelback. Vabbè, insomma, un po' di suggerimenti stanno arrivando.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Ieri 15 giugno 2026, giornata perfetta per celebrare e ricordare un grandissimo personaggio. Questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Si occupa di tutto quell'uomo.
3: Fa tutto lui. Tutti gli ho levati, tutti. È la seconda volta che l'ho uscito oggi,
4: sì.
3: Non è un caso. Gli intenditori avranno riconosciuto, ecco, l'imitazione di Giovanni. Aspetta. Poi ha tolto ogni dubbio.
4: No, diciamo, vediamo se riescono a capirlo in base all'imitazione.
3: Aspetta.
4: Lo so che è facile.
3: Silenzio, perché questa qua merita veramente grande attenzione. Sei pronto, Joe?
4: Aspetta. Vai, dammi il via.
3: Vai.
4: Au.
3: E abbiamo detto tutto, ragazzi. Poi la musica è eloquente, insomma.
4: Immenso.
3: No, beh, sono già due volte che mi capita di farlo, ma senza volerlo.
4: L'intento preciso.
3: Senza volerlo. Però evidentemente da lassù ci sta mandando, che ne so,
4: e
3: la sua energia.
4: Ci sarà un motivo, no? Perché?
3: Perché oggi, ragazzi, il 15 di giugno, il grande Alberto Sordi avrebbe compiuto gli anni.
4: Esatto, sarebbe nato, anzi è nato, avrebbe 106 anni adesso, il grande
3: 106,
4: Alberto.
3: Vedi?
4: Sì, allora, attore, doppiatore, regista e sceneggiatore, perché uno pensa solamente attore, invece no. Poi c'è stato il passaggio quando ha cominciato a fare l'attore con i film a colori, ma veramente ha rappresentato l'italiano medio, medio basso e medio alto, veramente ha rappresentato tutta la tipologia degli italiani.
3: Ho fatto l'italiano medio, scusami Giovanni, non volevo, a favore di telecamera peraltro. Grande Alberto Sordi, beh, allora, mi compie gli anni oggi, mi sembra il minimo, insomma, ricordarlo.
5: Vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah, mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo. Morning Show Replay.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a chiudere questo primo appuntamento del Morning Show Replay. Tra poco vi aspetto insieme a Giovanni Lucifara nella prima ora del Morning Show qua su Radio Globo. Ma attiviamo la Globo WhatsApp perché abbiamo bisogno di voi. 393-777-7172. Attiva da ora.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

0: Assolutamente sì, uno dei più grandi.
1: Beh sì, poi tra poco ne parliamo, eh. Poi tra l'altro io lui lo celebro più o meno una volta ogni due giorni.
0: Ricordiamolo perché, nasceva oggi, eh.
1: Oggi sì, sarebbe stato
0: 5 anni fa.
1: Sarebbe stato il compleanno di Tupac. Io lo celebro ogni due giorni al tabaccaio.
0: Tupac?
1: Sì, vado lì.

0: streaming TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Buongiorno ancora signori, seconda ora con Federica Della Valle, ma si aggiunge Giovanni Lucifora e anche Gabriele Cidoti. Questa

0: sei nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno.
2: Ma vuoi un'altra bottarella di Tupac? No.
1: Eh sì, dai, dai.
2: Un'altra bottarella, vai. Ho visto che ho fatto lavorare Gabriele Sidoti subito per prenderti questa canzone qua. Oggi
1: bravo,
2: la metteremo,
1: grazie Sito.
2: La metteremo 57 volte oggi.
3: Dai, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci tengo a specificare, Giovanni, sai, nella radio si tagliano le cose da ritornelle. Okay.
1: Certo.
3: Questo non l'ho tagliato.
2: No,
3: cioè, questo deve essere diretto, dall'inizio,
1: bravo,
3: perché
1: bravo,
3: è una hit.
1: Bravo,
3: quindi.
1: Bravo, perché la musica va ascoltata nella sua totalità. Questa, come dici tu, è una hit ed è una signora.
3: Esatto. Cioè, dai.
2: Che poi noi diciamo hit adesso.

0: Questo è un cartellone di quelli.
1: Però qui di quelli diciamo it. In Spagna sp.
0: Oddio, perché?
1: In Francia
0: fr. Adesso io ti do un destro qua, io ma proprio un lato qua.
1: In Russia ru.
0: E negli Stati Uniti?
1: Us.
2: Mannaggia.
3: Radio Globo.
4: Oh, buongiorno. Sobrano è paro a Giovanni. Bello e vecchio.
1: Che cosa? Quindi mi ha dato di persona con esperienza.
0: Beh, sì, effettivamente non è proprio un insulto, eh.
5: Buongiorno amici di Radio Globo. Oggi finalmente il conto alla rovescia, meno 4 per le ferie. Un bacio a tutti.
0: Ottimo, beata lei.
1: Diteci pure dove andate. Cioè, se dobbiamo rosicare, rosichiamo totalmente, non per una parte sola, no?
0: Perché poi all'ascolto abbiamo il team di quelli che si sono organizzati a dicembre, esatto, per le ferie di agosto, e quelli che ancora non sanno.
1: Sì, sono quelli che sanno che facciamo. Disfiamo l'albero e andiamo in vacanza.
0: Io spero nei gratta e vinci quest'anno. Ne ho comprato uno a mezzi con Roberto Marchetti e abbiamo vinto 5 euro. Quindi per il momento neanche passo scuro.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno, stiamo a Tivoli, c'ho la pelle d'oca e i brividi, che bel freschetto.
0: Effettivamente sì, dai, la mattina si sta abbastanza bene. Il Niño? C'è?
1: Guarda, si sta molto bene, aspetta un paio d'ore.
0: Ecco.
7: Buongiorno poi. Radio Globo. Buongiorno.
0: Buongiorno anche a te. Alla Globo WhatsApp che attiva 393-777-7172.
7: Buongiorno Radio Globo e buon martedì.
0: Buon martedì anche a te. Andiamo a vedere a questo punto come sarà con il meteo.
1: Oggi prevalentemente sereno e afoso. Minima 18 gradi, massima 31 gradi, quindi rivediamo il 3 davanti, ma adesso crescerà ancora di più. Cielo sereno al mattino, sole caldo al pomeriggio, poco nuvoloso velato la sera. Oggi la massima di 31 appunto sarà alle 14, mentre la minima di 18 alle ore 6, quindi 6 minuti fa.
8: Buongiorno, lo sai perché sono così?
0: Perché
8: non
0: fa
8: si capisce che sono io, no?
0: Perché appunto voi! The Morning Show on Radio Globo. Allora, diamoci da fare, perché sicuramente in quest'ora dobbiamo parlare di un sacco di cose insieme a voi, cose che abbiamo preparato, meglio, abbiamo, ci sono messa anch'io di mezzo, che ha preparato Giovanni per voi, ma noi ovviamente siamo qua per parlottare con voi,
1: parlottare.
0: Di quello che volete, perché comunque se c'è qualcuno che nella famiglia si è svegliato stamattina e ha detto ma sai che c'è, adesso condivido questa cosa con Radio Globo e con quelli della prima ora del Morning Show, il numero è 06 892 8996.
1: E secondo me questa mane,
0: sì?
1: E non quest'altra,
0: quella,
1: mane
0: quella,
1: questa,
0: destra,
1: questa,
0: quella
1: destra,
0: destra, sì, sì.
1: Questa mane, io vorrei, sai cosa, però altro non lo faranno mai perché si vergognano, però di raccontarci una storia interessante. Cioè
0: storia
1: questa
0: interessante.
1: Mattina vi siete svegliati, dicevo voglio chiamare Radio Globo per raccontare una storia interessante, cioè no, sono a laurea,
0: perché non è interessante andare
1: a
0: laurea,
1: la sentiamo da 10 anni.
0: Ma
1: invece,
0: tu hai una storia proprio
1: una storia breve, ben scandita, ben raccontata,
0: cioè, anche che abbia uno sviluppo e una chiusura, quindi c'è, cioè, una roba
1: magari, possibilmente però una storia interessante. Se siete interessanti,
0: è impegnativo però,
1: Giova, ma se siete noiosi chiamate un'altra parte,
0: è questo l'impegno, sai perché? Perché a volte per alcune persone una cosa è interessante, per altre no, e quindi ti devi prendere la responsabilità.
1: Sì. Ecco, il punto di vista però bisogna rispettarlo. Se per te è interessante, lo diventerà automaticamente anche per
0: devi
1: voi.
0: Essere bravo anche a raccontarlo. È un po', sai che c'è, è un po' come quelli che ti dicono subito, mo te faccio fare una risata.
1: Esatto.
0: È impegnativo.
1: C'è una grande attesa.
0: Là mi crei l'hype, l'attenzione, dico, madonna, chi chissà che succederà. E poi
1: se poi ci riescono, vinceranno un premio. Prego, di qual è il premio?
0: Il premio sono due notti con Gabriele Sidoti
9: eccomi,
0: esatto, e anche lo spray per riparare la gomma se buchi della Panda.
1: Ma c'entra nelle notti con lo spray?
9: Perché mentre andiamo a consumare la notte, no, metti caso succede qualcosa,
1: occhio con i termini, non ha detto consumare, fare cose, passare la notte,
9: consumare nel senso passare la notte, cioè la giornata, la notte,
0: sì, stuprare la notte,
9: sì, stuprare la notte,
1: festeggiare la notte è più bello,
9: mettere la notte in
1: la
0: notte che si lega i capelli,
1: sì, basta.
7: Buongiorno spugnati di Radio Globo, l'inizio di Tupac, altro che cartella, questa è l'enciclopedia della hit. Io sono tornata la notte meno 9 notti, devo fare 2 settimane seguire notte, ma lì morto. di Vigna e di chi va in ferie gli dei copriturni, ma mannaggia.
0: Vabbè, dai, allora, vuoi sapere dove vanno gli ascoltatori in ferie? Adesso arriverà sicuramente una raffica al 393777 7172, ma adesso alle 6:09 andiamo a vedere quali sono le notizie di oggi.
1: Allora, le notizie di oggi, c'era una poi in modo particolare sulla quale, se vi fa piacere e se volete anche Fede, anche Sido e ovviamente voi, ci concentreremo. Prima però vi apro con una notizia di droga, perché è stata sgominata un'organizzazione criminale impegnata nel traffico di hashish e marijuana, gestita da un romano in Spagna. Le indagini sono della Guardia di Finanza, 12 le ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 2 domiciliari. Per altri 2 indagati la decisione del GIP è rinviata all'esito dell'interrogatorio preventivo. Altre 7 persone invece sono state arrestate durante le indagini, che hanno documentato episodi di narcotraffico per oltre 500 kg di hashish. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di sequestrare circa 180 kg di hashish e marijuana e di arrestare in flagranza di reato appunto 7 persone. Allora, la stai seguendo, presumo di no, so, questa storia delle sorelle di Minturno?
0: Beh, seguendo proprio al dettaglio no, però so di che stai parlando.
1: Insomma. Perfetto. Allora, ancora nessuna traccia di Alicia e Sara, 12 e 16 anni, sono le due sorelle di Minturno, che è in provincia di Latina, come sapete, scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila. La procura di Sulmona adesso ha aperto un'indagine per sottrazione di minori contro ignoti e abbandono di minori nei confronti, sai di chi? Dei responsabili della struttura.
0: Beh,
1: anche
0: minimo.
1: Il tribunale per i minorenni dell'Aquila segue il caso. I carabinieri poi hanno effettuato alcuni sopralluoghi nuovi anche nella stanza delle due sorelle, che è posta sotto sequestro, aperti ancora vari scenari, al vaglio degli inquirenti. C'è anche un video delle telecamere di sorveglianza. Ora, l'approfondimento qual è? L'approfondimento è che nella stanza sono stati trovati dei foglietti criptati, cioè quindi bisogna capire che cosa e a chi erano rivolti, perché sono criptati e quindi adesso bisognerà decriptarli. Sono,
0: parliamo di
1: cifrati.
0: Due ragazzine, eh?
1: Cioè... esatto, 12 e 16 anni. Sono messaggi cifrati, in modo, adesso bisogna capire, che però fossero intellegibili solo allora chi conosceva questo codice. Questo a cosa ci porta investigativamente? Al fatto che in tutta questa storia potrebbe esserci un'altra persona.
0: Beh,
1: probabilmente un adulto, perché tra l'altro però c'è un video che è uscito ieri e che mostra queste due ragazze che stanno lasciando la struttura, insomma passano, non so se attraverso una rete comunque, e non si sa se all'esterno li sta aspettando qualcuno. Perché tutto questo? Tra l'altro c'è questa denuncia nei confronti dei responsabili della struttura, perché sembra che, diciamo, la sicurezza, la vigilanza non è che era proprio al top, anzi.
0: Certo.
1: E di conseguenza sono riusciti a fuggire. Ora bisogna capire bene la situazione familiare. Sapete che madre e padre erano separati,
0: sì.
1: Ormai erano in corso le ultime pratiche, ma sembra, da quel che si può comprendere, che fossero state affidate al padre. Il padre, che sta facendo svariati appelli ovviamente perché si ritrovino,
0: certo.
1: Chissà che cosa sta accadendo e se c'entra questa storia fra madre e padre. Io questo ovviamente non lo sappiamo, e chissà se c'entrano altre persone. Su questo potrebbe esserci già più una certezza. Fatto sta che ad oggi queste due ragazze, 16 e 12 anni, non si sa dove stanno.
0: Io l'unica cosa a cui sto sperando è che quella terza persona sia una persona non cattiva e che sia una persona che li stia in qualche modo proteggendo. Ora dobbiamo ancora capire quali saranno gli sviluppi, lo sapremo sicuramente nei prossimi giorni.
1: Speriamo
0: che gli sviluppi siano positivi.
1: Sì, perché le indagini proseguono, ci sono aperti tutti gli scenari, dalla fuga volontaria al fatto che loro non volessero stare col padre, questa è un'idea, o magari un fidanzato, c'è un fidanzatino, certo, anche di mezzo, molto giovane, quindi staremo, sì, come dici te, staremo a vedere.
0: Bene, tra poco sicuramente approfondiremo. Ora intanto alle 6:13 andiamo ad ascoltare sulla radio che suona solo le migliori, Dracula, che è una bellissima canzone. Mi devo fermare prima.
1: C'è l'intro, vede? Non sei radiofonica.
0: Ha ragione, facciamo, rimettiamola.
1: Mamma, io tutte le mattine
0: No, c'è ragione, c'è ragione.
1: Devi fare cose che così.
0: No, c'è ragione. La rimetto da capo, quindi praticamente io sull'intro mi devo fermare.
1: No, c'è il countdown. Allora, 28, 27.
0: Ma sono 26 secondi.
1: E parla, devi parlare qua, 24. Hai stato il
0: Allora. fammi di qualcosa. 20,
1: 19.
0: Lo so che c'è l'intro, lo vedo l'intro.
9: Sì, troppa pressione, Giovanni.
0: Se mette pressione, però sembra che sto a fare un esame.
1: 12.
0: Allora, sono le 6:13. Buongiorno ancora, 8. Federica della Valle, Giovanni Lucifora e anche Gabriele Sidoti vi accompagnano 8. Fino alle 7 quando arriverà 3. Il morning show. Ora

0: o è, o potrebbe essere sì, un verbo però che ha due significati, no? Se lui impala è un po' un casino, è, oh, dicevi?
1: Il conte Dracula quello faceva, il vero conte Dracula, no, era l'impalatore.
0: Oddio,
1: era,
0: non ci avevo pensato, Giova.
1: Era l'impalatore Dracula.
0: Ma che il cantante si chiama Impala?
1: E chissà che dirà in queste canzoni.
2: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show. Go, go, go, go, go, go.

0: Radio Globo.
1: Ragazzi, buongiorno. Io ho un problemone. Dovevo andare non in Giappone e a Bali, ma qua con questi aerei che cancellano i voli per colpa del kerosene che costa, non si sa. Mi toccherà di caso Mauritius. Poi Seychelles. Vediamo un po'. Che me consigli, Giovanni?
2: Sei un famaccio.
3: perché ti sta facendo sognare con queste città qua. Pensa, no, adesso in questo momento ci ascoltano da Bangkok.
2: Da Bangkok.
3: È arrivato un messaggio adesso, sì.
2: Grazie, salutiamo, chissà che ora sarà a Bangkok in questo momento.
3: Non me lo ricordo, c'è stato 2 anni fa.
2: Dai, Bangkok, poi abbiamo sentito questo nostro amico che se ne andrà alle Seychelles. Insomma, ragazzi, è bello così.
3: Bene, tanto ci stanno ascoltando, adesso ce lo diranno che. Soprattutto vorrei sapere adesso che temperatura farà là, la città più umida del mondo. Bangkok, vabbè, bellissima. Salutiamo tutte le ragazze di TNI.

0: Radio Club.
1: Buongiorno bellissimi, io in vacanza ci vado dal 10 al 21 agosto e vado in Marocco, precisamente a Agadir. Un bacio.
2: Bello.
0: Oh, a
2: bello,
0: tutti quei soldi bello. State.
2: Vabbè, vabbè, ma che soldi, normale, un boletto aereo.
0: Sì.
2: Dai.
3: Buongiorno ragazzi, voglio sulla Ardeatina, dopo un raccordo andato verso il centro, di fronte al Cona del benzinaio, c'è un cantiere in mezzo alla carreggiata. Ah. C'è stato il semaforo a senso alternato, si stanno a fare lunghe file per andare al centro.
0: Sull'Ardeatina.
2: Vedi la differenza?
0: Qual è?
2: La differenza tra il messaggio di prima e quello adesso, cioè quelli che vanno in vacanza e lui che sta nel traffico.
0: Nel traffico,
2: perché
0: sì.
2: Il potere non vuole il popolo felice? Come hai sentito, la tonalità di chi parlava delle vacanze era proprio felice, era up. Lui
0: sì,
2: che sta andando
0: vero.
2: A lavoro, poverello. Il popolo ci
0: perché
2: il popolo,
0: è una cosa che siamo costretti a fare.
2: Il potere ci vuole tristi,
0: sì.
2: Perché tristi ci manipola.
0: Sono d'accordo, ma che è una cosa che siamo costretti a fare, dai, parliamoci chiaro. Quando ti dico
2: vedi, diventi pure c'è la faccia brutta.
0: Guarda, cresciuti i baffi,
2: parla un po'.
0: Guarda che faccio.
2: Senti come parla, guarda quanto è triste.
0: Guarda. Ma io ci penso spesso.
2: Ma
0: dico,
2: è vero però.
0: E dico, è vero che magari, ecco, magari sono anche fortunata perché faccio anche un lavoro, no, che ho scelto.
2: Sei fortunata?
0: No.
2: Ecco,
0: no, fortunata no. Però nel senso, come tipo di lavoro l'ho scelto e quindi rispetto ad altri.
2: Quindi già la cazzata.
0: Senza il coglione esatto.
2: Senti, di mamme.
0: Capirai. Senza, tu stai in pensione già,
2: sì,
0: con
2: esatto,
0: la polizia. Adesso stai in pensione. Senza il coglione.
4: Buongiorno Federica, buongiorno Giovanni. Quanto tempo che non vi sento la mattina. Porca miseria.
2: Mi raccomando, non fatevi intristire dal potere.
5: Mamma mia, non mi sono accorto che eravate già iniziati. Scusate, chiedo scudo. Beh. Buongiorno a tutti.
0: Ma chiedi scudo, dai.
2: Scudo su 5.000 lire dell'epoca.
0: Sì,
2: volta,
0: infatti. Vai Giova, andiamo.
2: Allora,
0: andiamo.
2: Ti do dei titoli veloci.
0: No,
2: va
0: no,
2: bene?
0: Un lancetto. Dobbiamo
2: allora, ti do dei lancetti
0: pubblicità.
2: Veloci. Ve li do subito, va bene. Allora, hanno frequentato troppo poco. Parliamo di Crans Montana in Svizzera. Ricorderete purtroppo quel terribile incendio dove sono morti troppi ragazzi, anche uno è troppo. Crans Montana in Svizzera, bocciati i feriti della strage della Costellation, quelli svizzeri, mentre in Italia sono stati tutti promossi. La notizia è emersa in una chat creata tra i genitori dei ragazzi rimasti feriti. Una mancanza di umanità incredibile.
0: Grazie Giova.
6: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
7: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
9: Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Strada Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto Tagliazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Gazzoni! Cerchi un'auto? Tagliazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto Tagliazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
15: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
18: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a...

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: Io quest'anno in ferie le passo a Magliana Beach.

0: Radio Globo.
1: Ragazzi, cosa molto importante, Olimpica chiusa entrambi i lati.
2: Ecco qua, allora, quindi lavori, cantiere sull'Ardiatina, Olimpica chiusa entrambi
3: sì.
2: i lati.
3: Però da dove a dove? Lì il servizio è quello.
2: Bravissimo, sì, un po' più preciso.
3: Sì, così almeno sì. aiutiamo anche gli altri.
2: Sì. Tutti gli altri, 393-777-7172 per fare un po' di informazione, voi siete i nostri occhi in strada.
4: Buongiorno a tutti. Non so se avete sentito parlare per quanto riguarda il ponte Campascolano. Ho sentito che mo fanno, gli abitanti fanno una protesta che bloccano le strade. Ma qualcuno sa di voi quando? Che almeno mi organizzo, che mi prendo il giorno di ferie. Se no, ma quando ritorno a casa io?
2: Ma cioè, non ho capito, è un ponte che loro vogliono o è un ponte che stanno facendo? E...
3: finite sto ponte, questo è uno degli striscioni che sono scritti appunto perché i comitati di Campascolano, che è il comune di Pomezia, stanno protestando perché c'è questo ponte fantasma della discordia, il ponte D sulla Litorania, è a rischio cedimento, fu chiuso più di 2 anni fa, poi abbattuto lo scorso anno e così è lasciato. Un'infrastruttura che attraversa praticamente un fosso. All'altezza del chilometro 11 della strada provinciale 601 che taglia nettamente l'arteria per collegare Pomezia Ostia a Torvaglianica e viceversa senza passare per la pontina.
5: Matteo Leprotto sulla pontina direzione Roma, traffico moderato.
2: Ma secondo te Leprotto è un soprannome o è il cognome? Cioè lui si chiama Matteo Leprotto o è il...
3: No, lui è che si chiama proprio così, Matteo Leprotto.
2: È il cognome?
3: Sì, è il cognome.
2: Ah, beh, spero per lui, insomma, perché Leprotto poi dipende sempre dal contesto, cioè, questo sì. Vuoi andare al telefono?
3: Andiamo al telefono.
2: Vai. Marius, buongiorno.
3: Ciao, Marius.
6: Buongiorno, Federico.
2: Buongiorno.
6: Federica, ti ho chiamato perché ti volevo raccontare una storia.
2: Ah, vedi?
6: Quello che mi è successo.
2: Vedi, l'hai chiesto. Aspetta, Marius, sì. Un secondo, di dove sei tu, Romania?
6: Sì, sono dei
2: Aspetta,
6: umani.
2: Prima dobbiamo fare le cose. Prima dobbiamo fare le cose per bene.
3: E ti saluta anche Dracula, Conte Vlad, sì. L'impalatore.
6: No, ma quale Dracula? Io sono di Timisoara, sono rivoluzionario.
2: È di Timisoara.
3: Timisoara.
2: Rivoluzionario. Aspetta un attimo, però, dobbiamo fare prima le cose per bene.
3: Allora, salutiamo tutta la comunità di Timisoara, romena
2: Romania.
3: A Roma, nel Lazio in modo particolare, anche quelle comunità che sono anche nei luoghi rurali della nostra regione, ma anche e soprattutto quelli cittadini, e poi ci allarghiamo a tutta l'Italia. Sì. Un saluto proprio personale di cuore a tutta la comunità rumena.
2: Ok, senti, Marius, per la storia che ci devi raccontare, che base vuoi? Triste, allegra, andante?
6: No, è una storia un po' movimentata, diciamo.
2: Movimentata?
3: La metti Tupac?
2: No, beh, quella è una canzone, però.
3: California.
2: No, mi serve una. Aspetta, vediamo se trovo. Una roba.
3: Però,
2: Vai.
3: Guarda, questa è la pubblicità.
2: La pubblicità del...
6: Allora vado con questa storia.
2: Vai,
3: Marius.
6: Praticamente stavo lavorando a Frascati, no? E costo principale che c'avevo io. Ah. Un, diciamo, un milionario, questo c'è.
2: Un milionario.
6: È pieno di soldi. E tutti i mercoledì andavamo a Cocciano a comprare frutta, perché lui si comprava frutta, là faceva la spesa.
2: Mettiti bene col telefono, Marius,
3: bene,
2: però.
3: La sento un po'.
6: Dico, si faceva la spesa lì. Lì a, no, no, non è lunga la storia. Allora si faceva la spesa lì al mercato, no? Allora questo qua io all'inizio. Cioè,
2: Mario, smettiti bene col telefono, Mario. Però, perché vai via. Mettiti bene un attimo.
6: Mi senti adesso?
2: Adesso sì, vai. Allora, lui andava al mercato, c'aveva un sacco di soldi.
6: No, no, andavamo sì, tutti e due al mercato, perché io gli davo una mano con le buste, perché lui era un po' più anziano, diciamo, no?
2: Sì.
6: Allora questo mi caricava le buste e mi mandava avanti. E tutti i giorni, cioè tutte le settimane andavamo a fare queste cose qua. A un certo punto uno da dietro dice: è brutto, si è rinata. Questo dice: dai, scappa, non pagavo mai. Oh, pensa un po'.
2: Allora, intanto ti sei rispostato col telefono e fortunatamente ti sei rispostato mentre stavi dicendo una parolaccia, quindi ti sei autocensurato. Però non abbiamo capito, Marius, non si sente bene.
6: Ah, ho capito. Eppure qua ci sta sempre lì.
2: Okay.
6: Pensavo di che. E quando andavamo a fare questa spesa lì al mercato di verdura, frutta qua, questo qua andava e mi caricava a me quelle buste e mi mandava sempre avanti.
2: Vabbè, fa niente, va, butta sto telefono, ciao. Allora, 6:32, buona giornata, andiamo allora a...

0: Tu chiami una radio, no? Si presume.
1: No, io non chiamo nessuna radio.
0: Ti vuoi far ascoltare? Poi lui soprattutto, Mario, si voleva raccontare una storia. Allora, la vogliamo pure sentire sta storia, non è che la devi raccontare a te.
1: La stavamo sentendo, poi le farò che ci.
0: Non la stavamo sentendo, non sarà capito nulla.
1: Tu non capi niente, non poi annunciano che ci.
0: Non è vero.
2: Ah, Mario, sarò il cazzo tu.

0: detto via, ha detto dici dici.
1: Ragazzi, basta, eh.
0: Che ha fatto, che ha fatto, dici dici.
2: Non mi rimane in testa.
1: A lavorare. Radio Globo.
3: Oh, ma scusa, ma mi fai sapere questo con se busse poi che ci faceva? Lei ha fatto bene a interromperlo. Ah, ma con se busse che ci faceva?
4: Non lo sappiamo, no? Non lo sapremo
5: dai,
4: mai.
5: Dai, richiama Marius però direttamente al telefono di Federica.
4: Esatto.
6: Regà, ma non avete capito? Diceva che lui andava sempre avanti con se busse e quello di dietro. E a un certo punto uno ha fatto brutto via della vita, perché questo qua non pagava mai.
4: Non l'ho.
5: Era una battuta, Fede.
4: Ah, sì.
5: Era una battuta, devi ride. Se tu vuoi fare queste cose radiofoniche,
4: ma
5: no?
4: Sei sicuro?
5: Sì, dai, ridi.
4: veramente, grazie di aver condiviso con noi in radio una battuta. 06 89 28 996.
7: Vai, Mario Sicca, c'è vorrei essere sbagliata che non senza le solaie. Tradotto sarebbe Marius, ma che cazzo volevi dire? Ma che non si è capito un cazzo.
4: Ma sul set, cioè, questo qua è bilingue così. Io voglio lui al telefono.
5: Lui è un cittadino rumeno che saluto insieme a tutta la comunità rumena nel Lazio, a Roma e in Italia.
4: Ma è perfetto, cioè mi piace anche il suo romanesco poi per tradurre. Bravo, bravo, mi piace.
8: Marius, se vai a Palermo, non toccare le banane.
4: Non toccare le banane. Le 6.36 io direi di tornare da Giovanni Lucifora perché sicuramente c'è un conto aperto con lui.
5: Un conto addirittura, un conto aperto come? No, vi volevo solamente dire che andiamo nel Regno Unito. Starmer ha vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni. E infatti Starmer, che come sapete è il primo ministro britannico, ha parlato di grande momento per la nazione. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Era già accaduto in Australia, adesso nel Regno Unito, quindi sotto i 16 anni i ragazzi non possono utilizzare i social, quei social, altri sì, evidentemente, WhatsApp. Lo trovi giusto?
4: Lo trovo giusto anche e soprattutto la postilla, no? Loro vorrebbero anche limitare in tutto e per tutto, in tutti i social, lo scrolling, che è la roba più infernale del mondo.
5: Lo so, questo è il potere che ti manipola.
4: Lo fa anche su me.
5: No, lo fa su
4: tutti. Io perdo il sonno.
5: No, ma il problema è che non ce ne rendiamo conto. Poi certo, magari ce ne rendiamo conto, ma non ne possiamo più fare a meno.
4: Sì.
5: Questo
4: sì.
5: È il problema. E tu sei una generazione già un po' più grandicella.
4: No, io ci sto dentro con tutte le scarpe.
5: No, ma quelli giovani ormai pensano che il mondo sia quello.
4: Sì.
5: Veramente io ringrazio tutti i genitori, anche se non sono genitore e te nemmeno, per il fatto di aver sottovalutato questo fenomeno che comunque ormai è così, va bene a tutti, pensa a noi che siamo genitori.
4: Sì.
9: Pronto Radio Globo?
10: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
11: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996, Globo WhatsApp 393 777 7172.
12: The Morning Show su Radio Globo.
3: Ma avete capito che buste, che il miliardario non pagava la spesa, gliela rubava, non so come faceva, però Federì ci dovevi arrivare.
4: Ci dovevi arrivare, non l'ho manco sentito.
5: Hai riattaccato.
4: Sei
5: veramente pessima, maleducata.
4: Non è vero, ma non ce l'hai. Ma tu hai rotto le scatole, ma ogni volta ce l'hai con me, tu mi devi difendere a me.
5: Maleducata.
11: Radio Globo Meteo.
13: Ehi, ma dove corri?
14: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
13: Tranquilla, vai da Corsetti.
14: In farmacia.
13: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
14: Davvero tutto lì?
13: Tutto, veloce e vicino.
14: Mi hai salvata.
13: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
11: Radio Globo Meteo.
15: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, anche questo martedì sarà una giornata all'insegna del sole. Nelle ore pomeridiane però qualche temporale di calore potrà formarsi a ridosso dell'Appennino.

0: fenomeni comunque isolati, di breve durata, in un contesto che, ripeto, resta estivo. Con le temperature che toccano valori abbastanza alti, punta anche di 31-32 gradi, ma per il momento non sono ancora valori record. Ma da questo mercoledì rimonta un'alta pressione africana, temperature in rialzo, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
15: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
16: Mamma, io mi annoio!
17: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
18: Dentro la città, fuori dal mondo!
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
16: Mamma, io sono già in macchina!
17: Info e biglietti su luneurpark.it.
19: Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Buongiorno, è martedì da Radio Globo. Come sempre vi aggiorneremo le notizie del meteo e del traffico.
20: E dai, dopo da Gianci.
21: The Morning Show on Radio Globo.
22: Ah, vabbè, ma è tipo hai più di 18 anni, si entra, perché tanto poi uno può fare 100.000 account con 100.000 nomi differenti, quindi non capisco come verranno mai a fare sta cosa.
23: Ma io mi auguro invece che cerchino una soluzione diversa. Stiamo parlando del limitare i social, e questo è un argomento che noi abbiamo toccato un sacco di volte qua in radio, ai minori di 16 anni. Non stiamo parlando dell'Italia, però c'è qualcuno che sta cercando di trovare un modo. Io non riesco a capire come si fa ancora a non pensare che ognuno di noi a cui è segnato un codice fiscale, perché non utilizzare i codici fiscali e i documenti?
24: Per fare cosa?
23: Una volta che mi sono creato un account e lo puoi fare solamente in quel modo, cioè non ti deve dare il social la possibilità di creare più account con più email diverse, ti serve un solo codice fiscale, ok, uno SPID, non so, una qualsiasi cosa.
2: A livello internazionale però,
23: A livello internazionale, perché TikTok non è internazionale, non è, sì, non è italiano.
2: Sì, però lo SPID magari è un servizio che ti dà, è pubblico, diciamo,
23: okay,
2: così.
23: Devono trovare altre, devono trovare sicuramente altre cose, però sicuramente ognuno di noi ha un documento.
2: Ah sì, ma voglio dire, come viene vietato il cinema ai minori di anni tot, oppure si era pensato ai siti pornografici appunto di creare delle limiti d'età, si può fare tranquillamente anche con i social, ma forse probabilmente non conviene, non conviene a, a chi...
23: Sì, conviene avere più account, che ne conviene, vogliono più.
2: Conviene avere una società di rincoglioniti, sì.
23: Fabio, buongiorno. Fabio.
3: Vai. Ciao Federica, ciao a tutti.
23: Ciao, ciao, buongiorno, che ci racconti?
3: Che vi racconto? Che stavo sentendo queste cose di social, sono pienamente d'accordo con te, perché basterebbe alla creazione di un account lasciare il codice fiscale,
23: esatto.
3: E lì è chiuso, perché o ce l'hai o non ce l'hai.
23: Ma perché non ci arrivano secondo te a un,
3: ma perché non vogliono,
23: Ma sei d'accordo anche con Giovanni quando...
3: Certo, ci vogliono, non è complottismo, ma ci vogliono lobotizzare già dalla tenera età.
23: Che intendi per lobotizzare?
3: Tenerti impegnato con la testa, la mente, gli occhi tutto il giorno su quei display diabolici.
2: Guarda, te lo dico di più. Ti vogliono che tu ti lamenti per tutte le schifezze che fanno, perché tu comunque ti puoi lamentare, basta, punto. Ti lamenti e basta. Se passi all'azione, quello è il problema. Ma coi social non passerai mai all'azione.
3: È vero, verissimo.
23: No,
3: è così.
23: Ma poi ti dico
3: Guarda, io con i social diciamo che non ci lavoravo, ma ci facevo un'attività abbastanza importante, diciamo politica, ma non ne voglio parlare. A un certo punto della mia vita, a 55 anni, ho detto basta. Il giorno della mattina mi sono svegliato, ho annullato tutti i social, certo. E sono rinato.
23: Immagino. Non sei
3: contatti con le persone, no, ci vai al bar, ci vai al ristorante, ci vai al muretto.
23: Però come diceva Giovanni prima, noi veniamo da una generazione dove queste cose le sappiamo fare, ci stiamo dentro, le conosciamo. Un ragazzino di 14 anni non ha vissuto il muretto, al bar, l'appuntamento senza un orario, cioè, quindi magari sono spiazzate.
3: Questo è molto pericoloso, Federica. Molto pericoloso.
2: Anche se al bar ci possono andare pure loro, però proprio gli è passata anche la voglia della socialità. E questo io dico, sì, sempre il potere che questa entità astratta. Però, ragazzi, sti ragazzini c'hanno pure dei genitori.
4: Se come metti il codice fiscale, derubano subito l'identità, stiamo freschi.
23: No, il codice fiscale. Ovviamente è un account, ogni codice fiscale, non puoi fare più account, poi sicuramente ci sono delle credenziali che dovrai utilizzare. Però vabbè, momento tuo, Gio, questo lo lanci tu, vai.
2: Allora, adesso, che bello, Summer Funk, per la tua gioia abbiamo

0: Vai Giova, vai Giova.
1: Cioè, ma quando c'è Gabarito fa tutto io?
0: Sì, sì, sì.
1: Vabbè, abbiamo ascoltato Summer Funk, ovviamente per la gioia di Federica della Vallée. Questo era Francesco Gabbani e domani ve lo facciamo risentire.
0: Non era questione di gioia. Sì, sì. No, no, sì, no, sì, domani no. Non ci sto male da domani.
1: Allora, dopo domani.
0: C'ho la febbre a 39 io domani.
1: Domanda quel WhatsApp.
0: C'ho un accordo io con la radio, io Gabbani.
1: Saluta Gabbani.
2: A Radio Globo tutto è possibile.
3: Radio Globo. Una domanda, ragazzi, ma come fanno a vietare i social ai ragazzi di 16 anni se al momento dell'iscrizione possono mettere qualsiasi nome e qualsiasi data di nascita?
0: È quello che dicevamo.
1: Sì. C'è un regolamento da approvare e da far entrare in vigore. Il divieto all'inizio del prossimo anno ci sarà. Parliamo ovviamente del Regno Unito, dove appunto è stata questa notizia. Probabilmente in primavera, ha spiegato Starmer alla stampa. Quindi adesso ci saranno dei codici ai quali bisognerà iscriversi.
0: Bene, invece alle 6.51 sul finale di questa prima ora del Morning Show di Radio Globo torniamo da Giovanni Lucifora per un rullo giornalistico dove ci puoi mettere anche cose nuove.
1: Guarda, ti ci metto, dato che abbiamo poco tempo, come sempre, capito, con te sempre di fretta bisogna fare cose, sempre di fretta. Sempre
0: ci danno un'ora, ci mettono 28 minuti di pubblicità.
1: Ma è colpa la tua, è colpa la tua, chiedi 2 ore, chiedi 3 ore.
0: Le chiedo?
1: Sì, da mezzanotte alle 5.
0: No, da mezzanotte alle 5 no, non ce la faccio. Al massimo posso chiedere, guarda, dalle 5 alle 9, alle 8, alle 7.
1: Occupati. Costa d'Avorio, Ecuador, vi do i risultati di ieri e di questa notte. Allora,
0: no, se mi fai così, però c'è bisogno della base mondiali, però, Giova.
1: Mondiali di calcio, Costa d'Avorio, Ecuador 1-0. Svezia, Tunisia 5-1. E qui un po' di sorprese. Belgio, Egitto 1-1. Spagna, Capoverde. Quanto è finita?
0: 0-0. 0-0. No, però ho visto delle parate del portiere del Capoverde, bravissimo. Cioè, quello l'ho visto
1: oggi
0: su TikTok.
1: Invece giocherà l'Iran. Anzi, hanno giocato Iran e Nuova Zelanda. Che è finita?
0: È finita, questo è sicuro. È finita. Ecco. Hanno iniziato e poi è finita.
1: Hanno pure giocato?
0: Sì.
1: 2-2. E poi Arabia Saudita, Uruguay, che è finita.
0: Ha vinto l'Uruguay.
1: T'ho beccato sta botta. Voi dovete sapere, io ve lo devo dire, ascoltate, che c'è questo vetro tra Sidoti, che è il nostro regista in questo spazio, e Federica. Ogni volta io faccio una domanda, io guardo Federica e lui gli dà risposta.
0: Allora, facciamo così.
1: Quindi 7-2.
0: Allora, facciamo
1: no, fammi
0: così.
1: Finire.
0: No, non ti faccio finire. Io da oggi guardo tutte le partite dei mondiali. Basta. Oggi le guardo tutte.
1: Se sei contenta di
0: che minaccia.
1: Allora, sai che c'è? Allora ti dovrei guardare Francia-Senegal, che alle 21 si giocherà a.
0: Alle 21?
1: Dove?
0: A Francia.
1: No.
0: A Messico.
1: Ma i mondiali a Francia.
0: In Messico.
1: No. A New York.
0: Bello.
1: A New York.
0: Sì.
1: Francia-Senegal. Queste sono le ultimissime partite.
0: Grazie, Giova.
1: Prego.
0: Mamma mia.
1: Grazie.
0: Allora, andiamo a salutare intanto Sidoti di là, va? Sidoti.
1: Un suggeritore.
0: Ciao. Guarda, va. Stiamo salutando, se vuoi. Se
4: scusate, e io quando porto la canzone alzo le mani al cielo a prescindere, e nel frattempo lavoro, quindi.
1: Certo. Lavoro,
4: caro Giovanni, e chissà che si alzano le mani al cielo per questa canzone, chi lo sa, sogna insieme a me.
0: Lo so.
4: Comunque, posso dire una cosa? È la mia ultima puntata da Enta, no? Da ventenne.
0: È vero,
4: quindi,
0: domani
4: era
0: si mangia.
4: Giusto per dirlo.
0: Domani entra nei 30, ormai è vecchio pure lui.
4: Quindi saluto il mio Sidoti da ventenne che ha viaggiato tanto e ha voluto bene questo mondo e niente.
0: Guarda, domani sicuramente vedere quel 3 davanti sulla torta ti rovinerà un po' la giornata, magari la giornata tua, però diciamo che il 3 già comincia a dare fastidio, ma il 4.
4: Il 4 è brutto.
0: Ma il 4 c'è, cioè, il tiro di mente.
1: Ma vedo prende accapocciata a tutte e due, fatemi un po' capire com'è
0: c'è
1: oggi
0: 5.
1: La storia. E c'è quasi il 6 pure.
0: Quasi il 6.
1: Che te ridi te?
4: No, scusa.
0: Ecco. Ciao Giovanni Lucifora.
1: Ciao Federica della Vallée, ciao Sito.
0: Torno domani dalle 5, un buon martedì a tutti da Federica della Vallée. Ci arriviamo tutti, Giova, pure io.
1: Se
0: prima o poi, infatti.
5: A Giovane, a Italia, quando gioca?
0: Quando gioca.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it. Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
12: Scopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, gruppo 0100.it.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
17: Allora partiamo!
15: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
18: e fino al 18 giugno salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
19: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
20: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
19: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
20: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
19: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
21: Gruppo AutoEquip.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
23: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
24: Ave Cetus!
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
0: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
1: voci artefatte
0: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
2: Il Morning Show è offerto da
3: Easy Parking.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il Morning Show di Radio Globo. Salve, sono quello di ieri a quest'ora, ovvero Massimo Bari, ma con me ci sono quelli di ieri a quest'ora, ovvero Flaminia Cappelli. Buongiorno.
1: Ma buongiorno VVV.
0: Buongiorno Gabri Venus.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: E buongiorno e ben ritrovato a Giovanni Lucifora. Adesso gli hai bruciato la battuta, cosa dirà? Vediamo un po'.
3: Non è una battuta, è un saluto. Buongiorno a tutte e a tutti, perché questo è l'originale.
0: Eccolo, bravo, difendilo con le unghie. Vai.
2: Che sformava,
1: sì. Solo perché non si ricordava come saluti tu, esatto. Se no l'avrebbe dovuto fare.
2: Il test era quello.
3: Ma io non faccio cose che fanno gli altri.
1: Bravo.
3: Non copio.
2: Soprattutto non ascolta gli altri.
3: No, ma quello da sempre.
0: Brevettato. Giovanni l'ha brevettato questo saluto iniziale. Quindi buongiorno ragazzi, ci ritroviamo qua con il Morning Show di Radio Globo, che ha il compito di accompagnarvi nella giornata lavorativa, almeno fino a una parte, no? Fino alle 10. Quindi il tragitto ce lo facciamo insieme, sperando che sia piacevole, senza traffico e che sia tutto tranquillo, e magari anche con qualche sorpresa al distributore di benzina. Io sono passato, ho buttato un occhio, ma non ho visto cambiamenti, nonostante l'annuncio dell'accordo praticamente firmato.
3: Ma
0: no?
3: È costato parecchio sto pieno, un occhio. Hai buttato l'occhio.
0: No Giovanni, ti prego, dai, allora succede. Ti preferivo quando eri moggio, allora se
3: quando
0: devi fare
3: moggio,
0: così
3: allora divento moggio.
0: Ecco qua.
3: La musica moggia quella.
0: Stamattina è in forma, ragazzi.
2: Massimo, Flaminia, non so se voi avete ascoltato il 6-7, vi dico che è molto in forma Giovanni.
0: No,
2: preparatevi.
1: Sì. Dai, Giovanni,
0: ti prego. Deprimiti con il caldo che a te non piace.
3: Ma però qua si sta bene stamattina. Stranamente si sta bene.
0: Sì, stamattina Federica ci ha concesso l'aria condizionata. Beh, ragazzi, allora, buongiorno a tutti quanti voi. Come dicevamo, c'è un accordo che praticamente è firmato, almeno così dice Trump. Ma sembrerebbe che insomma sia confermata anche dall'altra parte, che di solito invece all'altra parte dicono un'altra cosa, no?
3: Diciamo dall'altra parte conferma pure che hanno vinto su tutta la linea. Beh, perché gli accordi, soprattutto quelli legati al nucleare, l'Iran sì li seguirà, ma fino a un certo punto.
0: Sì.
3: Quindi un po' tutti i paesi, diciamo così, alleati all'America, anche l'Europa, dice che non deve avere il nucleare l'Iran. Però non si è capito se poi questo nucleare lo ce l'avranno oppure no.
2: C'è proprio scritto così: li seguiremo, ma fino a un certo punto. L'accordo è proprio questo.
3: Quello è il problema.
0: No, ma tra l'altro leggevo che questo accordo, no, l'apertura dello stretto Hormuz, sì, è vero, senza pedaggi, ma solo per alcuni giorni, cioè non è definitivo. Quindi Trump invece ce la sta dando come se avesse chiuso un accordo per sempre, no, permanente.
3: Questo quando l'hai sentito da Trump?
0: No, l'ho sentito
3: 3 ore fa.
0: Sì,
3: già potrebbe essere
0: tutto diverso.
2: Ma questo è per giustificare il fatto che voi, non lo so, di mercoledì trovate 1,89 al distributore. Poi il giorno che invece è chiuso lo stretto 2,4 e loro dicono è chiuso lo stretto.
0: Certo. Vabbè, comunque al distributore di benzina, che sta succedendo? Teneteci informati che dobbiamo fare carburante.
4: Beh, non l'ha detto Gabri, allora lo dico io. Buondì.
2: Questo doveva fare il Giovannino.
1: Lui che ascolta.
0: Ma non accolto.
5: Buongiorno, Giovanni non è permaloso per niente.
0: No. Non sa cosa sia la permalosità. Non la riconosce proprio.
3: No.
0: Beh, ragazzi, allora, ieri, tra l'altro, ecco, qui ci vorrebbe una musichetta adeguata. Vediamo un attimo se ci abbiamo qualcosa che potrebbe. Ecco, questa qua, per esempio, vediamo un po'. La riconoscete? Non mi dice niente,
3: aspetta.
2: Bertone.
0: Il professor Guido Tersilli mi entra in corsia. Attenzione, ragazzi.
3: Etico della mutua?
0: Allora, perché metto questa musica? Ieri lo abbiamo detto, si è festeggiato il compleanno di Alberto Sordi, avrebbe compiuto 106 anni, ragazzi, 106 anni, naturalmente non è fisicamente con noi, ma è sempre nei nostri cuori, no? Perché insomma è uno degli attori più amati della capitale, possiamo dire il simbolo di questa città, almeno cinematograficamente parlando.
3: Ma io penso anche come modello italiano, perché anche lui ha rappresentato tante peculiarità italiane.
0: Allora, da oggi, veramente già da ieri, c'è un nuovo punto dove poter andare a fare qualcosa a Roma. Una foto con Alberto Sordi, perché è stata inaugurata quella che è la sua statua. Avete presente quelle statue che si vedono in molte capitali d'Europa, no? Dove c'è il personaggio seduto su una panchina.
1: Sì. Anche Ibiza, cioè, ve la ricordate?
0: Con chi è Ibiza?
2: Con Villa Lobos.
1: No, non è vero.
0: Oddio mio, con la camicia di Flaminia. Villalobos sì, sì, camicia di Flaminia.
2: Non è una statua, ma è quello vero.
1: Domani la metto.
0: No, vabbè, ci sono, ecco, diverse statue con la possibilità di sedersi a fianco e di fare un selfie. Ecco, ce n'è una anche di Alberto Sordi e quindi la potete andare a visitare. Sentiamo che dicono gli abitanti.
6: E la statua è a misura di cittadino, come era Sordi, che ti raccontava e ti ci specchiavi un po', quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi.
7: Era un luogo a cui lui era legato, tant'è che quando lui venne, ricorderete tutti quanti, quando fu sindaco di Roma per un giorno, a conclusione di quella giornata lui volle tenere qui la cerimonia conclusiva, la cena con la quale si concluse quella giornata, volle che fosse proprio qui.
8: This is the morning show on Radio Globo.
0: Abbiamo visto il sindaco Gualtieri a fianco con Michelini. Era Michelini quella a fianco?
2: Era Michelini. Ah, sì,
0: Michelini. Quinto municipio, se volete andarla a visitare.
3: Villa De Santis.
0: Che bello, ragazzi.
2: Sai che mi ha emozionato vedere la statua?
0: Sì, anche a me. Anche sì, a me. Sì.
1: Chissà se i ragazzi giovani conoscono Alberto Sordi e soprattutto i suoi film. Perché io sono dell'84, lo conosco grazie a mio padre che mi faceva vedere alcuni film, ma forse ragazzi proprio giovanissimi non hanno visto niente di lui.
0: E c'è tanto da recuperare. Allora, ragazzi, ve lo dico proprio con tutto il cuore, liberamente, stiamo parlando di cinema ad alti livelli, ma di storia ad alti livelli. Vabbè, vediamo se ci sono dei ragazzi giovani all'ascolto che magari ci possono dire
3: l'ultimo
0: se
3: l'ultimo film è del 98, è del 98 l'ultimo film
0: 98, ti dico, questi ancora non erano nati, cioè comunque
2: però,
0: sia non è che
2: confidiamo in quegli stessi genitori che fanno apprezzare ai nostri ragazzi del disco abusivo junior i Dire Straits, Van Halen, tutta quella roba là.
0: Dovete tramandare anche questa filmografia che ha fatto veramente grande il cinema italiano. Sentiamo che dicono intanto la Globo WhatsApp 393 777 7172.
9: Questi passeranno alla storia come gli unici 4 mesi nella storia dell'umanità in cui l'uomo ha avviato una guerra senza un cazzo di motivo.
0: Beh, insomma, i motivi in realtà Trump dice di averli, poi ha fatto tutto da solo e quello è un altro discorso.
3: Noi parliamo dell'Iran, del paese, diciamo così, tranquillissimo per eccellenza, e questo dobbiamo anche dirlo.
0: Sì, adesso devo dire la verità, nell'ultimo periodo anche con gli Stati Uniti non mi sento più
3: tranquillo. No,
1: certo.
3: No.
4: Vabbè. Questa mattina diesel 196, benzina 184, GPL 069. E dai.
0: Allora è cambiato poco, ragazzi, è cambiato GPL. Ben poco. Hanno aperto lo stretto d'Ormuz, ma è cambiato niente.
10: Buongiorno Radio Globo. Senti Giovanni, ma sta Spagna che doveva vincere il mondiale, che appena ha fatto il Cavo Verde?
0: Tra poco ne parliamo. Molte di calcio.
3: Molte sorprese mondiali.
0: Sì, sì, è vero.
11: Buongiorno, qui da me a Torbella Monaca la benzina sta a 1,86.
0: 86? Ah, benzina, benzina però. Benzina, ok, vai.
12: Scusate, la gente va in vacanza, ti pare che lo Stato abbassa la benzina o il gasolio?
0: No, ma qua non è lo Stato però, adesso c'è tra poco, cioè lo Stato non sta facendo la sua parte, almeno proprio in minima parte, 5 centesimi è il taglio delle accise. Eravamo partiti da 20 e quindi
13: ieri compleanno di Alberto Sordi, avessero fatto un film di Alberto Sordi,
0: no, non mi dire, davvero?
2: Grave.
0: Allora ci pensiamo noi, lo facciamo vedere noi, siamo alla radio, non so se...

0: talk about. Su Radio Globo. 7:16 minuti e ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: This is the morning show.

0: Radio Globo.
1: On Radio Globo state ascoltando il morning show di Radio Globo, ma buongiorno, 7:17 per gli scaramantici, specchio riflesso, guarda, nemmeno lo chiudo, specchio riflesso proprio.
2: Uso tutta la vita.
1: Come i bambini di 12 anni, ma nemmeno all'asilo. Bambini che in questo momento stanno trasportando per lasciarli al centro estivo che costa 4.200 euro.
2: Assolutamente sì, però ho scoperto che te lo puoi scaricare in qualche maniera.
1: Il bambino?
2: Sì, il bambino.
1: No, effettivamente, allora, ci parlano di rincari su rincari per quanto riguarda il centro estivo, o ho sentito di centri estivi, secondo me saranno quelli almeno 5 stelle con a spa e tutto il resto, perché a 400 euro a settimana ho sentito.
2: C'è chi può.
3: Però ragazzi, vi do una grande dritta per invertire questa tendenza, cioè invece che pagare addirittura prenderci dei soldi, ci sono un sacco di pomodori da raccogliere in provincia di Latina.
1: Giusto.
3: Portate lì al mattino, li riprendete esausti nel tardo pomeriggio, che tra l'altro poi vi crollano a letto senza colpo.
4: Ermifio, gli fai fare una cosa del genere?
3: Sì.
4: Che sei matto? Poi facciamo vacanza tutto l'anno a scuola, estate, adesso fa una cosa del genere.
3: 4.000, ti costa 4.000 tutto ciò. Invece qui ti danno 6,80 euro a giornata di lavoro.
1: Adesso posso anche capire che, insomma, magari raccogliere i pomodori forse è un po' troppo, bracciante agricolo a 5 anni, però che ne so, almeno i meloni quelli vanno bene. I meloni facciamo
4: non si deve abbassare troppo.
1: Oh, dà una mano a casa, comincia a responsabilizzarsi.
3: Ma scherzi.
1: Poi la sera effettivamente c'è il vantaggio che crolla.
3: Neanche cena, è sfinito.
1: Sì.
4: Risparmi pure.
2: Non fare proprio i figli, non è contemplato.
1: Poi, soprattutto, c'è un'altra cosa: prendono anche il sole, vuoi mettere?
3: Certo.
1: E li ritrovi abbronzati.
2: Vitamina D.
1: Respirano quell'aria bella, salutare della campagna.
3: Che sa di sterco.
1: E in più si abbronzano. Come mi sono abbronzato io, tra l'altro, sul weekend, facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
3: Cioè Massimo non ha la maglietta a righe, è lui a righe.
1: Sì, sono io a righe, ragazzi. Ma chissà quanti, per questioni lavorative, devono mantenere un abbigliamento e poi quell'abbigliamento gli rimane addosso pure quando si spogliano.
2: Ma tutti,
1: capito?
2: Secondo me la maggior parte degli uomini girano con la maglietta a maniche corte, non fanno attenzione, magari noi ci mettiamo la protezione.
1: La classica abbronzatura da camionista, no?
2: Esatto.
1: Che hanno soltanto un braccio abbronzato.
2: Sì.
3: Guarda, peggio c'è solo quella da parapendista, che lo prendi soltanto in viso ma senza la fronte. Perché c'è il casco. È orrenda.
2: Sai che anche lo sciatore è così.
3: Esatto.
2: Col
3: esatto.
2: Caschetto.
1: Attenzione! Va ora in onda abbronzature improbabili. La rubrica nel morning show di Radio Globo, magari per il lavoro che fate oppure per qualcosa che è successa, l'abbronzatura più assurda che avete avuto.
2: Cioè, allora, adesso c'è anche un trend, adesso è dall'anno scorso comunque, che c'è il trend dei giovani che si mettono la crema solare lasciando un disegnino, così si abbronzano tutto intorno e poi rimane bianco, che ne so, la mano
1: sì,
2: o quel che vuoi.
1: Però quella è voluta. Io ricordo Federica della Vallea e di Ibiza che si era addormentata, se non sbaglio, a pancia sopra o a pancia sotto, uno dei due lati era completamente bruciato, l'altro era completamente bianco latte.
3: Sai,
1: ragazzi,
3: che io una volta ho fatto una roba super romantica da ragazzino, mi sono con lo stick, sai, quella protezione totale, quello che si usa per le labbra, che quindi copre completamente il sole, mi sono scritto Niki, che era il nome della mia ragazzetta, sul petto. E poi mi sono messo al sole, quindi la sera avevo bianco fosforescente la scritta Niki sul petto. Pensa che tenero.
4: E di questo ne vai fiero, vero?
2: Ma
4: ti vedo la faccia da come l'ha raccontato.
3: L'ha detto
2: mi ha
3: con grande fastidita, ovviamente.
4: Immagino.
1: L'ha detto con grande soddisfazione, invece. Com'era, Fede?
5: Io mi ricordo, a parte quella scena lì, mi ricordo un'altra volta, sempre di Bizzarro, famosa per il simbolo di Batman dietro la schiena. Perché non mi volevo far toccare, che mi vergognavo, perché c'era, che ne so, tu o Roberto che mi dicevano: ti mettevo io la crema. No, grazie.
1: No.
5: E la mettevo da sola, però sono arrivata fino a farmi il simbolo di Batman inconsapevole.
1: No, ragazzi, ci sono delle abbronzature che vengono da sole per qualche motivo che fanno veramente troppo ridere. Vabbè, buongiorno, in ogni caso, a voi che state lavorando sotto il sole. Poi chi c'è invece? C'è qualcuno che è a casa. Senti un po'.
6: Buongiorno Radio Globo. Oggi vi guardo da casa, no in macchina, e comunque sia, così a benzina non la metto, capito? Rimango a casa e non pago.
1: Bravo, smart working. Giusto. Guardando il morning show di Radio Globo su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
0: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp. Globo WhatsApp 393-777-7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
7: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
8: e vinci premi di Fattoria Artesano.
7: Scopri come su radioglobo.it.
9: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
10: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Pignò, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
14: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
15: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
17: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
18: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
19: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
20: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
19: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
20: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
19: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
20: ValentinoAutomobili.it.
21: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
22: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
2: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
23: The Morning Show.
24: Sponsored by Easy Parking.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
27: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 89 28 996.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Questo è il morning show di Radio Globo. Per favore, un espresso macchiato. Ecco, andate al bar e chiedete un espresso macchiato. Ve lo tirano in faccia, ve lo tirano probabilmente.
2: Perché?
1: Citazione, citazione.
3: Didin didin, didin didin, e manca din din din. Oh, qui mi stai a fregà, mi dico Albertone.
1: Didin didin.
4: Malato immaginare.
1: Didin didin.
5: Io ho 35 anni e mia figlia ne ha 6 e gli ho fatto vedere il grandissimo Marchese del Grillo e di quanto abbiamo riso, mamma mia.
1: Allora, brava, brava, perché questa è didattica, ragazzi.
6: Io ho visto arrivano i dollari e il Marchese del Grillo non l'ho visto mai per intero.
1: Non hai mai visto il Marchese del Grillo
6: per intero.
1: Quindi praticamente Magnar Pappone hai visto. Magnar Pappone.
4: Così la bella.
1: Signor Conte, va bene ragazzi, insomma andatevi a rifare un po' la filmografia del grandissimo Alberto Sordi. Allora, parlando di abbronzature, abbiamo detto, sai, quelli che in questo periodo lavorando sotto il sole, peraltro credo che anche quest'anno ci saranno degli stop per via delle temperature
4: già
1: sempre più alte,
4: sai, già, no? C'è l'ordinanza,
1: ecco, quindi,
4: già sarà data dal sindaco,
1: insomma,
4: sì.
1: Da un tot di gradi in poi non bisognerà,
4: in certi orari
1: non si potrà lavorare.
7: Abbiamo già un vincitore comunque, ragazzi, non c'è storia, ci è arrivata una foto aberrante.
1: Sì. Allora abbiamo detto vero. Abbiamo detto di mandarci delle foto di abbronzature che vi siete beccati in maniera un po' inconsapevole, non è che l'avete fatto apposta, ma magari lavorando, sai, la classica abbronzatura del camionista che c'ha il braccio abbronzato, però questa cosa non si verifica più perché ormai c'è l'aria condizionata, quindi il camionista il braccio lo tiene dentro.
6: No, c'è ragione, però attraverso il vetro, sai.
1: Però ce ne sono altri, che ne so, sai, quello che lavora per fare l'asfalto, quello che lavora al cantiere,
4: l'abbronzatura da canottiera.
1: Ma
4: cioè,
1: certo, certo. Allora, ci è arrivata, tanto per cominciare, una foto che vorremmo un attimo capire.
7: Allora, è una palla da bowling rossa.
4: No, una boa.
1: No, è una testa.
7: Però con un asterisco bianco al centro.
1: È una testa. Sì, è vero, sembra una palla.
4: È il simbolo della pace.
7: Asterisco.
1: Una stella, ragazzi.
6: È una stella.
7: Abbronzatura da cappello.
1: Vabbè, comunque, testa totalmente calva, però con questa, i segni dell'abbronzatura che raffigurano una stella. Allora, io pensavo al caschetto qua, sai quello lì da cantiere, quello che mette Salvini quando va a vedere i ponti, le cose.
7: No, sono quei berretti, stile diciamo da basket, no? Sai, quello americano, però quelli fatti a retina, quindi il sole filtra.
1: Ah sì, è vero, potrebbe essere quello.
4: A me dà anche la sensazione del ciclista,
1: Un casco da ciclista.
4: Un caschetto da ciclista.
6: Però scrive cappello lui, non casco.
1: No, un cappellino. No, forse ha ragione Gabri, forse ha ragione Gabri, quello con la retina è perché sennò non passerebbe il raggio del sole, come
7: sì, e l'asterisco sono diciamo i montanti del cappello che invece coprono, comunque è orrendo.
1: Sentiamo gli altri.
8: Io faccio il trasportatore, ti dico, c'ho il braccio sinistro è nero e il braccio destro è bianco,
1: quindi furgone senza aria condizionata necessariamente, sì. Per forza, dai, vai.
9: Buongiorno, mi ricordo mia figlia notava a livello agonistico, quindi allenandosi d'estate in piscina aveva il disegno del costume e degli occhialetti, era bruttissima, poverina.
1: Allora, il segno del costume pure, ma gli occhialetti, ragazzi,
6: professionale.
1: Sì,
4: Tonno bianco agli occhi.
6: Dai, ma stupendo.
1: Poi c'aveva anche il boccaglio, capito come questa cosa.
10: Calcolate che quando viaggiavo con lo scooter l'estate, con il giacchetto con l'estivo, con le protezioni, la manica ovviamente ti arrivava al polso, quindi bello, c'avevi le mani, i dorsi delle mani abbronzate e il resto era bianco.
6: Vabbè, meglio.
1: Tipo le persone di colore, sostanzialmente.
6: Sì, esatto. Poi c'è anche il segno dell'infradito, non lo sottovalutiamo. Le scarpe.
1: Guarda, quelli peggiori sono i sandali. I sandali, quelli un po' alla francescana, sono una cosa. Mamma mia!
7: Un brutto piede.
6: Schifo, ragazzi.
1: Sì, veramente un brutto piede, lasciamolo dire.
7: Ah, guarda che è arrivato, guarda.
1: Un altro piede?
7: No, una schiena.
1: Guarda. Guarda.
7: Una schiena abbronzatura da giardino.
6: Con il segno netto del costume dietro.
1: Allora,
6: netto,
1: lei ha il reggiseno anche quando toglie il reggiseno, sostanzialmente.
6: Sì.
1: Come ha fatto a ridursi così?
6: Giardino.
1: Mare. Giardino?
6: C'è scritto sotto giardino.
1: Benvenuta, collega. 393-777-7172.
11: Allora, io ho sempre gli occhiali addosso pure quando me li levo, perché ho il segno bianco degli occhiali sulla faccia.
12: Basta andare in motorino d'estate. Io puntualmente ogni estate ho le braccia e la nuca abbronzate e tutto il resto del corpo bianco.
2: Allora io a 16 anni mi ero comprato quella crema autoabbronzante che tu te la spalmi e sei già abbronzato praticamente, tipo color oro, e me l'ero spalmata male, quindi in faccia, addosso, sulle gambe, ero tutto ghiazzato. Non potete capire quanto mi hanno preso in giro con quella crema, per anni mi chiamavano giallone.
13: Io faccio l'autista, guido i camion, e tutti gli autisti come me hanno il braccio sinistro più abbronzato del destro, perché essendo che guidi e hai le mani sul volante, il sole che sbatte al finestrino ti abbronza in modo esagerato il braccio sinistro.
1: Quindi nonostante l'aria condizionata, comunque il problema rimane, ce l'hanno uguale. Sì, beh, c'è il vetro che poi tra l'altro, ecco, amplifica, no? Fa da lente. Bene, buon lavoro, vai!
14: Beh, ragazzi, mi ricordo che quando si andava al mare e si chiedeva a un amico di farsi mettere la crema sulla schiena, si divertiva sulla schiena, si facevano certi disegni. Praticamente quando tornavi a casa ti ritrovavi in rosso sulla schiena
1: e vai con la ceppetta
7: sì.
1: E vai con la ceppetta alle spalle dell'amico. Molto bene, sono le 7:34 minuti. Buongiorno, eccola la colonna sonora di questi mondiali 2026.

0: tutti tranne noi, sostanzialmente. Il Curaçao, sto giocando anche il Curaçao, sto giocando in Italia, non c'è. Notti tragiche, vabbè. O intanto ce la chiedono qua, notti tragiche, più tardi la mettiamo, più tardi faremo godere, ecco, così, un momento di disperazione, sperando di regalarvi un sorriso.
1: Sì, ma a proposito di sorrisi e Curaçao, oh ragazzi, il colpaccio del Capoverde. 0-0.
2: Ah, voglia.
0: Ha fatto il colpaccio.
1: 0-0 con la Spagna.
0: 0-0 con la Spagna, sì, è vero.
2: Non fa segnare nessuno.
0: Con un portiere che ha parato praticamente l'impossibile, cioè ha parato qualunque cosa. Quindi è diventato un eroe nazionale, sostanzialmente. Dico bene, Gio?
3: Sì, beh, ci sono anche risultati. Sicuramente questo ha colpito anche Belgio Egitto 1-1, ma stanotte poi c'è stata l'Iran con la Nuova Zelanda che hanno pareggiato 2-2. L'Arabia Saudita con l'Uruguay, anche questo è il risultato a sorpresa, 1-1. Sapete alle 21 chi gioca a New York?
0: Chi gioca
3: a New York? Chi gioca? C'hanno il bidet.
0: I francesi. Francia, Senegal. A proposito del portiere del Capoverde, senti qua.
4: È l'uomo della partita, portiere di Capoverde, Vosigna, 40 anni, chiude in lacrime. È stato lui a non prendere gol dalla Spagna, campione d'Europa.
0: Capito?
5: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Grande eroe.
1: Beh, quello che in gergo si dice una Sara cinesca. Ragazzi, ha preso palle impossibili, eh.
0: Allora, andiamo un attimo al telefono. C'è Mirko collegato con noi. Buongiorno, Mirko.
6: Buongiorno ragazzi.
0: Allora io dico collegato con noi perché non è che sa la solita telefonata dal raccordo anulare, ma da dove ci stai chiamando, Mirko? In questo...
6: Allora io vi sto chiamando da Lussemburgo.
0: Lussemburgo! Dai, tutti a Lussemburgo! Molto bene. Che fai a Lussemburgo?
6: Allora io

0: ormai vivo qui da 6 anni e attualmente sono un po' alla ricerca, sto lavorando con le agenzie interinali, la Randstad.
1: Ma dai, Lussemburgo si sta abbastanza bene economicamente parlando, no?
0: Allora, si guadagna bene, ma comunque è caro qua la vita.
1: Beh,
0: sì.
1: Certo.
0: Sì, gli affitti sono molto alti, però in compenso c'è lo Stato che ti aiuta, i trasporti sono completamente gratuiti.
2: Come qui.
0: Uguale.
1: Stessa cosa. Sì, tu, vabbè, ci hai chiamato perché ci volevi raccontare che cosa?
0: Allora, a me invece è successo che un'estate, ti parlo ormai di circa 20 anni fa, Sono andato al mare con gli amici, sì? Mi sono addormentato con la mano sullo stomaco, proprio sulla bocca dello stomaco.
1: No!
0: Mi sono risvegliato che avevo ma il bello è che non è che è durata una settimana, mi è durata tutta l'estate.
1: Sei un eroe.
2: Certo, perché ormai il gradiente rimane per sempre.
3: Non sei un professionista, sì. Dovevi mettere tutta la protezione tutta intorno e lasciare solo la mano lì.
0: Ragazzi, io ci ho provato in tutti i modi a prendere il sole varie volte in modo che spariva. No, niente, mi è durata fino a settembre. Ho detto vabbè, quest'anno è andata così.
3: Il primo sole ti segna. Sì. Sei fottuto.
1: Aspetta, che c'è anche. Non so, Sonia?
4: Sì, ciao.
1: Sonia, ci puoi aspettare un attimo, Sonia? Ritorniamo subito da te. Dai, a tra pochissimo. Vai.
5: Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Meteo.
6: Ehi, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Mi hai salvata.
6: Per la tua salute vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
5: Radio Globo Meteo.
8: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, anche questo martedì sarà una giornata all'insegna del sole. Nelle ore pomeridiane però qualche temporale di calore potrà formarsi a ridosso dell'Appennino. Fenomeni comunque isolati, di breve durata, in un contesto che, ripeto, resta estivo. Con le temperature che toccano valori abbastanza alti, punte anche di 31-32 gradi, ma per il momento non sono ancora valori record. Ma da questo mercoledì rimonta un'alta pressione africana, temperature in rialzo, weekend bollente. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Let's go! Da MeteoWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: E te lo dice Antonino.
17: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Seresto, allaccia la libertà!
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
22: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
23: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
23: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
25: Puoi dirlo forte.
26: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
27: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
26: Scegli ora ING Business Banking.
27: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
29: The Morning Show.
30: Sponsored by Easy Parking.
31: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
32: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
33: Ho sentito gli speaker radiofonici.
34: Ma voi di là?
33: Ne fate vedere la pelle dei dai argentino.
35: This is the Morning Show on Radio Globo.
1: Torniamo, torniamo, eccoci. Ma che ci stanno aspettando, però un attimo solo, solo un secondo. Sentite qua, ditemi se può essere vera una cosa del genere. Sentite qua.
36: Ragazzi, buongiorno. Credevo di sognare, ma io ho messo il diesel a 1,80 sulla Prenestina stamattina.
1: No, ragazzi,
2: sognare.
3: Hai messo la benzina al posto del diesel.
1: Ma
3: sei
1: sbagliato, dai, era tutta dai, acqua, tutta acqua, tutta anacquato. Parlavamo di abbronzature un po' improbabili per via della professione che uno svolge, sai, magari sotto il sole, però ecco, con un abbigliamento particolare. E c'era Sonia che ci stava aspettando. Buongiorno Sonia!
37: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Allora Sonia, hai una abbronzatura improbabile?
37: Molto improbabile, direi. Di sicuro non a livello professionale.
1: Ah, ecco. Di che abbronzatura si tratta?
37: Praticamente avevo circa 16 anni, il concerto dei Backstreet Boys il 2 luglio a Milano.
3: Bellissimo.
37: Ovviamente andai lì la mattina,
1: sì,
37: sotto il sole cocente, io mi ero scritta un bel nick sul petto, di quelli proprio caratteri cubitali.
3: Ah.
37: E quindi niente, alla fine ovviamente della giornata, quando sono tornata a casa, mi sono fatta la doccia, ero tutta abbronzata, con la canottiera, con una bella scritta Nick in bianco.
3: Vedi come Gabri.
2: Tipo la mia, sì.
1: Molto bene, molto bene. Avresti dovuto fare la foto, spedirla e magari avrebbe apprezzato, capito?
37: No, allora c'erano, credo, le macchinette usa e getta, no? Quindi no.
1: Beh, so, certo, vabbè. Ricordi di gioventù. Vabbè,
37: per
1: poi
37: carità, esatto, non ho 80 anni, ma comunque.
3: Quanto ti è rimasta sta scritta?
1: Non c'hai 80 anni?
37: No.
1: Io avrei detto, ma 75 ti avrei dati comunque adesso.
37: Grazie.
1: molto carino. Vabbè, d'altronde ai concerti si fanno queste cose.
3: Certo.
1: Anzi, che non hai proprio tolto il reggiseno, di solito non ha mai.
3: Sarebbe stato meglio.
1: L'hai tolto il reggiseno?
37: Non l'ho tolto, ma non ci sarebbe stato nulla da vedere.
1: No, dai.
3: Nulla da vedere.
2: No, avevo capito che era tutta presa fuorché la scritta.
1: No. Avresti dovuto togliere il reggiseno e lanciarlo sul palco, così. Ecco. Sì. Vabbè, chi c'è dopo Sonia?
3: Luggero.
1: Ah, Luggero. Buongiorno, Luggero.
0: Buongiorno, buon dia.
3: Buon dia a te.
1: Luggero. Io pensavo fosse un errore di battitura. Dico, Federica ha scritto con i gomiti sulla tastiera, invece no, si chiamava proprio Luggero, eh?
0: Sì, Luggero, la D non si pronuncia, è muta. Comunque sono Revoverdiano.
3: Luggero.
0: Orgogliosissimo, e veramente, ragazzi, un'emozione veramente incredibile.
3: Ah, che bello, stai seguendo, ci vuoi far rosicare proprio.
1: Capito, pure lui.
0: No, non voglio farvi rosicare, anche perché ho sempre tifato l'Italia.
1: Sì.
0: Da quando ero bambino, perché mia madre ha sempre vissuto qua in Italia da quando avevo 3 anni. Io mi ricordo già nell'86. Che stavo a Capo Verde, cominciai a vedere i primi mondiali. Ho sempre tifato l'Italia, sognando un giorno che Capo Verde potesse arrivare al mondiale.
1: Vabbè, adesso non parliamo di mondiali, che noi insomma ci abbiamo un po' nervo scoperto. Quindi lasciamo perdere i mondiali adesso. Poi quali mondiali di che? Mica stanno giocando i mondiali.
2: Non ci sono i mondiali.
1: Appunto. dici invece, che problema hai avuto con l'abbronzatura? Ha avuto problemi con l'abbronzatura?
0: Mai avuto, anzi, la gente.
1: E allora dobbiamo attaccare, e allora dobbiamo chiudere, e allora non c'è niente da dire. Allora, ciao, Luggero.
0: Ciao.
4: Ragazzi, mi ricordo che quando si andava al mare e si chiedeva a un amico di farsi mettere la crema sulla schiena, si divertiva sulla schiena, si facevano certi disegni. Praticamente, quando tornavi a casa, ti ritrovavi in c***o. Rosso sulla schiena.
1: Vai. No, lo fai anche tu, lo fai.
2: No.
1: Lo fanno.
4: Raga, il peggio so io, che d'estate mi vengono 3 righe in fronte, perché? Bianche, perché col sole stropiccio gli occhi, diciamo, sto un po' con gli occhi così, ecco. Che quando non porto gli occhiali. E niente, raga, mi si formano i rotolini e non mi abbronzo in mezzo ai rotolini dalla fronte, le rughe.
1: Che strabuzza gli occhi, strabuzza.
2: Li strizza e vengono le rughette qui.
1: Quanto li tieni chiusi per prendere l'abbronzatura così? Sì, ragazzi, insomma.
2: Sì, ma fatti un paio d'occhiali da sole. Cioè.
1: Sì, infatti, pure quello, voglio dire, 5,90 euro da cinese.
4: Vabbè,
1: sì.
4: Dai, vogliamo pure parlare del segno della fede che te la togli quando vai al mare per fare il rimorchione, il piacione.
3: Mamma mia.
1: Però attenzione,
3: non la puoi nascondere.
1: Le mogli, quelle un po' più sospettose, potrebbero fare questo controllo.
3: Infatti.
1: Togli un po' la fede, fammi un po' vedere com'è sotto. Cioè,
3: sei abbronzato.
2: Però un po' di segno ci sarà sempre.
3: Certo.
2: La svanghi, dai.
4: Io indosso circa una decina di braccialetti e bracciali ai polsi. Quindi, praticamente, quando li tolgo per andare al mare a destra e a sinistra, c'ho una parte di polso completamente bianco.
1: Che bello.
5: Va al centro, va a destra e a sinistra.
1: Anni,
5: no,
1: per
5: vabbè.
1: Favore.
5: Vabbè, ma gli anelli non ce l'hanno sicuramente gli sposati. Comunque.
1: No.
5: Guarda me.
1: È vero.
6: Il segno dell'orologio osceno.
1: Orologio, anche quello.
4: Mica male che non ci siamo qualificati, io ci avrei avuto paura pure di giocare contro il Curaçao.
1: Vabbè.
5: C'ha ragione.
1: Oh, ragazzi, allora, per quanto riguarda lo sport, ci dobbiamo prendere buona qualunque cosa adesso. Ecco, siccome le soddisfazioni non arrivano dal calcio, però questa volta stanno arrivando le soddisfazioni dal mondo dello sport, ma uno sport nel quale l'Italia, insomma, non è che è proprio, insomma, sta cima, no?
2: Eppure,
1: ragazzi, stiamo parlando del surf.
5: Bello.
1: Dove c'è il mitico Leonardo Fioravanti, che ha conquistato, ragazzi, un premio molto molto importante. È diventato uno insomma degli italiani ad aver raggiunto questo risultato. Ha vinto una delle tappe del mondiale.
3: È balzato al terzo posto nella classifica del World Tour 2026 al City El Salvador. Quindi WSL si chiama.
1: Molto bene. Oh,
3: il circuito.
1: Poi un ragazzo di Cervete. Battery, che ha cominciato molto molto giovane ed è carino. Online si trova questo video dove c'è lui, undicenne, che insomma fa un po' di progetti per il futuro, no? Sai, quando un ragazzino fa lo sport comincia un po' a sognare.
5: Maradona lo fece.
1: Tanti, no? Anche Sinner, anche ci Sinner, sono questi video.
5: Ronaldinho.
1: Questo è lui a 11 anni, sentite.
7: Ciao, sono Leonardo Ferravanti, ho 11 anni, sono di Cerveteri e sono un surfista. Tra 10-20 anni spero di essere nel WCT, essere uno dei migliori surfisti al mondo e fare buoni risultati.
1: E fare buoni risultati. Beh, ragazzi, c'è riuscito.

0: su Radio Globo nella Morning Show e adesso torna la viabilità. Traffic News.
1: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo Traffic News. Abbiamo un aggiornamento, sentiamo qual è la situazione del traffico.
2: Andiamo subito sul raccordo anulare, dove ci sono incolonnamenti in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia. A complicare la situazione anche un incidente che è avvenuto all'altezza del bivio per la via Tuscolana. Poi in carreggiata esterna invece si rallenta dalla Cassia fino allo svincolo Aurelia, nel settore opposto dalla Prenestina alla Tiburtina. La polizia locale segnala un incidente sull'Aurelia poco prima di Piazza Irnerio in direzione del centro. Inevitabili ovviamente riflessi per la circolazione. Altro incidente all'Appio all'intersezione tra via Cesare Baronio e via Giuseppe Manno. Si rallenta poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, sulla tangenziale dalla stazione Tiburtina allo svincolo Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico, code che poi si ritrovano invece verso San Giovanni dall'uscita Porta Maggiore fino a Viale Castrense. Quest'altra notizia è roma.luceverde.it. Radio
3: Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acquasmart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
4: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato Acquasmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea Acquasmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
4: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele. Wait for me, I'll
5: be back. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Ciak, motore, azione!
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
14: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
16: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
17: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
18: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
17: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
18: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
17: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
18: ValentinoAutomobili.it.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
20: Tutto da rifare!
21: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
20: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
21: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
22: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
23: The Morning Show,
24: sponsored by Easy Parking.
25: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
26: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
27: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
28: Solo le migliori in FM.
29: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
0: Sono le 8 e 6 minuti, buona giornata, è martedì con il Morning Show di Radio Globo, si riparte, altre due ore, Massimo Vari, Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifer.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Mentre sei in macchina non sei più solo. No, mentre sei in macchina butta un occhio anche ai prezzi del carburante, perché stamattina c'è gente che ha delle visioni, eh.
2: Ragazzi, è vero, io ieri sull'Aurelia l'ho messa 1,86 la nafta.
1: Anaffida. Che bello. Ah, sta abbassando allora probabilmente. No, un attimo, stavo facendo una comunicazione di servizio. Grazie, sì.
3: Sull'Olimpica la diesel 1,889, 1,754 benzina.
1: Molto bene, molto bene. Beh, insomma, bene, ragazzi.
4: Ci siamo abituati ormai.
1: Fino a un po' di tempo fa sti prezzi ti sarebbe preso un infarto, avrebbero messo degli stent probabilmente. Adesso ormai ci siamo abituati e quindi
4: applausi,
1: questo passa il commento. Ragazzi, c'è un altro stato che insomma si allinea ad altri che già hanno preso l'iniziativa, se ne parla anche qua in Italia, quello di vietare i social ai minori di 16 anni. C'è anche poi chi si è spinto anche più giù con l'età, no? 14-15 sono i paesi come la Turchia, per esempio, che ha preso dei provvedimenti per ragazzi ancora più giovani. Com'è la storia? Che sta succedendo?
5: Allora, è una storia del, appunto, del Regno Unito, dove il primo ministro britannico Starmer è partito da una domanda molto semplice. Credete davvero che i social media creino un ambiente felice per i nostri figli? Voi che siete genitori, rispondete a questa domanda.
1: No.
5: Esattamente.
1: La risposta è unanime, peraltro.
5: Sì, esatto. Tra l'altro, ho detto, guarda, questa domanda neanche rispondo, dice lui, continuando poi a credere, a dire, credete davvero che sia un luogo dove possono sentirsi al sicuro?
4: No.
5: Ecco. No. Quindi sono tutte domande alle quali, credo, sulle quali siamo un po' tutti d'accordo. Da quel momento, quindi, è nata l'idea, entro poi breve tempo, di vietare i social ai ragazzini sotto i 16 anni, non tutti i social. Si tratta di TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram, Facebook e X.
4: Tutti.
5: Ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp,
4: vabbè,
5: per esempio.
4: WhatsApp, okay, sì.
5: Quindi
4: sì,
5: verranno un po' vietati questi. Ora è ovvio che le modalità di come fare questo, c'è l'esempio anche della Malesia,
1: sì,
5: del Canada, della Francia. Comunque al momento la Malesia ha chiesto, proprio nel momento in cui c'è l'iscrizione dell'account, chiedere l'età. È chiaro che su questo arriverà anche in Italia questa cosa, però come fai tu
1: a controllare
5: l'età di un ragazzino che si sta iscrivendo sul social?
4: Ma infatti, facciamo sempre gli stessi discorsi.
1: Il problema è proprio quello, no? Il problema è come controllare qual è l'età della persona che sta inserendo i dati. Quindi allora si parla sempre del controllo parentale, il genitore deve approvare con delle credenziali, certo, per far sì che quella autenticazione sia insomma originale, oppure che ne so, ti devi fidare e quindi devi lasciare, così insomma
5: ti devi fidare, però lo sai benissimo che è un po' un'arma strana,
1: lo so, Giovanni,
5: perché insomma in questo caso dovrebbero essere in primis i genitori a volere una cosa del genere, poi ovviamente subentra la politica, l'istituzione che ti fa la legge, per carità, però magari non tutti sono convinti. Cioè, una delle maggiori dipendenze dei ragazzini è lo scroll, l'infinite scroll si chiama, che praticamente è il fatto di scrollare sempre questi video, che tolgono, e questi sono studi già analizzati, tolgono ore di lettura, di gioco con gli amici all'aperto, di andare a letto un'ora decente, di fare i compiti, di leggere, insomma di fare tutte le cose che dovrebbe fare un essere umano.
1: Sì,
4: sapete,
1: però
4: cosa bisognerebbe fare? Toglierlo a tutti, cioè togliere i social network, Instagram,
5: non sono sempre necessariamente
4: Facebook,
5: negativi, dipende come le usi le cose.
4: Ho capito, però finché non ti fanno fare l'ingresso con la carta d'identità elettronica, un qualcosa che attesti che tu effettivamente hai 18 anni, ragazzi, non si potrà fare, anche perché se gli lasciano WhatsApp si possono scambiare i video lì, prendendoli dal cellulare
6: del
4: padre.
6: Ma non ci sarà bisogno della carta d'identità elettronica, perché voi ignorate il fatto che con i vaccini sono state inoculate delle sostanze grazie alle quali loro col polpastrello sul cellulare saranno subito identificati.
4: Il microchip
6: della grafite.
1: No, ma allora il punto è questo: c'è bisogno in ogni caso della restrizione, sì, che può aiutare, oppure sono i genitori che dovrebbero essere il primo filtro nei confronti dei figli, soprattutto quando sono molto piccoli, no? 15 Beh. anni, 16 anni, 14 anni.
5: Ma questa legge infatti è per i genitori,
1: infatti, cioè,
5: questa legge
1: non è per i genitori,
5: il ragazzino non vuole assolutamente una legge del genere. Un genitore magari che ha un po' la testa pensante, non tutti ce l'hanno la testa pensante, dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe dire: prima che arriva Starmer, prima che arriva lo Stato, prima che arriva il primo ministro, ci sarei io come autorità all'interno
6: però
5: della famiglia.
6: Se il genitore non ha percezione di quello che significa un social per un minore, non interviene.
5: Esatto,
6: perché
5: vero,
6: tu hai fatto un elenco di questioni che riguardano, che so, fare meno i compiti, non andare a letto all'orario giusto, stare meno con gli amici, ma ci sono delle questioni psicologiche ancora più profonde e importanti, per esempio il fatto che i social ti rappresentano una realtà edulcorata, fintamente felice.
5: Beh, certo.
6: Ti dà delle aspirazioni spesso sbagliate, non funzionali, perché i bambini vedono dei profili social di persone che apparentemente sono realizzate e felici e nella realtà non lo sono.
7: Comunque ci hanno proprio manipolato, cioè stiamo a festeggiare che il diesel, la benzina, euro 80, euro 90, stiamo a festeggiare. Che finaccia.
1: Sì, che finaccia. No, però rimaniamo un attimo su questa cosa invece del controllo. Come controllare e poi come controllate anche voi, per esempio, cioè, se concedete ai vostri figli, naturalmente stiamo parlando non di persone insomma che hanno una certa età, ma quelli minori almeno di 16 anni.
8: Non mi sembra difficile, basterebbe mettere lo SPID di identità digitale, non te puoi sbagliare.
1: Lo SPID, a parte a 15 anni ce l'hai lo SPID?
5: Sì.
1: Non lo so,
6: credo che si possa fare.
1: Si possa fare
6: con la carta d'identità.
9: No. Oh, ragazzi, basterebbe allegare il codice fiscale e te documento, basta, finito.
1: Però così decade un po' quello che è insomma il sistema internet, no? Perché è proprio l'anonimato, diciamo così, il motore.
5: Beh, però,
1: di internet.
5: Però attenzione per i social, perché per andare sui siti, adesso lascia stare quelli ovviamente più spinti, per andare sui siti di informazione non ti devi iscrivere da nessuna parte.
6: Beh, comunque non spinti, se ti muovi legalmente non vedo perché non identificarlo.
1: Cioè, quello è il problema, è che molti invece però non si muovono legalmente e comunque hanno il vantaggio di avere l'anonimato. Cioè tu puoi dire qualunque stronzata su internet, no?
5: Puoi insultare chiunque.
1: No, ma al di là di insultare, ma puoi dire anche affermare qualsiasi cosa. Puoi dire, che ne so, che gli Stati Uniti questa notte hanno attaccato la Germania e nessuno dice niente, è una fake news, no? E quindi non c'è, diciamo, un controllo su questo.
6: Però ti beccano anche se hai come nome Quaglia 41, cioè non è che serve che ti registri, se scrivi una cosa del genere,
1: certo,
6: ti trovano.
1: Sì, ma qual è la conseguenza, mi chiedo? Cioè, capito? Sai quante ce ne sono di stronzate? Quante ne leggiamo di
4: stronzate?
1: Ma
4: infatti, è un mare, poi bisogna vedere chi vogliono beccare, perché vanno a beccare solo quello che gli interessa beccare, però c'è un mare senza una legge.
1: Non succede niente, questo.
10: Ma che aspettano a farlo pure in Italia? Sono ragazzini, non è possibile che utilizzano sti social. Si chiudono tutto il giorno dentro casa e non sono in grado di stare in giro senza utilizzare il telefono.
1: È vero, se ne parla poi in Italia, vogliono farlo, però intanto prima che venga fatta la legge, voi genitori fate qualcosa?
5: No, ma se ne parla in Italia, verissimo. Ma il genitore poi nel momento in cui purtroppo ha tante cose da fare e mio figlio sta in camera a giocare ai giochini oppure sui social a scrollare perché io ho bisogno di fare altro, quindi i genitori oggi di questo
4: come fare. Ragazzi, Giovanni, però tu questo non lo prendi mai in considerazione, non sei genitore, quindi mettersi contro un figlio grande, perché anche a 14 anni comunque sono grandi, ci sono dei genitori purtroppo
5: ecco
4: che non ce la fanno, non sono forti abbastanza, non è colpa loro, poveracci, non ce la fanno.
11: Un modello si di messe, carta d'identità, foto, fronte retro, codice fiscale, tutto quanto.
1: Vabbè, insomma, registrazione con i documenti, per ora questa è la soluzione che insomma stanno proponendo. 8:15, buongiorno, questo è il Morning Show, 393-777-7172, 06-8928-996 per parlare con noi. Go.

0: Sono le 8:18 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Chiama lo 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Beh, c'è un altro stato, ragazzi, che si aggiunge alla lista degli stati che stanno vietando i social ai minori, in questo caso di 16 anni, ed è la Gran Bretagna. C'è stato l'annuncio, insomma, le cose ormai sono fatte, se ne parla anche qui in Italia, per ora se ne parla e basta, però ecco, intanto come controllate la situazione? Ci riuscite? Non ci riuscite?
5: No.
0: Ve ne fregate? Non ve ne
5: non
0: fregate?
5: Non ci riescono, Massimo, perché loro stanno scrollando, non possono controllare il figlio
0: Lo so, ragazzi, infatti il problema, diciamo, che nasce anche dal modello un po' che hanno dei genitori, però tutto se anche là. I genitori stanno col telefono in mano, e quindi è normale che poi loro di conseguenza fanno la stessa cosa. Vai, sentiamo.
6: Non è adesso il mio caso, perché mia figlia ha 5 mesi, ma quando avrà 2 anni, 3 anni, come faccio a non dargli il telefono quando io ce n'ho 2 telefoni?
5: Quello è semplicissimo.
0: Non glielo dai.
5: Io non glielo ho mai dato.
7: Io però impazzisco. Ma non è che un ragazzino vede te deve fare la stessa cosa? Ci saranno delle cose che si fanno da adulto e delle cose, sì, che si fanno da adolescente?
0: Però
7: lo vogliamo insegnare questo, educare?
0: Ha appena detto quello che praticamente abbiamo detto anche noi, cioè l'esempio arriva dal genitore. Lui ha 2 telefoni, quindi poi come fa? Dovresti ridimensionarti anche tu.
7: No, te l'ho appena detto, si può dire a un ragazzino, ovviamente 2 anni poi è un po' più difficile, ma quando cresce, che da adulto si fa una determinate cose e da adolescente non si fanno determinate cose.
0: Male da adulto avere 2 telefoni per scrollare così a doppie mani, ma è che ovvio. Cavolo stai dicendo?
5: Magari ci lavora.
7: No, io non lo scambio.
0: Ma che dici?
7: Colleghe che hanno 2 telefoni che lo fanno per lavoro, hanno 2 telefoni.
0: Ma chi se ne frega, per... però non puoi
7: no, chi
0: dare
7: se ne frega.
0: No, non puoi dare come modello a tuo
7: ma
0: figlio
7: no,
0: uno
7: però
0: con 2 telefoni.
7: Glielo magari
0: su.
7: c'è una verità su quello, glielo spieghi. Se non c'è, sei un deficiente tu, genitore, che fai questa cosa. Però magari c'è un motivo.
0: Ma
7: spiegaglielo.
0: Lavori 24 ore su 24 che stai con 2 telefoni
7: non
0: in mano
7: so.
0: Così. Ragazzi,
5: comunque io parlavo della difficoltà di un genitore di dire di no a un ragazzino di 14, 15, 16 anni con tutti gli amici che hanno il cellulare. 2 anni, ragazzi, si può dire assolutamente di no.
0: Beh,
5: perché
0: certo,
5: togli il telefono di mezzo, non lo vede, ci fai un puzzle.
0: 2 anni, dai.
8: Basterebbe fare una cosa semplice: i genitori iniziano a fare i genitori.
0: Ecco, anche questo potrebbe perfetto. Sicuramente aiutare.
8: Per andare su YouTube, codice fiscale, patente e libretto.
0: Come patente e libretto? Ci sta sempre bene, suona bene.
9: Scusate, il documento fa ride, cioè io so 6 mesi che non riesco a fare carta d'identità a mia figlia che c'ha 15 anni e gli è scaduta, non si trova un posto dove fare la carta d'identità. Veramente, può parlare di documento digitale, sistemassero prima queste cose.
7: Guarda, quando sento queste cose mi viene da prendere andarmene,
0: open day.
8: Che ipocrisia, ma se sono genitori che alla prima comunione al ragazzino gli regalano un smartphone.
4: The Morning Show, sei nel Morning Show di Radio Globo.
0: Buongiorno.
4: Wait for me, I'll be back.
10: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con 1 litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Easy Parking. Se sei in partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino e vuoi iniziare la tua vacanza in relax a prezzi convenienti, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di aeroporti di Roma. Con Easy Parking parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e puoi sfruttare gli sconti che Easy Parking riserva ai suoi clienti su bar, ristoranti, negozi e servizi in aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo comodo, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio inizia dal parcheggio. Prenota su adr.it/easyparking.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
16: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
17: Che bella pelle che hai!
18: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
20: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
21: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
20: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
23: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
25: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
26: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
27: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
28: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
29: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
30: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
31: The Morning Show.
32: Sponsored by Easy Parking.
33: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
34: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
35: Good morning, ladies and gentlemen.

0: tutta con l'alzataccia mattutina, quella di martedì 16 giugno 2026, con 40 gradi che stanno arrivando, ragazzi, prima ho sentito un paio di mugugni di Giovanni Lucifora che non lasciano presagire niente di buono, ma niente.
1: Già sabato un brutto 37.
2: Perché domani Giovanni
3: oggi.
0: Oggi anche?
3: Ma da oggi in poi sapete com'è la situazione?
0: Dici? Mamma bello, io non vedo l'ora, voglio avere quella maglia sudata dietro la schiena, non vedo l'ora, ragazzi, voglio sentire, capito, quella gocciolina di sudore che scende.
3: Dai,
0: giù,
3: quell'odorino che esce dall'ascella che sa di cipolla.
1: Ma che schifo,
2: pezza sotto l'asta,
3: le pezze.
0: Cipolla ma rossa di Tropea, mi raccomando.
3: Beh, allora
0: deve essere
3: di qualità.
1: Ma non ho capito l'equazione, non è che arriva il caldo allora non se lavamo, cioè lavatevi.
3: No, il problema è proprio quello, siccome non se lavano
2: di base
3: arriva il caldo, senti di più,
0: trasuda, capito?
1: Ho già vomitando.
0: Trasuda tutto. Anzi, sai che ti dico? Dopo ci andiamo a fare un tour sotto la metropolitana, che c'è una cosa meravigliosa.
2: Buona idea.
0: Vabbè, torniamo a parlare di questi social che stanno vietando per i minori di 16 anni in Gran Bretagna. Ieri c'è stato l'annuncio di Stormer. E allora sentiamo un
4: po'. Buon ragazzi, buongiorno. Per me è abolire i social per evitare che influenzino i figli, ragazzi. È un po' come debellare il diavolo bruciando le streghe. Poi, mi sbaglierò.
0: Cioè, quindi secondo lui i genitori non danno un cattivo esempio. Esempio, no? Stando sempre sul cellulare, poi magari i ragazzi vedono e dicono: oh, faccio anch'io.
3: Sì, però è importante riflettere su questa cosa, però cioè non si può chiudere facendo un esempio di debellare il diavolo. Quello è lo strumento. È chiaro che il problema non è lo strumento, il problema è sempre l'utilizzo che si fa,
0: certo,
3: di uno strumento.
0: Certo, però se c'hai lo strumento, capito? Invece così elimini il problema.
3: Allora, se tu c'hai una pistola, uccidi? No, perché sei una persona decente.
0: Potrei farlo. Prova a guardarmi con quella faccia.
3: Ma
5: se c'aveva la possibilità, ci andava a mettere una bomba dentro i server di tutti sti social.
0: Eccolo qua,
3: Anonymous.
0: Anonymous, bravo. Lui, quel pizzetto, lui va.
5: Una buona soluzione potrebbe essere come fa Iliad: fa una piccola registrazione con il volto, oltre ai documenti, ovviamente, con il volto della persona adulta. Insomma, si capisce che la persona per male è maggiorenne, con le di documenti e via.
0: Certo, poi mentre dorme vai da tuo padre, gli fai la foto, ecco che gioco è fatto. Cioè, poi...
6: La cosa è molto semplice: niente accessi, documenti, registrazioni. No. Ogni accesso a social, YouTube, TikTok e quello che è, 40 euro. Vedrai che poi alla fine i ragazzini ci stanno più.
0: Sarà a pagamento, ragazzi.
3: No, stanno i ragazzini con i soldi.
2: Comunque
3: rubano i soldi a casa.
2: Quello che dicevo fuori onda. Allora possiamo ritornare a mettere a pagamento gli SMS. Ma vi ricordate? Ci pensavi bene prima di mandare un messaggio? È tutto molto veloce. Allora questi social ci servono o non ci servono? Possiamo limitare magari l'utilizzo. Come utilizziamo questi social? Leviamo i commenti, leviamo troppa interazione e mettiamo solo le cose utili che possono servire alla comunità.
0: Io metterei a pagamento, ragazzi, a pagamento risolvi un sacco.
1: Aspetta, con un parametro, parametro di durata. Il vocale sopra i 2 minuti e mezzo, 80.
0: Allora, fermo.
1: Non ci pensi.
0: Lo mettiamo anche qua dentro, per favore? Allora facciamo.
2: Ci vai sotto con lo stipendio.
7: Sono d'accordo con Giovanni. Il problema, il primo filtro sono i genitori. Ma di che cosa stiamo parlando quando ci sono ragazzini di 2-3 anni che hanno già in mano dei cellulari per scrollare? Anche solo si comincia con i video animati, con cose divertenti, per tenerli occupati. Una volta c'era la televisione, adesso c'è questo che il difetto che è portatile, lo puoi mettere dappertutto. Ed è pazzesco.
2: Che brutto dire una volta c'era la televisione, una volta c'erano magari un genitore che stava con il bambino e si facevano cose, una volta c'era il parco.
1: Però come
2: giocava.
1: Sempre, vedi, stiamo risalendo la catena, no? Cioè, mettiamo la proibizione, il controllo, però la colpa è del genitore, quindi alla fine arriviamo sempre lì, mettiamo un patentino per fare i
0: genitori.
1: Figli.
0: Bravo. Sì, per diventare
1: la soluzione è quella.
0: Giusto. Patentino, esame che devi fare su internet.
1: Ma come?
7: Ci sono riuscita a dire di no. Tolto telefono, tolto PlayStation. Vai. Mio figlio ha 13 anni. 13 anni di stronzaggine pura, perché poi sono arroganti questi ragazzi. Perché hanno sempre tutto. Quindi, ahimè, il no ci serve. No. E tanto poi da soli non si limitano. Allora, via, ho tolto tutto. Adesso ti annoi sul divano e te la prendi, come diceva un'amica mia.
0: Abbiamo capito.
1: Il suo figlio è proprio stronzo.
0: Questa è Radio Globo, buongiorno.

0: The Morning Show.
1: Con la trombetta magica di Jason Derulo, con una canzone di qualche anno fa, peraltro. Molto bene, sono le 8:36. Beh, stiamo per chiudere, diciamo così, anche un'altra ora con il Morning Show di Radio Globo. Poi, tra l'altro, ci sarà una cosettina nel corso di questa mattinata, però non mi voglio sbilanciare, perché ieri abbiamo annunciato una cosa, poi invece abbiamo dovuto fare marcia indietro, perché tutta la tecnologia, ragazzi, troppo avanzata, che stanno ancora sperimentando i tecnici.
2: Sono tornati,
1: della tecnici della Silicon Valley.
3: Da Houston ci hanno bloccato, tra l'altro, proprio pochi secondi dal lancio.
1: Guarda oggi come va a finire,
2: male.
1: Ieri stavamo per dare fuoco alla radio, guarda oggi come va a finire. Io sento già puzza di bruciato, vabbè. Tutto questo lo faremo tra non molto. Ah, perché prima dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo giocare.
0: Fai colazione con il Morning Show e vinci i premi di Fattoria Latte Sano.
1: Senti la mucca. Torniamo a giocare, ragazzi, con gli amici di Fattoria Latte Sano Roma. Come? Beh, molto semplice, ragazzi, il gioco lo abbiamo inaugurato ieri. Vi facciamo sentire un suono che, se riconoscete, beh, non dovete far altro che chiamarci e comunicarci qual è il suono. E che cosa vincete? Beh, potete scegliere qualunque cosa dal catalogo di Fattoria Latte Sano, e vi posso garantire che c'è di tutto e anche di più. Quindi adesso non mi metto a fare l'elenco. Andiamo a sentire invece qual è il suono, e se lo riconoscete, subito a chiamare lo 06 89 28 996. Eccolo. Mi è venuta anche voglia.
4: Sì.
1: Di corsa a chiamare.
5: Hai capito di che rumore si tratta?
0: Chiama ora lo 06 89 28 996
5: e prova a vincere un premio a scelta
0: dal catalogo di Fattoria Latte Sano
6: on Radio Globo.
7: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.

0: Vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo.
4: Radio Globo
3: Promotion.
5: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magic Land. Due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a due passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da €19,90. Info su magicland.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria.

0: prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già affrontati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
16: Ave Cetus.
17: Bewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: The Morning Show,
19: sponsored by Easy Parking.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
22: Ora, indovina il rumore misterioso. E via.

0: Roma, che è ampissimo, ci sono veramente tante cose, ci potete trovare un po' di tutto, giusto così, per dirvene qualcuna, rimanendo nell'ambiente casa, per esempio, ci sono trapunte, lenzuola, il topper!
1: Il topper!
0: Il topper!
1: Scegliamo quello oggi!
0: Non lo so, adesso, insomma, la persona che giocherà con noi potrà scegliere fra tante cose, però se scegli il topper ti viene a dormire a casa Bruno Barbieri, questo, insomma, lo devi mettere in conto.
1: Se ti cucina pure, meglio!

0: Ciao,
1: ciao,
0: buongiorno.
1: Ciao Iulia, allora complimenti perché insomma ecco la prima parte del lavoro l'hai fatta, no? Hai preso la linea per comunicarci il rumore misterioso, ci devi dire di che cosa si tratta, lo facciamo riascoltare, eccolo. Mi viene da dire che è molto molto facile, però dai, sentiamo, che cosa è secondo te?
0: I popcorn che scoppiettano.
1: Il popcorn che scoppietta, potrebbe essere, ragazzi?
2: Potrebbe.
1: Vai Giulia! Mi è venuta anche voglia, peraltro, di popcorn. C'è subito cinema, non so perché sento subito cinema.
2: Sì,
1: ma popcorn
2: sì,
1: e
2: sì,
1: cinema è un binomio piuttosto scontato. Ecco, pensa che potresti, per esempio, che ne so, prenderti anche il televisore nuovo, perché tra i premi c'è anche quello. Quindi,
3: addirittura.
0: Sì. Magari.
1: C'è anche quello.
4: C'è pure la friggitrice ad aria, Giulia.
1: C'è di tutto, c'è veramente di tutto. Va bene, sei stata la più veloce, quindi mi immagino che.

0: premi.
1: Radio Globo!
2: Un altro fantastico premio è stato regalato.
3: Domani mattina
2: torneremo a giocare.
3: Fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Artesano.
4: Radio Globo.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Mark and Cremont qua su Radio Globo, a pochi minuti dallo scoccare delle 9 di questo martedì 16 giugno. Buona mattinata. Beh, giugno, ragazzi, c'è tutta la voglia di andare al mare, lo abbiamo detto, molti ne approfittano magari in questi giorni che le scuole sono finite, magari ci sono quelle mamme che invece di andare a mettere il SURV in doppia fila davanti alle scuole lo mettono in doppia fila sul lungomare. Potrebbe essere?
2: Sì, lo ritrovano quei vetri rotti.
1: Una buona alternativa. No, salutiamo quelli che invece ci stanno ascoltando dalla spiaggia, anche se poi insomma c'è tutta una problematica legata alle spiagge, insomma c'è tutta la polemica di Ostia, lo sappiamo, no? Però c'è un'altra zona dove il nostro sindaco, il sindaco Gualtoggi, è andato a farci vedere tutte le belle novità che sono arrivate.
2: Il nostro
1: sindaco Gualtoggi, e quindi ci colleghiamo, sentiamo, vai!
3: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Poter switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria. Travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiati all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda quello, come ha spaccato il vetro, vuoi mettere? È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri. Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro, e quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
1: Un pedalò?
3: Come dice Michelini?
1: Che
3: è? Come un frigorifero?
1: No.
3: Un frigorifero alla deriva?
1: No,
3: vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata.
1: Sì,
3: ma non è gli affari suoi, mai. Che cavolo. Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo. Ah, Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina?
1: Come mai?
3: Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote? Ma che cazzo, Michelini? Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere?
1: No.
3: Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia?
1: No,
3: ma mannaggia quella sbomballata! Michelini!
0: The Morning Show. Radio Globo. Traffic News.
4: Supermercati M.A. La convenienza abita qua.
5: 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno M.A. Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Radio Globo. Traffic News.
1: Sulle strade ora a sentire qual è la situazione del traffico.
6: Decisamente incolonnato il traffico sul raccordo anulare, ci sono rallentamenti in vari tratti, allora in carreggiata interna a partire da Sette Bagni alla Tiburtina e poi dalla Casilina fino all'Appia. Ci sono code anche tra le uscite Laurentina e Parco de' Medici. In carreggiata esterna invece a partire dalla Flaminia fino allo svincolo Aurelia, poi dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Pontina, e code anche tra la Prenestina e la Tiburtina. Intanto la polizia locale segnala difficoltà per un incidente sull'Aurelia Aurelia, poco prima di Piazza Ernerio, in direzione del centro. Altro incidente in via Portuense, all'intersezione con via del Trullo. Incidente e disagi sul Lungotevere Testaccio. Si rallenta poi sul tratto urbano della Roma L'Aquila e sulla Roma Fiumicino, rispettivamente dalla Togliatti alla tangenziale e dal raccordo alla zona dell'Euro. In tangenziale dalla stazione Tiburtina a Corso Francia verso l'Olimpico e poi verso San Giovanni, invece qui i rallentamenti ci sono dalla stazione Tiburtina fino a Viale Castrense. Queste altre notizie c'è il sito roma.luceverde.it.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio Globo
1: Promotion. Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it. Wait for me, I'll be
0: back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È attivo tutto l'anno negli uffici anagrafici dei municipi il servizio di facilitazione digitale. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, il servizio mette a disposizione dei cittadini e degli operatori che gratuitamente offrono assistenza per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Orario e calendario sono consultabili sul sito di Roma Capitale. È in corso la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, la Casa del Jazz, in programma fino al 7 agosto. Oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo con numerosi protagonisti del jazz italiano. Al via all'Arena di Casa del Cinema un ricco programma di proiezioni a ingresso gratuito ogni sera fino al 6 settembre. Il programma è dedicato a Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Prossimo appuntamento lunedì 22 giugno con la proiezione di Una giornata particolare.
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
8: Cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
12: Impossibile.
11: E invece sì.
12: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
12: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
13: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
16: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
15: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
16: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
15: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: Valentino Automobili.it.
17: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
18: The Morning Show,
19: sponsored by Easy Parking.
20: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
21: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
22: Solo le migliori in FM.
23: Streaming.
22: DAB.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
1: Belli che ripartiamo, dai, forza, lasciate le cinture, c'è un'altra ora da fare insieme con il Morning Show.

0: torniamo in atmosfera mondiale, ragazzi. Ecco, giusto in atmosfera, perché poi, insomma, più di quello ci dobbiamo accontentare solo dell'aria del mondiale.
1: Ah, sì. Di parlare di altri.
0: Mamma mia. Tra poco parliamo di mondiali, lo faremo in qualche modo, però c'era una notizia che prima mi aveva accennato Giovanni, poi adesso la stavo leggendo di nuovo, che mi ha colpito molto, no? Questa storia dei ragazzi di Crans-Montana che insomma hanno avuto questa veramente tragedia, hanno vissuto questo momento terribile che penso non dimenticheranno mai per tutta la vita. Parlo naturalmente di quelli che hanno avuto la fortuna di sopravvivere. Purtroppo ci sono quelli che
2: 40,
0: invece
2: 42
0: la vita
2: persone
0: ce l'hanno lasciata in quel maledetto locale. Ecco, però ci sono due storie, no? Ci sono i ragazzi svizzeri e poi ci sono i ragazzi italiani. Abbiamo già sentito delle polemiche perché insomma la Svizzera avrebbe voluto far pagare le spese mediche, però poi adesso c'è un'altra storia che si aggiunge. Finisce l'anno scolastico, questi ragazzi molto giovani stavano frequentando la scuola nel momento in cui è successa la tragedia. Ci sono due tipi di trattamento. Gli svizzeri?
2: Allora sì, qui succede una cosa molto, molto particolare e che dà anche la sostanza delle differenze, perché in Svizzera i ragazzi che sono stati ricoverati, che sono tutti ricoverati, sono stati tutti bocciati.
0: Tutti bocciati.
2: Ovviamente non, per motivi che, per cui non hanno potuto seguire le lezioni. Qui in Italia invece no, hanno deciso, questo insomma dobbiamo dare merito, dei percorsi personalizzati con didattica a distanza e programmi adattati che hanno permesso poi a tutti di essere promossi nonostante i mesi trascorsi in ospedale. Quindi due diciamo differenziazioni su quello che può
0: due
2: essere
0: pesi,
2: il concetto della scuola.
0: Due pesi, due misure. Beh ragazzi, io penso che già abbiano vissuto una tragedia incredibile, far perdere anche un altro anno della loro vita scolastica naturalmente per via di questioni che non riguardano assolutamente loro, ma vi sembra normale?
2: Guarda, i commenti, perché questo è uscito fuori anche da una chat dei genitori qui italiani, e tutti stanno parlando di mancanza di umanità incredibile, un virgolettato che vi leggo, che ha dichiarato appunto una di queste persone, sottolineando lo shock per una decisione che è percepita come rigida, grave.
3: Aggiunta alla richiesta che inoltrò la Svizzera di risarcimento per le diarie giornaliere dell'ospedale.
2: Sì, quello fu un atto dovuto, poi in realtà non ci sarà. C'era
3: però
2: una cosa che non fare, dovevano chiedere.
3: Il nuovo spot però progresso. Qua. Svizzero? Sì. No, stronzi!
0: Probabilmente, sai, questi essendo troppo precisi, sono svizzeri, precisi, però ragazzi veramente dai, cioè magari ecco fai recuperare qualcosa poi nel momento in cui ritorneranno a scuola, però far perdere un altro anno scolastico
2: non
0: mi sembra
2: solo
0: esagerato, no?
2: Perché uno delle sottolineature è perdere non solo l'anno scolastico ma anche i compagni di scuola, perché se tu devi ripetere la classe avrai una nuova classe, quindi che c'avevi
1: ancora
2: prima non
1: più
2: ce
1: difficoltà
2: più
1: a livello psicologico,
2: sì, insomma,
1: anche
2: è una cosa dietro l'altra,
1: sì.
2: Diciamo.
0: Vabbè, comunque mi aveva colpito e quindi insomma ecco ve l'abbiamo raccontata perché se ne sta discutendo molto di questo trattamento. E adesso però mondiali di calcio, ragazzi, che si stanno disputando anche con qualche bella partita, insomma, che noi naturalmente guardiamo in maniera molto distaccata.
2: Vabbè, perché distaccata prima perché comunque non ci siamo, ma poi sto orario a mezzanotte, sì, 3 di notte, alle 6 di
1: ma
2: mattina.
1: Infatti noi guardiamo mentre dormiamo, ecco perché siamo distratti.
0: Vabbè, poi magari qualcuno recupera in altri momenti della giornata, ecco, con degli highlights. Però ecco, c'è stata per esempio la partita della quale abbiamo parlato anche questa mattina con questo portiere che insomma è diventato l'eroe degli eroi, perché ha fermato la Spagna.
2: Bozinga sembra un supereroe.
0: Ha fermato la Spagna, ragazzi, cioè ha parato qualunque cosa. La Spagna ha giocato insomma la sua partita, l'ha fatto anche piuttosto bene, però niente, lui ha impedito i gol ai giocatori spagnoli che ce l'hanno messa tutta.
3: Io questa la voglio rivedere.
2: Sì, guarda,
3: secondo me merita.
2: Una bellissima storia, perché questo tal Vozinha, che adesso vale 50.000 euro sul mercato appunto del mercato calcio mercato, gioca in Serie B nel campionato portoghese.
0: Sì,
2: qui non è neanche un nome, perché poi magari gli altri non so
0: però,
2: dove saranno.
0: Però uno dice vabbè, adesso gli è cambiata la vita e c'ha 40 anni,
1: è
0: porca
1: 40
0: miseria
1: anni.
0: Come fa?
3: Cioè, ragazzi, Dino Zoff a 40 anni era una saracinesca in porta.
1: Sì, vabbè.
0: Però è vero che il portiere ha vita più lunga rispetto rispetto a un
2: adesso
0: giocatore,
2: un po',
0: no?
2: Un po' di... Vabbè, però si sa, può diventare telecronista.
3: Ma anche che si fa 2-3 anni da portiere pagato bene, lui per quello piangeva, non perché fosse felice della sua squadra.
0: Ragazzi, deve cambiare proprio, secondo me, target. Cioè, lui da portiere invece adesso si deve trasformare in influencer. Perché sui social, pensate, fino a prima della partita aveva 20.000 follower. Adesso, ragazzi, è passato in una serata a 1.800.000.
1: Ma Dio mio, 5 milioni e 7!
0: C'è 1.8, ragazzi, dove prendi questi numeri?
3: Perché ora dopo social. Ora continua ad accumularne.
0: Accumulata ancora. Sì, porca zozza, ragazzi, in maniera esponenziale.
1: Immaginati, i mondiali li vede tutto il mondo, quindi 5 milioni li ha raggiunti così, in un lampo.
0: Cazzo, vabbè. Una cosa incredibile, incredibile davvero. E quindi, però c'è un'altra storia di un altro giocatore, e qua insomma entriamo nei meandri del mondiale, però non quello giocato. È il portiere è difensore, scusatemi, si chiama Roberto Lopez, è del Capoverde. Sentite che storia, ve la faccio sentire.
4: C'è un giocatore che ha scoperto di poter giocare il mondiale grazie a un messaggio su LinkedIn che aveva ignorato per 9 mesi. Si chiama Roberto Lopez e a 24 anni faceva il consulente in una banca a Dublino. Nel tempo libero, per hobby, giocava come difensore nel campionato irlandese e credeva che la sua carriera internazionale fosse già finita. Nel 2018 riceve un messaggio su LinkedIn in portoghese, lo apre, non capisce nulla, pensa che sia spam e lo ignora. 9 mesi dopo, un secondo messaggio con scritto "ci hai pensato?" Lo copia su Google Translate ed è l'allenatore di Capoverde che lo sta cercando per la nazionale, in quanto il padre è originario delle isole. Oggi Roberto ha 33 anni ed ha portato il Capoverde al suo primo mondiale di sempre. Quel ragazzo che ignorava i messaggi su LinkedIn esordirà sul palcoscenico più grande per questo sport.
5: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
0: Radio Globo. Cioè, non so se mi intendo, capito come? Ti cerca una nazionale, niente, tu arriva la mail e la lasci là pensando che fosse spam.
2: Io non voglio essere il solito rompipalle,
1: Lo sei, lo sarai.
2: Io a questa storia non ci credo.
0: No? Non ci credi?
2: No, ma scusa, ma adesso un allenatore deve fare una nazionale, scrive su LinkedIn, non contatta il procuratore, la federazione,
3: ma non hanno
2: il
3: niente,
2: club.
3: Non hanno procuratori, manager.
1: Beh, in Irlanda magari sì, però perché no? Magari un primo messaggio e poi la hanno contattato in altre maniere.
2: No, e dice poi dopo col secondo messaggio.
0: Sì, sì, sempre contattato attraverso LinkedIn.
2: Ma per carità, è bellissima come
0: dici,
2: storia.
0: Però fa molto figo e quindi potrebbe essere un po' sceneggiata.
3: Me l'ha rovinata.
2: Sì.
0: Ha detto io non voglio fare il rompipalle, ha fatto il rompipalle.
2: Sì.

0: Le 9 e 13 minuti è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
5: This is the morning show on Radio Globo.
0: Sole, sole, tanto sole e anche tanto caldo, questo è quello che dicono le previsioni, mentre invece che cosa dicono sul traffico? Segnalazione.
6: Ragazzi, infotraffico, un camion, quello che porta le macchine a Bisarca, a Bisaccia, non mi ricordo come si chiama, praticamente si è incastrata a Via de Malagrotta, 500 metri dal semaforo, ha bloccato tutta la strada.
0: Ma è incastrata sotto un cavalcavia, probabilmente.
7: O forse in curva.
0: Vabbè, comunque è incastrata, quindi se state facendo quella strada, insomma, evitate. Fateci sapere com'è rimasta incastrata, perché di solito chi fa quel lavoro lì sa anche quale percorso deve fare. Mi pare strano, insomma, che a meno che non sia una persona che non conosce il posto.
8: Sconsiderato.
0: No, ma poi
7: puoi anche fare un errore di manovra.
0: Sì,
7: banalmente.
0: Anche adesso.
8: No,
0: io parlavo di altezze, no?
7: Sì.
0: Se riguarda l'altezza, non si è capito se sei incastrato in altezza oppure per altre situazioni.
9: Ma no, raga, ma non c'è sane da per il portiere. Il portiere lo fa all'infinito per me. C'era mio zio, ecco, faceva il portiere. È stato fino a 60 anni, Poi gli hanno chiuso la portineria, niente, gli hanno messo i citofoni.
7: Aspetta, questa la vado a catalogare in quota Giovanni.
10: Mettiamola a fine settimana.
0: Allora, bene, benissimo. Questa la buttiamo sulla catasta di Giovanni e la diamo al gatto, direi. Però mi ha fatto un po' ridere. Molto, molto, molto, molto.
5: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back.
12: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
20: La musica dell'estate.
19: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
20: Team Summer Hits.
19: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
21: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. è una campagna della Regione Lazio.
15: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
20: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
23: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
24: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
24: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
27: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
28: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
29: Think big, become big.
30: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
31: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
32: The Morning Show.
33: Sponsored by Easy Parking.
34: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
35: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Con il Morning Show di Radio Globo riprendiamo. Beh, amici, buongiorno, un'altra grande giornata. Prima della pausa pubblicitaria abbiamo raccontato la storia di questi giocatori di secondo piano, no? Rispetto alle stelle che stiamo vedendo al mondiale, però con delle storie che in alcuni casi ci stanno anche commuovendo, no? Sai, tipo quello che si è ritrovato eroe da una notte all'altra fermando la Spagna, che è una squadra fortissima, e lui, insomma, ecco, giocatore di quarta categoria, diciamo così.
2: Serie B portoghese.
1: Beh, si è ritrovato a fermare questi colossi, questi giocatori, campioni. Allora, abbiamo parlato anche di portieri.
3: Però voi mette quando ci stavano tanti portieri, ci stava sempre da chiacchierare, si parlava del più e del meno. Oh, consiglio, l'altro giorno uno l'ho sentito, stava a parlare. Chissà come starà la franetta di Giovanni Lucifora.
1: Vi prego, ragazzi. Così non ne veniamo fuori, ve lo dico, Ha cominciato tutto Giovanni e adesso
2: non ho fatto niente.
1: No, è cominciato.
4: Comunque è colpa tua.
2: Era una volta che non faccio niente.
4: Ma dai il cattivo esempio.
1: Esatto, questa è una deriva che parte da te, sì, Giovanni. Sì, sì.
5: Comunque i portieri non c'è l'età. Guardate Consel con la Roma. In a che età ha giocato?
1: Sì, beh, sicuramente Consel, il giocatore più longevo, no? Rispetto a tutti gli altri che hanno una vita. Insomma, ecco. Totti che si è spinto fino a una certa età, ma sono casi molto particolari. Mondiali!

0: possiamo fare con la nostra nazionale? Nazionale chi? Non ce l'abbiamo, la nazionale, no, non c'è proprio, non c'è nemmeno un allenatore, non c'è nessuno. E quindi ci dobbiamo accontentare. Beh, allora, vi abbiamo detto che abbiamo interpellato gli scienziati della Silicon Valley che hanno messo a punto per noi un sistema, un algoritmo per fare i pronostici delle partite. Allora, ragazzi,
1: mi sembra più un sistema ideato da uno sciamano più che da uno scienziato.
2: sono 4 anni che ci sta lavorando.
1: Sì.
3: Allora, sono tornati indietro alla Silicon Valley per prendere la ciabatta che si erano dimenticati ieri. Vuoi che oggi non sia un successo questo che stiamo per
0: come
3: fare?
0: No, come no. Vi dico soltanto che ieri stavamo per dare fuoco alla radio, ok?
1: Sì,
0: questo sistema che adesso andremo a presentare, ragazzi.
3: Olè, e andiamo.
0: Allora, siamo pronti con intanto il calendario di oggi, perché dobbiamo capire bene quali sono le partite che magari ci possono interessare e su quale possiamo andare a fare un pronostico. Giova il calendario.
2: Allora, partiamo con l'orario italiano, però la giornata ovviamente ha un fuso orario. Ore 21 Francia-Senegal, mezzanotte Iraq-Norvegia, 3 di notte Argentina-Algeria, 6 di mattina Austria-Giordania. Poi ricominciano le 19.
0: Io direi che diciamo quella più interessante, ma secondo me potrebbe essere Francia-Senegal.
2: Guarda, Francia-Senegal o Argentina-Algeria, proprio Francia-Senegal.
0: Francia-Senegal, dai, facciamo Francia-Senegal.
2: Anche se c'è l'Iraq che è interessante.
0: E allora, ragazzi, diciamo che ci vogliamo concentrare su questa. Abbiamo scelto Francia-Senegal. Quindi, tra un attimo, noi metteremo a punto il nostro algoritmo, il nostro sistema matematico scientifico,
1: una roba scientifica.
0: bravo, chiamate pure capannelle, proprio sembra un po' una roba scientifica. Scientifica, tra un attimo, allora, con il Morning Show di Radio Globo ci sarà il pronostico che andrete a giocarvi sicuramente di Francia-Senegal.

0: bloccando il traffico perché è rimasto incastrato in zona Malagrotta. Allora abbiamo detto, beh, dateci informazioni un po' più precise perché non si capiva.
1: È molto facile che un camion rimanga bloccato su una strada perché trova un ponte basso, ma spesso la causa è perché la segnaletica viene messa troppo tardi, e quando, come per esempio su via Appia, per girare su via dei Capannelle, la segnaletica ti avvisa quasi che sei arrivato al ponte.
0: Ok, quindi problemi di segnaletica, però attenzione perché poi c'è arrivato a questo, insomma, a dirci l'origine del problema.
2: Ragazzi, il camion che si è incastrato a Malagrotta non è in altezza, è larghezza.
0: Larghezza. Quindi larghezza,
3: cioè,
0: il problema.
3: Sulla segnaletica c'è scritto, mi sa che ti sei incastrato.
0: Mi sa di sì.
3: Quando sei già lì.
0: Mi sa di sì. Bisogna farlo esplodere adesso, che fanno? Non ho capito. Come?
3: È rognosa.
0: Sicuramente. Vabbè ragazzi, noi dobbiamo fare un'altra cosa adesso, abbiamo altre preoccupazioni.
4: The most fabulous radio show of the world. The Morning Show.
5: Buongiorno ragazzi e buongiorno al Morning Show
4: Radio Globo.
0: Bene ragazzi, ci siamo, e con grande emozione che vi vado a presentare questo metodo scientifico con i tecnici della Silicon Valley che sono già pronti col camice bianco, fanno entrare l'attrezzatura ragazzi, che tra l'altro per chi ci sta guardando in TV tra poco potrà vedere, quindi Globo TV canale 91 digitale terrestre.
6: Mi raccomando, non perdetevela, eh.
0: No. Stiamo per fare il pronostico di Francia-Senegal, ok?
3: Sì. Ti do l'ok, ci sono anche i pompieri qui fuori pronti a intervenire. Sono
0: addirittura i pompieri.
3: Possiamo cominciare.
6: Va bene.
0: No, forse servono perché ieri stavamo andando a fuoco, effettivamente. Beh, ragazzi, allora, due squadre che effettivamente hanno un divario tecnico molto,
7: diciamo,
0: importante.
7: Diciamo che il,
0: no?
7: Senegal poi viene da una sconfitta a tavolino della Coppa d'Africa. È stata quindi battuta a tavolino 3-0 perché si erano ritirati. Insomma, però era arrivata in finale in Coppa d'Africa. In teoria però c'è un grande divario tra la Francia, che è considerata una delle favoritissime di questo mondiale, e il Senegal, insomma, che ha fatto la finale della Coppa d'Africa.
0: Molto bene, io direi che possiamo andare a spiegare il meccanismo di questo metodo innovativo. Sta entrando l'attrezzatura proprio in questo momento nello studio, e si tratta di una padella, ragazzi. Si tratta di una padella, né di più né di meno. Allora, come si svolgerà il pronostico? Adesso noi con i tecnici installeremo questa padella su un fornello, una cosa mai vista.
6: Da campeggio.
7: Addirittura una padella su un fornello?
0: Su un fornello.
7: Mai vista.
0: Mai vista.
3: Sono curioso di capire come è intervenuta la Silicon Valley.
0: È molto semplice.
3: Ora abbiamo una padella e un fornello.
0: No, abbiamo un'altra cosa, del becchime. Abbiamo anche del becchime, ragazzi.
3: L'avevo visto ieri.
0: Allora, vi dico che il pronostico, il nostro sistema si chiama Pop Goal.
3: Sì.
0: Ok, quindi
6: ingegnoso.
0: La cosa. Allora, sostanzialmente adesso noi sulla padella metteremo due chicchi di popcorn.
3: Sì.
0: Dice sembra facile. Non è facile,
3: no,
0: ma
3: no,
0: lo diamo
3: no,
0: proprio per scontato. Naturalmente uno verrà assegnato alla Francia, l'altro verrà assegnato al Senegal. Indovinate un po' come assegneremo la vittoria?
3: Il primo che poppa.
0: Bravo, incredibile. Non l'avrei mai detto che ci saresti arrivato.
7: Come hai fatto, Gabri?
0: Sì, t'ho un po' sottovalutato.
7: Devi insegnare.
3: Ho studiato
7: Gabriele
3: nella Silicon Valley.
6: Non ci potevamo affidare ai bookmakers noi, no? No,
0: dobbiamo
6: no,
0: trovare
6: quotazioni,
0: il nostro...
6: cose.
0: Allora, okay, ragazzi, non mi sottovalutate sto metodo, perché ragazzi è un metodo scientifico. Ok, quindi adesso noi apriamo il collegamento video e vediamo un attimo che cosa succede. Mi dicono che la padella è già sul fuoco, quindi preriscaldata, e stanno per mettere i chicchi.
3: Okay. Allora, assegniamo i colori.
6: Ecco.
3: Allora, Francia.
0: Allora, non so se è colorato o non è colorato, adesso non sto vedendo il ritorno delle immagini, però vi dico che da una parte ci sarà la Francia, da una parte io credo blu sia il chicco della Francia.
6: Allora,
0: della
6: c'è
0: Francia.
6: Una scenografia dietro, ovviamente, che ci fa capire.
0: C'è
6: poi,
0: tutto,
6: anche
0: c'è tutto,
6: tutto,
0: c'è tutto. Allora, attenzione, intanto apriamo il collegamento. Ci stiamo per collegare, ci siamo, attenzione, siamo partiti ragazzi. Abbiamo i chicchi in questo momento che sono sulla padella. Abbiamo naturalmente dalla parte della Francia il chicco contrassegnato con il blu, e poi il Senegal invece contrassegnato con il rosso. Vediamo che non sta succedendo nulla, si stanno studiando in questo momento.
3: Attenzione, c'è una vibrazione.
6: Si è mosso un blu,
0: è quella perché la padella è preriscaldata, capito?
6: Si è mosso.
0: Naturalmente stiamo parlando di Davide contro Golia, sono due squadre.
3: Attenzione!
0: Attenzione!
6: Senegal!
0: Attenzione! Senegal!

0: ma ha poppato pure strano. È poppato strano.
1: Ragazzi, il Senegal è poppato. È incredibile.
2: Un 1-0 allo scadere proprio per come ha poppato.
3: No, vedendo che la Francia proprio niente, secondo me è pure 2-0.
1: La Francia non si è mossa.
3: La Francia non si è mossa proprio.
0: All'inizio un po' si è mossa la Francia. Guarda,
3: sì,
0: ha fatto un
3: qualcosa
0: movimento.
3: Devi fare.
1: Buoni, perché sapete che cosa significa questo? Che se casomai dovesse rispecchiare il risultato reale della partita, ragazzi, io non so adesso le quotazioni, ma credo che il Senegal abbia più o meno un 10-12%
3: di siamo sui 5-7%
1: cioè,
3: nelle varie.
2: Ti rendi conto?
0: No, secondo me non ci ha preso, dai.
1: Allora, il popcorn non mente, ragazzi. Il pop goal è il pop goal, non possiamo mica adesso stare
0: ci
1: qua.
0: Ci devo credere, quindi mi dici.
4: Su va Berlino, Beppe!
3: Vabbè, comunque il Senegal non è che ha giocatori sconosciuti, c'è un certo Mané, vabbè, che voi non sapete neanche chi è, però comunque che sfida Mbappé.
1: Ma non faceva i quadri, non è un pittore
3: quello.
0: C'è pure Mbappé?
3: Mbappé che gioca nella Francia,
1: pallone
3: d'oro.
1: Nella Francia.
3: Mentre di là ci sono giocatori che giocano un po' in tutto il mondo, non giocano per forza in Senegal.
1: Eh sì, per carità, adesso quello che volete, però insomma, adesso il nostro metodo scientifico ci ha segnalato come vincitrice di questa partita il Senegal.
2: Beh, adesso,
1: ragazzi,
2: se vogliamo essere coerenti, ragazzi, un centino sul Senegal lo dobbiamo mettere.
1: Sì, assolutamente.
0: Sì, mettilo.
1: Siamo d'accordo. Vai avanti tu, anticipi tu, che
2: sì,
1: fai?
2: Sì,
1: ok, anticipa
2: sì.
1: Gabri Venus.
2: Sì,
1: molto
2: sì.
1: Bene, io solo così, eh.
0: Oh, in caso di sconfitta se la prendessero con la Silicon Valley, eh.
1: Beh. E non c'hanno nemmeno il bidet. Così,
3: teniamo anche presente che il Senegal ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960, quindi sono ancora un po' incazzati per questo fatto,
5: ecco. Ok, raga, ho messo una piotta sul Senegal. Dai. Vedete quello che potete fare. Si perdo ve venga a cercare 1-1.
1: Allora, mi raccomando, scommettete moderatamente, però ragazzi, qua basta un euro. Io penso
2: ma ne vinci 7,50.
1: Porca zozza, ragazzi, è una cosa. Va bene, domani ritorneremo qui. Metti che sto pop goal, c'ha ragione. Oh, stiamo facendo Davide contro Golia veramente,
3: sì, sì,
1: oh,
3: sì.
1: Se c'ha ragione, raga, svolta, eh.
6: Pronto, Radio Globo.
7: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
1: Euro, io penso
2: ma ne vinci 7,50.
1: Porca zozza, ragazzi, è una cosa. Va bene, domani ritorneremo qui. Metti che sto pop goal, c'ha ragione. Oh, stiamo facendo Davide contro Golia veramente,
3: sì, sì,
1: oh,
3: sì.
1: Se c'ha ragione, raga, svolta, eh.
6: Pronto, Radio Globo.
7: Una cosa che non sopporto

0: Tranquilla, vai da Corsetti.
1: In farmacia.
0: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
1: Davvero tutto lì?
0: Tutto, veloce e vicino.
1: Mi hai salvata.
0: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
2: Radio Globo Meteo.
3: Amici del Morning Show di Radio Globo, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile e ben assolato sul Lazio, ma nel corso del pomeriggio avremo dei temporali di calore sulle zone montuose in rapido esaurimento. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, valori massimi non oltre i 29-30 gradi. Il caldo invece si farà sentire nei giorni successivi. In effetti, da mercoledì in poi le temperature massime saranno in rialzo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Che affa! Che affa che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto, allaccia la libertà!
18: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
19: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
20: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
19: Prevedo che a comprarli provvedo.
20: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Mamma, io mi annoio!
24: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
25: Dentro la città, fuori dal mondo.
24: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in

0: estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Easy Parking.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
7: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking, facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
9: Perché è una cosa molto seria.
10: This is the Morning Show.
11: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.
12: Radio Globo.
13: Ai ai ai, ragazzi, mi sento come se avessimo giocato una partita di calcio, è incredibile. Mi tirano i muscoli, mi tirano. È la tensione di quello che abbiamo appena fatto, questo sistema innovativo di pronostico sulle partite dei mondiali. Oggi abbiamo insomma attenzionato questo Francia-Senegal, che alcuni ci segnalano come...
14: Che poi Francia-Senegal scusate, un derby.
15: Oddio, che gli ho detto, che gli ho detto.
14: Oddio, Francia-Algeria.
15: Oddio, che gli ho detto.
13: Che gli ho detto, ragazzi.
16: Ma se volete vi do un dato.
13: Daccelo.
16: Un dato molto importante. Perché siamo al mondiale, quello a Seul. Mm-hmm. C'è la partita Senegal-Francia.
13: No, non mi dire.
16: 1-0 per il Senegal.
13: Attenzione!
16: No! Non c'era Zidane, che era infortunato, però la Francia era sempre piena stracolma ed è di campioni, di forti giocatori. La Francia, campione del mondo, priva di Zidane, perde 1-0 la partita inaugurale,
13: no,
16: con il Senegal,
13: no,
16: giocata a Seul. Mamma mondiale mia. 2002.
13: Mondiale 2002, quindi bisogna ritornare indietro di qualche anno, è pure vero.
16: Però
13: che
16: è fattibile.
17: Niente è possibile,
13: Beh sì, potrebbe essere probabile. Poi il nostro sistema adesso ci ha dato questo risultato, quindi quello noi prendiamo e quello ci teniamo.
18: Ma vi dico una cosa curiosa: nel momento in cui abbiamo fatto il pronosticone sul sito, sul portale Snai, lo davano 7.5,
16: adesso
18: lo danno a 6.5, si è abbassata la quota.
16: Allora giochiamo subito, andiamoci a giocare.
13: Non giochiamo,
16: no, non giochiamo.
15: Si va a Berlino, Beppe!
13: Va bene, domani naturalmente tutti qua a cercare, insomma, di vedere se questo risultato si verificherà, però come abbiamo detto, insomma, le probabilità sono veramente poche. Poi tra l'altro c'è un'altra cosa, un altro dato che Giovanni però non ci ha dato, e perché è un dato, però se non ci ha
17: non
13: dato io
16: un
13: non
16: voto,
13: riesco a capire,
16: però è un dato.
18: È dato o no?
17: Non è dato sapersi.
13: Vabbè, vi dico che la Francia non ha mai perso una partita inaugurale, ha detto così.
16: La Francia
13: prima
16: non ha mai perso la partita inaugurale del grande torneo del mondiale, quindi anche questo è un dato da prendere in considerazione. C'ha quattro fortissimi attaccanti, tra i quali dico solamente due nomi: Mbappé e Dembélé.
13: Ma insomma, che...
18: quindi oggi perde perché
13: io
18: non l'ho mai perso.
13: Io dico solo vabbè.
19: Ma riga, dopo che la Spagna fa 0-0 col Capoverde e il Senegal che la Francia se la può vincere tranquillamente.
13: Tutto può succedere. Bene, succede anche che arrivano i pinguini tattici nucleari nella

0: MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Global Traffic News.
2: Torniamo alle notizie, questa volta ci sono quelle del traffico.
3: Raccordo anulare, incolonnamenti carreggiata interna dalla Casilina alla Ardeatina, qui c'è anche un incidente, incidente anche in esterna tra le uscite Prenestina e Tiburtina, e sempre in carreggiata esterna ci sono incolonamenti tra la Flaminia e la Cassia a causa di lavori in corso. Poi ancora code sulla diramazione di Roma Sud e sul tratto urbano della Roma all'Aquila, rispettivamente da Torrenova al raccordo e dalla Togliatti fino alla tangenziale. E poi la 24, l'Aquila Teramo, si rallenta tra Vicovaro Mandela e Carsoli e si tratta qui di lavori. Nella zona dei Colli Albani ci sono incolonnamenti sulla statale Ariana tra Velletri e Lariano, la causa un incidente.
4: The morning show su Radio Globo.
2: E con questo noi ci salutiamo, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Mi lasciamo con Roberto Coletti, noi andiamo a metterci già da adesso davanti alla TV per andare ad assistere alla partita di questa sera.
5: Con i popcorn.
2: È vero, ci dobbiamo mangiare
5: sì,
2: i popcorn,
5: colorati,
2: giusto. Oh, vi lasciamo a domani mattina. Ciao.
1: Il Morning Show è stato offerto da
6: Easy Parking.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Radio Globo. Promotion.
2: Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. Ecco, in questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Via tutto! Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh, gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto i loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
17: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
18: Ave Cetus!
19: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
20: Supermercati Pim, i per famiglia d'ora, i risparmio, i quali.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
20: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
6: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
20: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
6: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
21: Gruppo AutoEquip.it.
22: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
23: Magari!
22: Allora partiamo!
23: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
24: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
25: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
26: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra.
1: Solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa.
5: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: 56, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
6: Prima cosa saluto e ringrazio i miei colleghi del Morning Show che mi danno sempre lo spinto giusto per partire alla grande. Buongiorno anche da Roberta Coletti, insieme fino alle 2 su Radio Globo.

0: più.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
3: Sì. Sto facendo la seconda prova col libro sulle ginocchia.
4: Bene.
3: Però siccome era, cioè nel senso non mi ha detto nulla, è venuto là col sorrisino, mi ha detto tutto a posto. Io sì,
0: tutto a posto.
3: E poi dopo.
4: Beh, comunque due volte cioè bocciato sia in primo che in secondo, quindi primo, secondo, secondo e poi la maturità.
0: Ha approfondito, Manuel.
4: Ah, treno.
5: Sono stato steccato tre volte al Petrocchi, all'Alberghiero. Considera che il terzo anno in primo a crema pasticcera e a besciamella spiegavo io ai ragazzi come falla.
6: Io sono stato bocciato alla prima media, mamma mia, oh, che amarezza.
7: Sì, anche a me due volte, ma non mi hanno bocciato. Il primo anno mio padre decise di farmi fare il liceo classico, feci il quarto ginnasio, ma di greco e latino proprio non me ne fregava niente. E mi sono ritirato a marzo. E vabbè, io volevo fare il tecnico industriale e ho preso il tecnico industriale. Mia madre a febbraio ci ha avuto la bellissima idea di cambiare città. E quindi che succede? Lascia perdere la scuola. E che fai? Te ritiri. E quindi sono due bocciature una dietro all'altra. Però il terzo anno, quando ho preso il professionale, che ho ricominciato dal primo, ero il primo della classe, regà.
4: Ormai eri il signore.
8: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
4: E allora forse, signore e signori, mi sa che vince lui. Perché dimmi tu come possa essere, veramente come... È incredibile, impossibile.
0: Ma questo infatti non è un vincitore, questo è un eroe.
2: Tutto bloccato.
1: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 16 alle 19,
1: solo su
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
11: Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
17: Che bella pelle che hai!
18: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
19: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Galle dell'Aeronautica 33.
20: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
21: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16147.
11: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
23: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
24: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
25: Quel trio norvegese che in pochissimo tempo è diventato un fenomeno globale, ormai la senti dappertutto. Magnetic, The Bulls

0: Chinatown, celebretta di Amanda Lear del 1970, qui però in una nuova veste. Venuta proprio bene bene bene, rivisitata con uno stile moderno ma rispettoso però dell'eredità disco, grazie alla produzione di Paul Harris, James Harris, sono ben noti nella scena house internazionale, che hanno saputo dare anche una nuova energia a questa celebre hit con la voce di Arthur Baker. Siete su Radio Globo, amici, eh?
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
3: Wait for me. I'll be back.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
14: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze.

0: 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
9: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
12: I fan lo sanno, la stanno seguendo sia sui suoi profili social che ovviamente un po' in tutte le date, perché è in tour.

0: due botte di energia. Radio Globo ve la rimette sempre in piedi, eh? La vostra giornata, la vostra mattinata, da quale che sia. Need you the most. Erano gli Offenbach. Traffic News.
1: Supermercati M.A. La convenienza abita qua. 3, 2, 1, arriviamo! Dal 18 giugno M.A. Supermercati ti aspetta in via di Valle Muricana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. 50 minuti su Radio Globo, eccoci qua, arrivano allora adesso le segnalazioni dalla redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Un raccordo anulare in carreggiata esterna, code tra gli svincoli Prenestina e la centrale del latte tra le uscite Cassia e Aurelia, sul tronchetto della 24, traffico con code tra lo svincolo Portonaccio e la tangenziale est. Si segnala traffico poi sostenuto su tutte le consolari in entrata, sulla Portuense rallentamenti per un incidente all'altezza di via del Trullo, rallentamenti sulla Colombo dall'incrocio con via Pontina a piazzale 25 marzo 1957 a Monteverde per lavori in via Alessandro Algardi, altezza via Fratelli Bonnet, il traffico è deviato.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
7: e usata da 0100.
6: Assistenza e ricambi da 0100.
7: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
6: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
7: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
6: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
7: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
6: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
7: Gruppo 0100.it.
8: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700.

0: giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
2: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
3: Magari!
2: Allora partiamo!
3: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra,
9: solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba,
10: tra poco
11: on Radio Globo.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
13: Le 10.57 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM.
10: Streaming.
9: Tab.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
13: Sempre con voi. Io sono Roberta Coletti. Ciao a tutti amici fino alle 2. Mi trovate qua, se siete in macchina tenete alto il volume della radio che ci pensiamo noi a distanza.

0: bellissima Elodie qui nella coda del diavolo insieme a Comi. Chiudono la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: A quanti di voi è scappato di cantare? Perché quando una canzone è bella non servono scuse. Sempre in compagnia poi di Radio Globo, nell'unico posto dove puoi urlare, magari in macchina, ecco lì magari non c'è nessuno che ti giudica. Sono tutte le hit della radio che suona, sono le migliori. Radio Globo, anche queste qua della sequenza bomba, le trovate nella playlist ufficiale di Radio Globo sul nostro sito radioglobo.it.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Con il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
5: La musica dell'estate.
4: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
5: Team Summer Hits.
4: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
7: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
14: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa!
21: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800 99 87 84. Più facile di così.
22: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
23: Siamo in diretta dalla Globo Car
24: Radio Globo.
0: Ah, forza amici, che c'è una Jeep Avenger nuova, completamente gratis, che sta aspettando. La puoi avere solo con Radio Globo e Roman Auto, un punto di riferimento per gli automobilisti romani dal 1962 ormai. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta, tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato

0: ottime vetture in pronta consegna è una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroën, Peugeot, Opel, Renault e molti, molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per saperne di più visita il sito romana-auto.it. Corro da Angelica Baraldi che sta aspettando e noi abbiamo voglia di localizzare anche la nostra Globocar e sentire cosa ha da raccontarci. Angie, buongiorno!
1: Roby, buongiorno, eccoci in questa giornata caldissima. Noi siamo in viaggio, stiamo andando come sempre verso il mare perché ormai abbiamo iniziato le tappe marittime, quindi stiamo andando verso il lungomare di Ostia. Tra poco ci troverete lì, arriveremo più o meno tra una quarantina di minuti con tutti i nostri gadget ufficiali e vi ricordo che il momento di iscriversi per provare a vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto è adesso. Ciao Roby, a dopo!
0: Andiamo Angie di corsa, voi ad effettuare l'iscrizione su radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca.

0: piace tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
0: grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: Voglio, ascolta Antonino.
12: Let's go! Da Medioboard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medioboard.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Radio Globo Promotion.
19: Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate. Andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
20: Parco scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
21: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Wake up!
23: Good morning!
24: The Morning Show.
25: Buongiorno!
26: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
27: Ed è il mio appuntamento mattutino.
28: The Morning Show.
29: On Radio Globo.
30: Sponsored by
31: Easy Parking.
32: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
33: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
34: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di

0: ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobildream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

veramente pazzesca, energia da vendere. È Mick, quella che ha avuto un sacco di successo con Fabulous, questo è il nuovissimo singolo Beautiful Freaks su Radio Globo. Poi a proposito di Instagram, a proposito di canali social, sapete che voi, che noi ne abbiamo uno su Instagram, poi ne abbiamo altri ovviamente anche su TikTok, su Facebook, su tutti i social. Allora, se volete seguirci, se volete sapere tutto della vostra radio preferita, tutto quello che accade, avere magari anche qualche opportunità.

0: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Wait for me. I'll be back.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: numero verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn.
9: Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
14: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
13: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
14: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
13: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Le bombe della programmazione,
18: una dietro l'altra,
17: solo le migliori,
18: senza interruzioni.
17: Sequenza bomba,
18: tra poco
19: on Radio Globo.
18: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
19: Mancano due minuti a mezzogiorno, all'ora delle offerte di Roman Auto.
20: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
21: Perfetto.
20: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
21: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
20: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
21: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Solo le migliori in FM.
23: Streaming.
17: DAB.
23: E sul canale 91 del digitale terrestre.
17: Globo TV.
19: Sempre di fretta, eh? Calma, calma. Il volume ora va su, i pensieri vanno giù, ragazzi.

0: entrare nella playlist e poi lì ve le ascoltate, eh. Un frammento c'è su tutte quante.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio Global.
2: Come no,
3: Albertone,
4: il professor Guido Tersilli mi entra in corsia, attenzione ragazzi,
2: medico della mutua.
4: Allora, perché metto questa musica? Ieri lo abbiamo detto, si è festeggiato il compleanno di Alberto Sordi, avrebbe compiuto 106 anni, ragazzi, 106 anni, naturalmente non è fisicamente con noi, ma è sempre nei nostri cuori, no? Perché insomma è uno degli attori più amati della capitale, possiamo dire il simbolo di questa città, almeno cinematograficamente
2: sì,
4: parlando.
2: Ma io penso anche come modello italiano, perché anche lui ha rappresentato tante peculiarità italiane.
4: Allora, da oggi, veramente già da ieri, c'è un nuovo punto dove poter andare a fare qualcosa a Roma. Una foto con Alberto Sordi, perché è stata inaugurata quella che è la sua statua. Avete presente quelle statue che si vedono in molte capitali d'Europa, no? Dove c'è il personaggio seduto su una panchina.
0: Sì. Anche Ibiza, cioè, ve la ricordate?
4: Con chi è a Ibiza?
3: Con Villalobos.
0: No, non è vero.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
8: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
9: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
10: Magari!
9: Allora partiamo!
10: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
11: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
15: La musica dell'estate.
14: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
15: Team Summer Hits.
14: A Roma, dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
16: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
19: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
21: Tantissimo questa estate, anche con la nuova di Merck & Cremont, in un immaginario

0: pure proprio africane. Vabbè, andiamo a sentire cosa ci dicono invece i nostri amici di Trebi Meteo, ora su Radio Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore nel Lazio, anche nei prossimi giorni, però un po' di instabilità interessa le zone interne, le aree appenniniche principalmente, le vicine aree piedemontane, con nel pomeriggio qualche acquazzone e qualche temporale. Sarà così anche nella giornata di domani. Fenomeno per lo più di breve durata localizzati, però appunto qualche temporale sarà possibile nelle aree interne. Questo farà sì che le temperature per ora non schizzino verso l'alto, ma attenzione, nel weekend aria bollente, potremo toccare anche i 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta.
16: Cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
17: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai

0: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
3: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
5: Siamo in diretta dalla Globo Car Radio
6: Globo. Eccola in strada ancora, è la nostra Globo Car. Fa bella colorata, bella brandizzata. Ovviamente Radio Globo, tra poco scopriremo dove si trova, ma intanto vi parlo di Romana Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. Dani accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, anche mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Romana Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio. A Roma in via della Magliana 309, ma potete trovare Romana Auto anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina, con un parco auto immenso con tantissime vetture in pronta

0: Hit. Io invece vado da Angelica Baraldi, dai, andiamo a sentire cosa ha da raccontarci di bello. Ciao Angie.
1: Roby, buongiorno, eccoci, noi siamo arrivati sul lungomare di Ostia, ci sono tantissime persone, c'è tantissima gente che prende il sole, che si rilassa, che gioca, che corre, che fa attività fisica, veramente un grandissimo afflusso di persone. Noi siamo qua con la nostra Globocar e vi ricordo che è il momento di iscriversi per cercare di vincere una bellissima Jeep Avenger con Radio Globo e Roman Auto. È proprio adesso, anche perché mancano pochissime settimane all'ultima estrazione della Jeep Avenger. Ciao Roby!
0: Ciao Angie, un abbraccio grande, quindi andate su radioglobo.it. È semplice, dovete solo compilare un form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Via tutto! Tutto da rifare!
2: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
1: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
2: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
3: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
9: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
10: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
11: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
12: Sai quanto fa 500x4? 2500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
13: Ave Cetus!
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
15: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti!
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
18: Strada facendo.
19: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
20: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
19: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
20: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
19: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
20: Gruppo AutoEquip.it.
21: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma ma solide realtà.
0: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco 0 grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
1: On Radio Globo.
2: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
23: Mancano 2 minuti alle 13 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
22: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Solo le migliori in FM.
4: Streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: Si chiamano quadri, ma non sono quadrati. Cioè, tendenzialmente sono rettangolari. È difficile che. Perché. Oppure anche banalmente, ma perché non abbiamo mai fatto un quadro triangolare?
3: È vero, però perché non ci. Perché
2: ovale.
3: Non ci sono?
2: Vabbè, ovale,
3: no, ovale
2: magari
3: ci sono.
2: Ogni tanto.
3: Sì. Esatto, ovale sì, ci sì. sono. Però nessuno ha fatto mai.
4: Hanno tutti quattro lati i quadri. Sì. Si chiamano apposta quadri.
3: Nessuno ha fatto.
2: Però comunque non sono poi sempre quadrati, sono sempre più spesso rettangolari.
3: A me mi rode un sacco quando devo darle ragione. Mi rode, però è bello. Un triangolo. Prego, artisti all'ascolto, se qualcuno ha fatto mai un quadro triangolare.
4: Vabbè, però far entrare l'immagine di, immagino, no, un paesaggio all'interno di una forma triangolare più complicato.
3: Ma no, tanto.
4: Se sei bravo, lo sai fare.
3: Infatti. Però, allora, se ci pensi, allora mi aggancio pure io a sto punto, anche se non ho fumato e non ho sbattuto la testa. A sto punto c'è il triangolo rettangolo.
4: Sì.
3: C'è, no? Quando appunto
4: triangolo rettangolo.
3: Quando ha, esatto, tra i due cateti c'è un angolo di 90 gradi.
4: Esatto.
3: Da cui puoi sviluppare anche attraverso il teorema di Pitagora, l'ipotenusa e via discorrendo. Però non c'è il rettangolo triangolo.
4: È vero.
3: Cioè, c'è il triangolo rettangolo, ma il triangolo non c'è. Come la mettiamo, caro Pitagora, caro Talete e tutti gli altri matematici?
5: Tesoro, guarda quel triquadro, guarda. Da proprio l'essenza del pittore che voleva proprio dimostrare. Proprio
1: Tutto bloccato
0: dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Igno, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
9: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
10: Supermercati Tim, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
13: e usata da 0100.
12: Assistenza e ricambi da 0100.
13: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
12: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
13: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
12: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
13: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
12: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
13: Gruppo 0100.it.
14: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
15: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
14: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
15: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
14: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
18: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
19: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
20: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
21: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
22: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
23: Allora, metà giornata è andata, siamo arrivati all'ora di pranzo e adesso si riparte. Si continua Holiday It's Radio Globo con Sombra Potential.

la sua Afro House. C'è anche la partecipazione di Camila Cabello, arrivata in un secondo momento visto il grande successo nei club. Su Radio Globo si continua adesso con questo sound avvolgente che poi fonde il classico pop, quello melodico, ritmiche latine, atmosfere estive. C'è anche una componente molto emotiva, i Ram

19 con Tommaso Di Vito. Vi conviene sempre rimanere e poi ci potete portare con voi ovunque, e non solo se ci ascoltate dalla macchina, ma potete per esempio lanciare anche la nostra applicazione ufficiale.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Let's go! Da MedioWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Wake up!
9: Good morning!
10: The morning show.
11: Buongiorno!
12: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Chiede il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show.
15: On Radio Globo.
16: Sponsored by
17: Easy Parking.
18: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
19: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
20: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
15: su Radio Globo
1: è tutto bloccato.
16: Sponsored by
21: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
22: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
22: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
22: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura.
22: Magi Auto,
21: dove l'auto è magia.
23: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
24: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
25: Think big, become big.
26: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
27: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai.
26: Tonino Cagnucci e Federico Melis.

0: 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Questa è un'altra conferma di quanto Gavin Parker sia sul serio uno dei migliori artisti del secolo, se mai ce ne fosse bisogno. Dracula.

0: anche perché sta per uscire, se mi ricordo bene, il 10 luglio il nuovo album dei Rolling Stones, cioè ragazzi, 60 anni di carriera leggendaria. Mick Jagger, che ha sfiorato gli 80, sta già pensando ai nuovi concerti. Ma
1: e continua a
0: conto?
1: Fare le feste, tutte le sere, anche in, ho visto in Costiera Amalfitana, ha dato delle feste, l'hanno pure mandato i carabinieri.
0: Sì, vabbè, l'ho visto,
1: si sa divertire.
0: Però, cioè, 80, 82, 80, non so quanti anni adesso abbia Mick Jagger.
1: Ma come dicono, no, l'età è solo un numero.
0: Sta bene.
1: L'età è solo un numero.
0: È vero. Vabbè,
1: si
0: ragazzi.
1: Vede che ha sempre avuto uno stile di vita molto sano per arrivare così.
0: Oddio.
1: Vabbè, non possiamo saperlo.
0: Evidentemente,
1: non possiamo
0: sì,
1: saperlo.
0: Quello è vero. Vabbè, ecco. però quell'altra cosa lì, insomma, da rivedere.
1: Da rivedere.
0: Farà bene.
1: Non lo so. No, non spero lo so. Di no. Però, cioè, penso di no. Però magari non è vero. Capito? Magari le persone pensavano certe cose di lui che magari non ha mai fatto.
0: Ma
1: sempre sveglia alle 6 del mattino a dormire
0: bravissimo,
1: presto.
0: Sì. Mettiamoci anche un po' di genetica.
1: Genetica, ecco. Esercizio fisico e via.
0: Dai, sì.
1: Come Lenny Kravitz, uguale, capito?
0: Uguale, certo. Ragazzi, c'è Jacopo Soliani, a domani.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Strada facendo,
7: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
7: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
7: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
16: Gruppo AutoEquip.it.
17: Grano Salis.
18: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
17: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
18: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
17: Grano Salis, il gusto che emoziona.
18: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
19: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
20: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionaria

0: tra poco on Radio Globo.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza!
3: 3 minuti alle 14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori. In FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del Digi.

0: clima, chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: 15 minuti dopo le 14 in questo caldo, afoso pomeriggio di metà giugno, però noi ci siamo, sempre qui su Radio Globo, facendovi ascoltare solo le migliori, ma soprattutto regalandovi anche solo i migliori premi.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
1: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
11: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
10: Impossibile.
11: E invece sì.
10: E magari anche ad interessi zero.
11: Anche quello.
10: Stai scherzando?
11: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
14: Magari!
13: Allora partiamo!
14: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive e fino al 18 giugno un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
19: Strada facendo.
20: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torre Nova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
21: Ave Cetus.
22: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
23: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
24: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.

0: Mister Noi Roll, praticamente il signor so tutto io, eh. Siete su Radio Globo, io sono Jacopo Saliani. E che dire, che questa è una grande giornata piena di musica, ovviamente stiamo ascoltando solo le migliori, ma soprattutto lo sapete, siamo sempre pronti anche a sorprendervi regalandovi solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto. E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, Holter e analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33, e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
16: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita. Quest'estate lascia perdere il solito hotel. In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi. Quest'estate lascia perdere il solito

0: tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
1: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

Imagine Dragons, la loro Follow You sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. In questo martedì pomeriggio torna anche la voce di Alex Warren, il suo singolo di più successo si chiama Fever Dream.

0: canzone che l'ha fatto poi conoscere anche in Italia, canzone che l'ha fatto diventare anche virale sui social. 14:54 minuti, siete su Radio Globo, dove tra poco inizia un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Tutto, tutto da rifare.
5: Polizia, sta svegliando tutto il palazzo, sta ristrutturando il bagno.
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche. Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più.
5: Ossessionati per il design. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi. Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63. E a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti.
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Parco Scuola all'Eur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
12: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
11: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
12: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
14: Supermercati PIM, Iper Famiglia Cura, di risparmio, di qualità.
15: Ehi, ciao, ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
16: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
17: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
18: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
20: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Grano Salis.
21: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
0: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
21: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
0: Grano Salis, il gusto che emoziona.
21: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Le bombe della programmazione,
22: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
22: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
22: tra poco
23: on Radio Globo.
24: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
25: Le 15 in punto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM.
22: Streaming.
1: DAB.
22: E sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
25: Ci siamo, parte.

0: Frequenza Bomba
1: torna domani alle 9.55
0: su Radio Globo.
2: Ed era Tiesto su Radio Globo a chiudere la nostra Sequenza Bomba. Sequenza Bomba che ritorna domani mattina, ormai lo sapete, insieme a Roberta Coletti a partire dalle 10 del mattino. E peraltro Sequenza Bomba che torna sempre subito dopo il Morning Show.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show.
3: Radio Globo. Costa 4.000 tutto ciò.
4: A lavorare.
3: Invece qui ti danno 6,80 euro a giornata di lavoro.
5: Adesso,
3: a
5: giornata.
6: Posso anche capire che insomma magari raccogliere i pomodori forse è un po' troppo, bracciante agricolo a 5 anni. Però che ne so, almeno i meloni quelli vanno bene. Vabbè, i meloni facciamo
3: finta.
4: Non si deve abbassare troppo. Cioè.
6: Oh, dà una mano a casa, comincia a responsabilizzarsi.
3: Ma scherzi.
6: E poi la sera effettivamente c'è il vantaggio che grolla.
3: Neanche cena, è sfinito.
6: Sì.
4: Mi risparmi pure.
5: Non fare proprio i figli non è contemplato.
6: Poi soprattutto c'è un'altra cosa, prendono anche il sole, vuoi mettere
3: certo.
6: E li ritrovi abbronzati,
5: vitamina D,
6: respirano quell'aria bella salutare della campagna
3: che sa di sterco,
6: e in più si abbronzano come mi sono abbronzato io tra l'altro sto weekend facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioeFedericaCarni.it.
9: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
15: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
15: Gruppo AutoEquip.it.
16: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16 147.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!

0: Elettra Lamborghini che stiamo vedendo un po' dappertutto in questo periodo, eh. Forse la ritroveremo anche in giuria l'anno prossimo in un programma televisivo piuttosto conosciuto, insomma, sicuramente ce l'avremo per molto tempo in giro per la televisione, non solo, anche per le radio, visto il suo ultimo grande singolo Bam Bam Bambina. Siete su Radio Globo, ancora una ventina di minuti insieme a me, Jacopo Saliani, poi inizierà un altro appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Che affa, che affa, che fa.
1: Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll

0: Regolamento cashback su daikin.it.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Let's go! Da MyTioBoard iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, Smart TV OLED Samsung 55 pollici tua 949 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyTioBoard.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
8: Info e regolamento su radioglobo.it.
9: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
10: Perfetto.
9: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
10: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
9: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
10: Allora sei nel posto giusto.
11: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
12: Da 4 generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
15: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis e New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis e New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa.
21: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
22: Un film campione d'incassi al cinema, Il diavolo di Parana 2, dovrebbe uscire anche il terzo, forse un po' a sorpresa, ma questa è della colonna

0: Easy to Fall in Love, era Olivia Dean su Radio Globo. È arrivato il momento di salutarci, ragazzi. Sta per iniziare un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Noi ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 14. Ciao a tutti.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
8: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate. La musica dell'estate. Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits. Team Summer Hits. A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Tutto, tutto da rifare!
14: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
13: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
14: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
15: Sai quanto fa 500x4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
16: Ave Cetus!
17: Pewex fino al 18 giugno, offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Pewex preferito e sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
19: Tutto bloccato è offerto da
20: conti più clacson che chilometri, è il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
22: Dai, che iniziamo con tutta blaccata! Dai! Yeah!

0: ascoltando Tutto Bloccato
1: on Radio Globo.
2: Marchetti? Marchetti, buonasera, sono Pellegrini. Si ricorda di me? Marchetti, ieri col video in piscina lei ha fatto strike. Si vedeva e non si vedeva. Quel bicipite era grande come un bronzo di Riace. Marchetti, ieri siete stati grandiosi. Ma la Marchetti te più di lei. Con una fettina di pane è riuscita a raccattare tutto l'olio. Mi raccomando, Marchetti, avanti così.

0: visigodi.
1: Ilea, io capisco la fissa per le canne, ma è Torre Canne il paese, non Torre Canna.
2: Raga, scusate, ma la bocciatura al catechismo vale? Perché se vale, allora io sono stato bocciato al catechismo.
3: Robertina, ma che costumino c'avevi ieri?
4: Comunque, staccato da lavoro 52 minuti dopo che inizia tutto bloccato, penso che è un'esperienza che nessun essere umano si vuole augurare. Guarda, veramente so distrutto oggi.
5: Oh, io prendo quello che ha preso la Caselli.
6: Ma tutto bloccato, dai!
7: E allora il martello che non sta sul mare, invece il battello sì, però non è un battello, ma quindi non sta sul mare, te trippa sta cosa, eh?

0: only on Radio Globo.
1: Madonna, con sto tempo mi sento tutto accaldato. Meno male che comincia tutto bloccato.
2: Oh, questa è la versione leggermente

0: come ieri, come ormai da 9 mesi, Roberta Marchetti.
1: Buon pomeriggio, martedì. Ben trovato Roberto Marchetti. Oggi hai sfoggiato un'altra delle tue camicie, devo dire, più belle,
0: sì,
1: più brillanti,
0: sì,
1: quelle che ricorda il rosone,
0: certo,
1: della chiesa. Sì, devo dire particolarmente elegante in questi ultimi giorni. Beato te che c'hai voglia di vestirti. Io ci faccio più caldo,
0: eccola,
1: per se muore. Domani 40 gradi.

0: Guarda che in realtà è uno spaventapasseri, però aziendalista.
1: Sì, è vero.
2: Perché c'ha questa camicia comunque
1: un po' larga, dei pantaloni molto larghi.

0: Tommaso, tra l'altro è il secondo giorno di fila che non lo vedo, si chiude là dentro, c'ha da fa.
1: Tommaso Di Vito.
2: Dai, forza un po' che mi sto annoiando a lavorare, forza.
3: Namo, namo, namo, namo, è arrivato Robertino, namo.
1: Namo, treni.
4: Mamma mia, ma che sta Radio Globo? Io te lo giuro, guarda. Mamma mia.
1: Madonna, ancora esiste mamma mia? Vi prego, no ragazzi.
5: Dai, treni. Yuhu.
1: Ma cos'è? Ma chi è? Annette.
6: Ma Roberta, se domani fa 40 gradi devi stare in bikini dentro lo studio. Voglio vedere le tue storie di stare in bikini.
0: Ma che c'entra? Qua ce l'abbiamo 18 percepiti, fa freddo, c'è l'aria condizionata.
1: E allora, vi prego, spegnete l'aria condizionata, signori, vai!
0: Vai, lo faccio, eh!
1: Ah, ma guarda!
0: Sai che ne frega!
1: Magari c'è caso.
7: Ah, Roberta! Ma che cazzo è tutto questo entusiasmo per martedì? È appena cominciata sta tortura di settimana.
0: Lo so, ma dobbiamo stare così carichi, sennò venerdì ma chi ci arriva?
1: Dai, su, un po' di grinta.

0: Sono le 16.10 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: tutti. È la prima volta da quando è iniziato sto benedetto, maledetto programma. Me lo sto a cominciare dall'inizio. Mo' appena arrivo alla tabaccheria mi gioco pure casa.
1: Ma perché si deve giocare a casa?
2: Ma che ne so, perché dice non succede mai. Oggi è una cosa rara, una cosa rarissima. Oh, l'altra volta io poi non ci sto mai dietro a queste cose, non ci gioco mai. Abbiamo giocato a gratta e vinci con Federica Della Valle.
1: Avete vinto?
2: Abbiamo vinto.
1: Dai, quanto?
2: Sì, 5 euro.
1: E che hai fatto?

0: un altro?
1: Poi
2: dopo non eravamo in grado di grattare ormai. Quindi abbiamo detto aspettiamo a controllare, perché insomma eravamo tornati da, appunto dalla piscina, là non era il caso.
1: Bravi che avete reinvestito e non avete fatto 2,50 euro a testa, perché veramente una poracciata così non si poteva vedere.
2: Sarebbe stato comunque 0-0. Cioè tu guarda la Caselli con 2,50 euro.
1: Ah beh, certo.
2: A voglia Ciumachelle, a voglia, sì. A voglia. Anzi, ce le condivi pure. Con due pomodorini ci mettevi.
1: Senti.
2: A proposito dei soldi, no, che c'è?
1: Dai, presentalo, dai, perché io lo vedo, se no mi viene da dirlo.
2: Allora, ragazzi, effettivamente oggi c'è un grande ingresso. Un grande ingresso, il mitico Fabrizio. È quello Marchetti? Marchetti, buonasera.
1: Signor Pellegrini o Della Palma.
2: Sì, esatto.
1: Vari personaggi.
2: Ecco, mi ha portato un pavone. Un peluche di pavone, non emette suoni, però tanto ce l'ho comunque nella palette qua.
1: Devo dire che è fatto benissimo, tra l'altro con la coda ben aperta,
2: sì.
1: Bella, gialla, verde, blu, bellissimo, sì. Veramente bello.
2: Molto...
1: Ora però, no, allora adesso noi ce l'avremo sempre in studio, no?
2: Certo.
1: Perché è il tuo alter ego, giustamente te lo metti, quello è il posto deciso?
2: Penso di sì.
1: Quello là, vicino a te, così ti senti meglio. Però ora io per par condicio vorrei qualcosa che rappresentasse me qua in studio, perché... Che ne so, una patata.
2: Eccoci qua.
1: Quello che vi ispira, insomma.
2: Due bomboni, come dice l'altra sigla.
1: Anch'io vorrei qualcosa.
2: Vabbè, adesso subito al rosicato. No, manco un secondo di gloria mai dato. Nemmeno quello, nemmeno un attimo. Allora vado a Mattio.
3: È come Robertino Marchetti, sono arrivato pure io.
2: Bravo.
3: Con il bolide, cuffiette, app, Radio Globo, tutto bloccato.

0: bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato on Radio Globo.
3: Oh, invece, a proposito di caselli, a proposito di soldi,
4: sì,
3: abbiamo questa grande notizia che sposa entrambe le cose.
4: E che arriva proprio da Bologna. Perché per evitare la fuga di talenti e di cervelli, no? Mm-hmm. E che cosa hanno pensato? È un progetto che nasce dalla Camera di Commercio e dal sistema bancario locale.
3: Sì.
4: Di finanziare i giovani neolaureati o i diplomati negli istituti tecnici, mm-hmm, e dargli 10.000 euro per non farli andare a lavorare in altre città. Quindi chi si laurea a Bologna o si diploma a Bologna in qualche appunto scuola tecnica, loro dicono: non andate in altre città, trovate lavoro qui e noi vi diamo 10.000 euro. Ma c'è un però.
3: Ah, perché già stava rifacendo le valigie.
4: Figurati.
3: Stava rifacendo le valigie, potevamo togliercela dagli studi.
4: Infatti, guarda, non mi sono girata, ma non c'avevo dubbi.
3: No, non c'era più nessuno in un attimo. Certo. Però hai appena detto: però c'è un però.
4: Ma c'è un però, perché di questi 10.000 euro,
3: sì,
4: 3.000 sono a fondo perduto, quindi 3.000 te li danno, te li tieni.
3: E 7.000?
4: 7.000 li devi restituire in 5 anni.
3: Senti, ma si sente proprio la Caselli. Cosa sentite proprio il braccio?
4: Anche perché non c'è cosa peggiore, sì, che a un ventenne, 25enne dire di restituire dei soldi, perché se ti prestano una spanna, 7.000 euro non sono pochi, se ti dicono che li devi ridare in 5 anni,
3: carità,
4: pensa che ansia che ti mettono addosso da prestazione, che neanche hai trovato lavoro e già pensi a come restituire i soldi. A sto punto non li voglio per niente.
3: Ma certo, ma l'ansia comunque di dover ridare i soldi è una cosa che io non potrei mai sopportare, mai sopportare. Spero di non finirci in quella condizione.
4: Lo so, e purtroppo a volte magari hai bisogno di un prestito e te li prendi, però sì, pure a me viene l'ansia al pensiero di restituire.
3: Dai, su. Oh, anche perché poi quante storie sentiamo, quante volte l'abbiamo sentite di storie tipo: me presti a un amico, no, me presti che ne so 500 euro, me presti 1.000 euro, ma sì, certo, se un amico ti pare che non, oppure tra fratelli, mi presti questo, sì, a voglia, dai, ci mancherebbe, tanto siamo sangue dello stesso sangue, e invece sti soldi poi magicamente scompaiono.
4: Perché poi dipende dal grado di parentela o di amicizia che hai con la persona che te li presta, perché poi tendi a prendertela con calma, no?
3: Sì,
4: dici, vabbè,
3: certo,
4: mi ha prestato 500 euro, glieli do un po' per volta, e prendi tempo e non glieli dai mali. Io poche volte ho preso prestiti sempre da familiari, però poi con l'ansia addosso mia, tutta mia, li ho subito ridati.
3: Sì.
4: Non ci riesco a stare io col pensiero del debito.
3: Figuro, dici a me, ho fatto una rapina, poi l'ho riportati, cioè, quindi figurati.
5: Ma Roberta, a me io se devi con quei noci di cocco che ti ritrovi, dai!
3: Ecco, anche una palma qua dentro con delle belle noci di cocco
4: non
3: potrebbe
4: sarebbe
3: essere
4: male, sì.
3: Potrebbe
4: sì
3: essere qualcosa di buono.
5: Roberta, ti porto due bombe a mano, va bene?
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
1: Scopri come su radioglobo.it.
6: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ano Salis
9: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
8: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
9: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
8: Grano Salis, il gusto che emoziona.
9: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
10: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
11: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
11: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
11: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
12: Gruppo AutoEquip.it.
13: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
14: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
15: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
16: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
15: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
16: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
15: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
21: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
2: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
3: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
4: Tutto bloccato. Sponsored by.
5: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
6: Scopri KGM da Magi Auto.
5: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
6: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
5: E affronti il traffico con un sorriso.
6: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
5: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
7: Di questi 10.000 euro,
8: sì,
7: 3.000 sono a fondo perduto, quindi 3.000 te li danno, te li tieni.
8: 7.000?
7: 7.000 li devi restituire in 5 anni.
8: Senti, ma si sente proprio la Caselli. Cosa si sentito proprio il braccio?
7: Anche perché non c'è cosa peggiore, sì, che a un ventenne, 25enne dire di restituire dei soldi, perché se ti prestano una spanna, 7.000 euro non sono pochi, se ti dicono che li devi ridare in 5 anni,
8: carità,
7: pensa che ansia che ti mettono addosso da prestazione che neanche hai trovato lavoro e già pensi a come restituire i soldi. A questo punto non li voglio per niente.
8: Ma certo, ma l'ansia comunque di dover ridare i soldi è una cosa che io non potrei mai sopportare.
9: Dai a Marchetti che te stavo aspettando, dai a Marchetti!
10: E namo, mo comincia la festa.
9: Tutto bloccato, sta diventa pescio della droga. Marchetti!
11: Roberta Marchetti, tutto bloccato!
12: Now on Radio Globo.
11: Tutto bloccato!
13: La famosa ansia da prestizione.
8: Sì, ti sale l'ansia col prestito, quindi prestizione è perfetto, signore e signori. 16:24 minuti di martedì 16 giugno 2026. Quello che state ascoltando è tutto bloccato qui su Radio Globo. E allora 06 892 896, andiamo da Clara. Benvenuta a Radio Globo.
14: Ciao, buonasera.
8: Buonasera.
7: Ciao, Clara.
8: Salve, si accomodi.
14: Ciao, Roberto.
8: Sì, vai Clara.
14: Io ho prestato un'importante quota a mio fratello per l'acquisto della sua casa, senza firmare nulla, e lui ecco mi sta ridando mese a mese tutta la quota.
7: Ah, possiamo chiederti quanto gli hai prestato?
14: 20
8: euro, 20 euro, dai, che è un gesto carino da parte di una sorella, dai, mi sembra.
7: Per una casa, ci sta.
14: 20 campa, sì.
8: No, 20.000 euro quindi hai prestato.
14: Sì.
8: E te li sta comunque ridando?
14: Sì. Io mi fido e mi fido, lo sto facendo. E ho anche pensato una catastrofe o qualcosa del genere. Comunque mio fratello ho l'obbligo di poterlo aiutare. E quindi va bene così.
7: Oh, vedi che belli anche questi fratelli che non hanno problemi di liti per i soldi, perché poi uno litiga con i fratelli sempre per i soldi, e invece vedi uno presta 20.000 euro ed è sicuro che il fratello glieli restituisce.
8: Oh, però sei partita nel racconto, cara Clara, tutta triste, tutta depressa, come per dire io ho dato sti soldi a mio fratello e niente, non ce la faccio più, non me li dà più. Invece no,
14: sono contenta, non farei altre mille volte se avessi altri 200.000 euro, però
8: Ma brava, ecco. Prendete come modello Clara, signore e signori. Ecco, dovesse esplodervi una generosità dentro i vostri cuori anche nei confronti di Roberto Marchetti. Roberto Marchetti, no Caselli, mi dispiace, il bottino è finito. Questo è tutto bloccato qui su Radio Globo.

0: Ah, raga, comunque va Roberta Marchetti, c'ha qui due bomboni che ferma il cielo, eh.
1: Ma com'è che c***o ti permetti? Io a Zuzzone, a me queste cose mi fanno avvelenare.
2: Vado a lavorare e ci sei tu. Torno da lavorare e ci sei tu a radio. Ma stai sempre là.
3: Ma fatteli c***o tua, no.
4: Tutto bloccato
5: su Radio Globo.
6: Io ho prestato un'importante quota a mio fratello per l'acquisto della sua casa, senza firmare nulla, e lui ecco mi sta ridando mese a mese tutta la quota.
7: Possiamo chiederti quanto gli hai prestato?
6: 20 euro.
8: 20 euro, dai, che è un gesto carino da parte di una sorella, dai, mi sembra.
7: Per una casa, ci sta.
6: 20 campa, sì.
8: No, 20.000 euro quindi hai prestato.
6: Sì.
9: Aspetta la terza rata che ti manda la cartolina da Rio de Janeiro. Se fa puzzurri leci mia, i soldi li vedi più col cazzo, ci vuoi, ci esci, palla.
10: Ringrazia Dio che ti sta da lì. Me dai 20.000 a me calcola la campionazione.
2: E a mia sorella gli presteremo anche il gatto, e quanto è poco affidabile.
11: Marchetti? Marchetti?
8: Sì.
11: Marchetti?
8: Sì.
11: Chi mi presta 30.000 euro?
8: Sì.
12: Chiara, sono Giovanni. Come stai? E sotto tu fratello, ma non ci siamo mai conosciuti, perché io purtroppo sto all'estero, papà, c'è sempre uno di nascosti, ma sto nascondiglio prima o poi dovevo uscire fuori. Senti, mi servirebbero 5.000 euro,
8: ecco,
12: Stelli, e poi ti ridò a 100-200 euro al mese, va bene? Fammi sapere, mandami un messaggio su Radio Globo, che il telefono non mi via.
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Il suo nome detto questa notte mette già paura. Vannacci, il generale crea scompiglio ora anche nella musica. Già, perché non ancora archiviato il dibattito innescato da De Gregori, contrario all'artista schierato, ecco riproporsi con Vannacci la mai risolta questione delle canzoni schierate dalla politica.
14: Chissà, chissà, domani.
13: Ti aspetti una generale, invece per il suo futuro nazionale Vannacci si prende Dalla e la sua futura.
14: Non
13: Eredi e Fondazione però non ci stanno, nessuna autorizzazione, dicono, e uso improprio in un contesto lontano dal mondo di Lucio. Insomma, Dalla e Vannacci, decisamente due mondi al contrario. Musica e politica in bilico, per giocare un po' tra Per sempre sì e C'è chi dice no. Da Fossati, colonna sonora dell'Ulivo, agli eredi di Rino Gaetano, contrari all'utilizzo delle sue canzoni in contesti politici, vedi Lega e Fratelli d'Italia. E cosa dovrebbe dire Trump? Da Springsteen a Yabba, da Ariana Grande. No, Donald, le nostre canzoni no. Restano fedeli i Village People. E chissà, magari ci farà un pensierino anche Vannacci.
4: Stai ascoltando Tutto bloccato su Radio Globo.
8: I grandi problemi, signore e signori, le grandi questioni che sconvolgono anche i TG.
7: Sì, diciamo che Vannacci con i Village People ce lo vedo poco,
8: un po'
7: però
8: meno, sì,
7: pure
8: un
7: con
8: po'
7: Futura,
8: meno.
7: Insomma, non c'entra niente. Si è preso sta canzone di Lucio Dalla, se ne è appropriato all'assemblea costituente del suo nuovo partito, no?
8: Sì.
7: Futura Nazionale, ma solo per il nome, perché poi Futura parla di tutt'altra cosa. Quindi giustamente gli eredi di Lucio Dalla e la fondazione hanno detto: ma primo, a chi ha chiesto il permesso? Secondo, utilizza la canzone di un artista che proprio non avrebbe nulla a che fare se fosse ancora in vita con lui. Quindi si sono fatti girare.
8: Per carità, però, ognuno è libero di farsi girare quello che vuole, anche il cioè, perché a volte vedi, no, c'è differenza. Mi girano i coglioni, il culo, c'è qualcosa. Sempre da quel...
7: per dire il chiccherone.
8: Chiccherone.
7: Dove sta il chiccherone?
8: Il chiccherone è diciamo vicino al Perineo.
7: Quello è il chiccherone.
8: Il chiccherone è quello.
7: Vedi?
8: Ma non è vero, è una stronzata. La prima cosa che è venuta in mente. No, allora, so poi sul fatto che uno, cioè, ci vuole veramente il permesso della fondazione, dei parenti, perché alla fine è una canzone, cioè,
7: le
8: avranno pagato la SIAE.
7: Le canzoni sono di tutti, quello è vero, però se tu prendi una canzone e cerchi di schierarla, soprattutto se politicamente, in qualche modo vai a intaccare, no, l'artista, soprattutto se l'artista non è più in vita e quindi non è, non può dirti: oh, ma guarda che la canzone mia col tuo partito non c'entra niente. Io non penso che Dalla ha scritto quella canzone pensando che un giorno l'avrebbe usata Vannacci.
8: Ma certo.
7: Così schierato, veramente Dalla non c'entra niente con Vannacci.
8: Vabbè, non c'entrerà. Però dico, alla fine è una canzone depositata. Ci saranno dei diritti che una volta avranno fatto il bordereau della SIAE e andranno là. Poi se magari manderanno avanti i familiari o la fondazione, quello che è, un'attività legale, vabbè, vedremo dove
7: andrà. Come quando, no, da sempre si dice che ad esempio Lucio Battisti è un cantante di destra. Mm. Chi l'ha detto? Perché qualche pezzo di qualche canzone, quella famosa sopra boschi di braccia tese, allora è di destra. No, non è detto, cioè poi ognuno politicamente nella storia, questo si è appropriato più o meno delle canzoni. Però senza arrivare alla politica,
8: sì,
7: questa cosa delle canzoni secondo me riguarda un po' tutti.
8: Cioè?
7: Perché ci sono canzoni che vengono rovinate da delle dediche che ti vengono fatte, oppure da qualcuno che ti racconta che quella canzone gli ricorda qualcosa, per cui poi a te quella canzone ti resta in mente per un motivo preciso che non è quello che riguarda te. Faccio un esempio.
8: Ecco, prego, andiamo con sullo specifico.
7: Ti dedicano una canzone di Jovanotti,
8: sì,
7: te la dedica quello che non ti è mai piaciuto, e magari c'hai anche legato un brutto ricordo. Te un domani quella canzone a tua volta non la dedicherai più, o tutte le volte che la sconterai penserai a quella persona che fondamentalmente non ti è mai piaciuta. Ma questa è una stupidaggine.
8: Sì, oppure t'hanno scaricato male e tu eri affezionato perché quella canzone ti ricorda invece i bei momenti di quella storia.
7: Anche.
8: E a quel punto dici: Madonna, adesso no, ma ormai.
7: Anche. Perché le canzoni poi le leghiamo a un determinato periodo o a una determinata persona. Poi le persone passano, i periodi passano, si va avanti, eppure non si riesce a toglierci, non riusciamo a toglierci dalla testa quella canzone legata a quella cosa specifica.
8: Tu dici: ce l'abbiamo tutti una canzone, almeno una che un po', insomma, ormai è stata rovinata dagli eventi? Sentiamo.
4: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
9: Beh sì, allora per essere più coerente poteva usare Bella Ciao. Sto pezzo te de vannasci.
4: Radio Globo Meteo.
5: Ehi, ma dove corri?
15: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
5: Tranquilla, vai da Corsetti.
15: In farmacia.
5: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
15: Davvero tutto lì?
5: Tutto, veloce e vicino.
15: Mi hai salvata.
5: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
4: Radio Globo Meteo.
16: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore nel Lazio, anche nei prossimi giorni, però un po' di instabilità interessa le zone interne, le aree appenniniche principalmente, le vicine aree piedemontane, con nel pomeriggio qualche acquazzone e qualche temporale. Sarà così anche nella giornata di domani. Fenomeno per lo più di breve durata e localizzati, però appunto qualche temporale sarà possibile nelle aree interne. Questo farà sì che le temperature per ora non schizzino verso l'alto, ma attenzione, nel weekend aria bollente, potremo toccare anche 38 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
24: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
25: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
24: Scegli ora ING Business Banking.
25: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
26: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
27: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
28: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni.
23: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
28: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta

0: 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Roberta, io lo so che non si fa, ma io non la faccio resistere, almeno una. Ah, mamma mia. Vabbè, Roberto, pure a te.
7: Oh, ma sempre la pubblicità che sta, ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
8: Il socio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono uno spicciotto in più, marchetti toglieri, perché sto programma spinge.

0: 16 giugno, ecco, si parlano di canzoni tra virgolette rovinate o che vengono associate a momenti magari che la vita ha messo un pochino in crisi.
1: Esatto, canzoni che magari qualcuno ci ha dedicato o che noi abbiamo dedicato a qualcuno e quindi quando poi li riascolti dopo anni, niente, non ne vieni fuori, ripensi a quella tragedia umana che hai vissuto.
2: Sì, assolutamente, c'ho la canzone di Celine Dion, quella del Titanic, ah, legata al mio grandissimo amore di quando avevo 21 anni e ogni volta che l'ascolto, adesso visto che è finita male la storia, c'ho il magone.
0: Il magone.
1: Vabbè, ma quella diviene il magone anche se non c'è negato nessun ricordo, antiché
0: no,
1: poi affondano.
0: No, una canzone bellissima che già la associ comunque a una tragedia del 1912. quindi anche se non ci fosse stata una storia sotto.
1: È struggente.
0: Però in più se ci metti anche che ma no, stava con sto ragazzo e ieri, adesso ancora c'ha il magone, anche perché poi il ragazzo di lei è affogato. Quindi insomma.
1: E quindi tutto torna.
0: Capisci.
1: Mai capito perché sulla zattera non hanno fatto un po' per uno comunque.
0: Sulla porta.
1: Continua a chiedermela sta cosa.
0: Lo so, perché sennò noi oggi non avremmo apprezzato tutto questo. Non avremmo conosciuto Celine Dion.
1: Mamma mia.
0: Perché cavolo conosceva Celine Dion? Dopo io giù palle. Quell'altri si lamentano perché Vannacci ha messo Lucio Dalla. Ma il problema non è Lucio Dalla non avrebbe mai consentito. Il problema è caro Vannacci, ma che te. Ma quel due palle de Dalla, de Lucio Dalla!
1: Ma
0: due coglioni infiniti, Lucio Dalla!
1: Ma tu di musica non capisci proprio niente.
0: Ma per carità.
1: Lucio Dalla è uno dei cantatori più bravi, più grandi che abbiamo avuto in Italia.
0: Ma per carità, bravissimo, ma due palle infinite. Mamma mia.
1: Sono delle canzoni spettacolari.
0: Mamma mia, 100 volte meglio Celine Dion.

0: Io invece mi sono fatto prendere un pezzetto dall'assistenza, che è questa canzone qua. Che questo è un altro magone.
1: A che l'associ? Mo ce lo dici.
0: Another Love si chiama. Quindi un altro amore.
1: Tom Model.
0: Tom Model, esatto, proprio lui. E questo mi ricorda, cioè sarebbe stata bellissima, eppure io l'associo a un momento di transizione. Cioè no, non mi sono operato,
1: No, perché non sapevo.
0: È un momento di transizione tra due storie, capito?
1: Ah, quindi un altro amore.
0: E quindi

0: finiva una, poi ho fatto l'errore di buttarmi subito in un'altra senza respirare. E quindi l'associo a quel momento, non necessariamente cupo.
1: No, anzi, io penso un bel momento.
0: Sì, però stai là, ti butti in quella nuova esperienza, però.
1: Fai il paragone.
0: Ancora c'hai gli strascichi della cosa vecchia.
1: Vabbè, questa è la BC.

0: Ma il magone è un mago obeso, un mago grosso.
1: Ah, qui ragazzi, allora ci ributtiamo subito nel paradiso, quasi il paradiso delle domande tossiche. Molto bene, siete svegli e reattivi. Questa, signori, è Radio

0: errore tuo. Però mi sono rovinato proprio alla grande, cioè, perché poi ci ho fatto tutti i figli, mi sono divorziato, quindi proprio modo può immaginare come sto bello impicciato. Però sì, è una gran cazzata che abbiamo fatto.
1: Sì, raga, però vedete da una regolata con sti jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Dai, e bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: A me sto programma da quando lo sento mi ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando
7: Tutto Bloccato.
8: Tutto Bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Allora, Roma Est, camerino di Zara, una coppia di finti ripuliti, ma in realtà bori, stavano lì e lui si provava le cose rigorosamente scelte da lei. A un certo punto arriva il commesso e gli fa: guarda, secondo me ti stanno meglio questi pantaloni. Non avesse mai detto. Arriva lei tutta fillerata.
10: Forse non hai capito, qui se non giudico io non giudica nessuno.
9: Scappa, frate, via.

0: così questo no.
1: Aspetta però, attenzione, facciamo una distinzione perché non succede mai il contrario, che lei si prova le cose.
0: Vero.
1: E lui può esprimere un giudizio o parere o così, giusto perché per bontà d'animo mi vuoi far partecipare, perché altrimenti non seguirai mai il mio consiglio.
0: No, anche perché se lei ha deciso che quella cosa le sta bene,
1: certo,
0: punto.
1: Certo.
0: Punto. Tu non ti devi azzardare neanche a dire che forse c'è quella camicetta un pochino meglio. No, al contrario invece succede di tutto.
1: Allora, però c'è da dire che ad esempio io personalmente alcune cose un po' più bizzarre, tipo camicia a rosone, se non ci fosse stata lì la mia ex.
0: L'hai comprata in coppia, quindi questa?
1: Sì, che stava lì con me, no? Mi ha detto, dai, questa è figa, ma dai, ma dove vado? Veramente, ma che è questa cosa? E invece a volte quegli sprint in più, altre cagate che poi sono rimaste là a invecchiare.
0: Vabbè, perché comunque ti dà sicurezza,
1: c'è
0: se la persona con cui stai ti dice no, ma osa, questa metti che ti sta bene, tu sei innamorato, le credi e quindi alla fine la prendi. Sì, oddio, a me mette un po' d'ansia però sta cosa. Io shopping lo faccio sempre da sola, rigorosamente. L'unica persona che mi porta ogni tanto, ma proprio mamma,
1: tu madre,
0: sì, perché è l'unica che effettivamente ha il coraggio di dirti che se una cosa ti sta malissimo.
1: Io pure so che mi fa fare le figuracce mia madre, per carità, se si fa sentì forte,
0: ah,
1: mamma mia, robaccia qua dentro, ma cioè più piano, no?
0: Dai, mamma, so così.
1: Ma sì, ma soprattutto a una certa età sono senza finti, che gli frega, che gli frega.
0: Beate loro.
1: Mi pare che Amenato ha commesso, figurati.
2: Roberto, vieni un po' qua, che mica ho capito prima. Ma è così.
0: Lui sta a fare le prove.
1: Certo, amico mio, è quella sola punta. The Nightmares. Supermercati M.A. La convenienza abita qua. Pronti a risparmiare? Da M.A. arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49€ e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99€. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Global
0: Traffic News. E aggiornamenti sul traffico, problemi su via Cristoforo Colombo per incidente, chiusa la corsia laterale all'altezza di via Acilia in direzione di Ostia, inevitabili ripercussioni per il traffico, code in uscita dalla capitale sulla diramazione sud a causa di un veicolo in panne tra il raccordo anulare e Monteporzio Catone in direzione quindi dell'Autosole. Proseguono i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata fino al 27 giugno di notte tra le 21 e le 7, divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione, in quanto nelle giornate di sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Stasera all'Olimpico il concerto di Eros Ramazzotti, già dal pomeriggio ci sono modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico, inevitabili disagi per il traffico su gran parte del quadrante nord della città, in particolare al Villaggio Olimpico, al Flaminio e al della Vittoria. Ricordiamo che sono 20 le linee del trasporto pubblico che servono la zona del Foro Italico. Stasera chiusura delle metropolitane alle ore 1:30 di notte. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Con me mia moglie quando fa shopping mi si porta sempre dietro perché sa che dico la verità, quindi se una cosa sta bene gli dico che gli sta bene, se una cosa gli sta male le dico che sta male. Perché dobbiamo di cazzate? Ha detto la verità.
4: Chiamalo 06 892 8996
5: oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172.
4: Tutto bloccato.
5: Tra poco
4: on Radio Globo.
0: Tutto a pozzo.
5: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
4: Wait for me, I'll be back.
6: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
7: Signor, guardi che occasione! chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate.
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte, Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
10: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
11: Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
17: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
18: Info e regolamento su radioglobo.it.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 e TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
24: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
25: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
26: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
27: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
28: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
29: Tutto bloccato.
30: Sponsored by.
31: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
32: Scopri KGM da Magia Auto.
33: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
34: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
35: E affronti il traffico con un sorriso.
34: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
36: Assistenza completa e consulenza su misura.
37: Magia Auto. Dove l'auto è magia.
0: Allora, a me mi chiede sempre un commento: come sto così? E io gli rispondo, e lei rosica perché la risposta non è coerente: ma se io metto le scarpe viola sui pantaloni marroni e la maglietta blu e so felice così, ci avremo un'idea diversa, andrà pure bene la mia.
1: Solo le migliori in FM,
2: streaming,
1: DAB
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
3: Un minuto dopo le 17 di martedì 16 giugno 2026, buon pomeriggio, buona serata, signore e signori, quello che state ascoltando qua da queste parti è tutto bloccato.
4: Raga, ma io sono un po' di giorni che non vi sento, ma Bruno ha conquistato il Lussemburgo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
3: Sì, pronto?
5: Sì, buonasera, sono Fiorella dalla Team Business.
3: Sì,
5: buonasera. Stavo chiamando per le nuove... Buonasera, la stavo chiamando per le nuove proposte di telefonia, la disturbo in questo momento?
3: Ma no, no, in fondo non è che facevo chissà cosa di importante. Prego.
5: Ok, la ringrazio. Noi le volevamo proporre la nostra tariffa sia per cellulare che per linea fissa. Mm-hmm. Dopo giusto qualche minuto di tempo, nulla di più.
3: Ah, ok.
5: Noi per il cellulare abbiamo una promo da 10,90 al mese, dove abbiamo 100 giga di internet sotto la rete 5G, minuti illimitati e 300 messaggi.
3: Ah, per i messaggi.
5: Quanto riguarda sì, 300 sms, i vecchi sms che si utilizzavano una volta.
3: Sì, che tempi, ricordi che me si mettevano, no? I caratteri, le maiuscole, per risparmiare i caratteri, che spettacolo.
5: Si scriveva abbreviato.
3: Esatto, e tutti i vari TVB, TRCP, RISP sul mio, bellissimo, dei momenti.
5: Sì. Bello. E per quanto riguarda invece la mia fissa,
3: un attimo solo, ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
5: Sì, Fiorella.
3: Ah, Fiorella
5: dalla Team Business.
3: Sì, ok, no, quello ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto, Fiorella?
5: Non ho capito, mi scusi.
3: No, dico, perché ride così tanto, Fiorella?
5: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
3: Anche questo è
5: già
3: vero.
5: Già la vita non è quel che è.
3: Ah, signora mia, signora mia.
5: Ridere.
3: Oh, Fiorella, comunque stai in onda in radio, eh? Così, volevo dare una notizia.
5: Va benissimo, a me fa piacere di sapere questo. Se ha piacere di ascoltare questa promozione, magari anche qualcun altro può fare tranquillamente Team Business, non è un problema. Sono
3: va bene.
1: 06 89 28 996.
2: Tutto bloccato.
1: On Radio Globo.
3: Vabbè.
6: Oh no, finché era Globo capivo che però, ma Team, vabbè, comunque noi parliamo con tutti, che ci frega. Magari Ile, senti tu che togli quel piano tariffario con lo scatto alla risposta.

0: al passo coi tempi.
1: Allora a proposito di roba da matti, purtroppo c'è una brutta notizia da dare, che è dappertutto, su tutti i giornali, circola molto.
0: È una tragedia che è successa a Mykonos. Questa donna di 39 anni, Sara Ceccantini, è morta durante l'addio al nubilato. Doveva sposarsi sabato questo, e invece ieri c'è stato un incidente. Lei era lì con le amiche per festeggiare l'addio al nubilato, come si fa spesso ormai quando si sposa, che parte, e un'auto che era nell'altra corsia ha invaso la corsia dove era lei con la macchina. L'impatto è stato per lei fatale e quindi è morta. Ora hanno aperto lì le autorità greche un'indagine per omicidio stradale, e vediamo come andrà. Lascia una bambina di 3 anni, tra l'altro, che doveva sposarsi sabato, ma aveva già una figlia di 3 anni. Lavorava in uno stabilimento Prada da 13 anni in Valdarno, che ha chiuso per lutto. Insomma, una tragedia, veramente una tragedia quella che è successa.
1: È così, purtroppo.
0: Sì, purtroppo, perché poi queste isole hanno delle strade che non sono proprio il massimo. Io a Mykonos ci sono stata, mi ricordo che quando sono stata io, una settimana prima, era morto un ragazzo su un quad. Perché poi spesso, ecco, uno si affitta il motorino, il quad, le strade sono quelle che sono, quindi purtroppo gli incidenti avvengono spesso su queste isole e succedono le tragedie.
1: Vabbè, gli incidenti possono succedere dappertutto. Sì, comunque un altro dato da analizzare in questa brutta notizia, che è quello, sempre, ormai quando senti addio a nubilato e celibato, sono sempre, sempre fuori, sempre più lontano.
0: Sì, si parte adesso.
1: Una cosa incredibile.
0: Si parte adesso, sì, almeno un weekend si fa, poi le medie sono quelle, Ibiza, Mykonos, qualcuno è più tranquillo, magari resta in Italia, però no, l'obiettivo è sempre andarsi a divertire con gli amici.
1: Mai che qualcuno vada, che ne so, all'eremo di Camaldoli o a Fontavellana dai francescani.
0: Anni fa si faceva semplicemente una cena, no? Cioè si faceva, a parte che io mi ricordo quando ero proprio piccola, l'addio al nubilato non si faceva. Si faceva solo l'addio al celibato, che lo facevano gli sposi, gli uomini. La donna non lo faceva l'addio al nubilato.
1: Ma come no?
0: No.
1: Ma siete
0: quando ero proprio piccola io mi ricordo da bambina che si sposavano dei parenti, delle cose, i maschi facevano l'addio al celibato, l'addio al nubilato poche.
1: Zero, dici.
0: Poi è arrivata anche, insomma, questa moda per le donne, quindi si fa anche l'addio al nubilato, però sì, da 5-6 anni, no, una decina d'anni a sta parte, chi può parte proprio, si fa un viaggio, se non lungo, almeno un weekend.
1: Noi li facevamo a tema, ad esempio. Io ho visto l'evoluzione, il primo degli amici che si era sposato avevamo fatto una cena, poi c'era una cosa che è una tristezza, ho visto sempre, io ho considerato una spogliarellista lì dentro a sto ristorante, e poi in discoteca, questo era il grande programma. Però poi da lì ho cominciato a farla a tema, se c'era quello che era fissato, ha preso la patente nautica per la barca a vela, abbiamo fatto tutta un'uscita di 2 giorni in barca a vela,
0: bellissimo.
1: E poi un altro che invece faceva sempre camminate, siamo andati in un rifugio montano sulla Val Malenco in provincia di Sondrio.
0: Quindi anche cose più tranquille, solo per stare insieme, non per andare a
1: sfasciarsi,
0: fare
1: chissà
0: che.
1: No.
0: Bello anche
1: poi
0: così.
1: Negli anni, piano piano, adesso grazie a Dio sto lavoro, perché se no ci sarei dovuto andare dal giovedì alla domenica a Ibiza.
0: Capito, cioè, quella diventa più impegnativa come cosa.
1: Ma avranno speso 1500 euro a testa, ma
0: quello,
1: roba da matti,
0: è
1: roba
0: quello
1: da matti.
0: Che poi comunque è un costo da aggiungere al costo che già hai per il matrimonio.
1: Esatto.
0: No, forse se è il tuo te lo pagano, gli amici in teoria te lo pagano, però se tu sei invitato a un matrimonio devi mettere in conto anche le spese per andare ad addio al nubilato o al celibato, sei un amico stretto, che fai, non ci vai, il viaggio non te lo fai.
1: Per forza.
2: Io addio al celibato sono stato a Coccia de Morto, conta?
1: Come no? Adesso potremmo fare la gara al rialzo o la gara al ribasso, cioè.
0: Ah sì, ma poi non è importante il posto, figurati, ci starà pure chi sarà stato veramente
1: al baretto sotto casa,
0: sì, a fare una birra a Torre Spaccata.
1: Adesso con tutto rispetto, per carità, di Torre Spaccata, però insomma il baretto sotto casa, cioè, oddio, o sei residente lì, se no non credo che,
0: o il bar è tuo
1: anche
0: quindi a quel punto vai a risparmio,
1: rimaniamo qua. Però ecco, tipo gara a rialzo, cioè tipo noi capirai, siamo stati una settimana fuori, oppure effettivamente il baretto è Torre Spaccata. Sentiamo.
3: Tutto bloccato su Radio Globo.
4: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Sono le 17:12 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Qui tutto libero, tutto regolare.
6: Ma vattene a fa'.
7: Guarda angelziale, sta cammina manca a calci in culo.
8: Da quando fate sto programma è tutto più bloccato del solito. Ma niente niente portate sfida.
9: Mi so bloccato pure io.
10: Tutto bloccato on Radio Globo.
11: Va abbreviato.
1: Esatto. E tutti i vari TVB, TRSP, RISP, RISP sul mio. Bellissimo, dei momenti.
11: Bello. E per quanto riguarda invece la
1: mia
11: figlia,
1: un attimo solo. Ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
11: Sì, Fiorella.
1: Ah, Fiorella
11: dalla team business.
1: Sì, ok, no, quello ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto, Fiorella?
11: Non ho capito, mi scusi.
1: No, dico, perché ride così tanto, Fiorella?
11: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
1: Anche questo è
11: già
1: vero.
11: La vita non è quel che è.
1: Ah, signora mia, signora mia.
12: Poi tutti chiamano la team e chiedono mi scusi, che mi passa Fiorella?
13: Ma io Fiorella! Ma Roberto, ma non senti come sa ride Fiorellona? Guarda che me sa che niente niente vuole una bella giancica.
14: Ride perché se spacca le canne mentre fai telefonate.
12: Dai, perché stasera si scopa.

0: sono le 5.14 per la precisione. Andiamo al telefono, andiamo da Giacomo, benvenuto a Radio Globo.
1: Ciao!
2: Ciao Giacomo!
1: Ciao, ciao Marchetti!
0: Ciao! Vai!
1: È tutto bloccato!
2: Sì, dai! Carico a bomba!
0: Sembra quel vecchio gioco di una volta, Europa, Europa! Sì, hai vinto un sacco di soldi! Vai Giacomo, dici tutto!
1: Allora, il mio addio al celibato è stata una figata, perché io a quel tempo allevavo serpenti. Avevo un paio di 200-300 serpenti. Madonna. In allevamento.
0: Sì.
1: I miei amici decisero di fare l'addio al celibato più figo del mondo. Andammo a fare herping. Herping, sì, significa passeggiare per la natura e raccogliere animali selvatici.
2: Passeggiare per, scusa, non ho capito.
1: Per la natura, per la natura, i boschi.
0: Ma tipo dove? Che zone?
1: Civita Castellana.
0: Ah, Civita Castellana. Molto bene.
1: Esatto, perché un mio amico abitava lì a Civita Castellana e quindi organizzarono sta cosa fighissima.
0: Mm. A raccogliere, a catturare animali selvatici durante la stagione.
1: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili. Avevamo un gruppo di amici allevatori,
0: sì,
1: alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
0: Ma che comitiva è? Ma io non c'ho parole.
1: Dei mazzi scatenati.
0: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
1: Facevamo tutti il nostro lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo passione il proprio rettile. Sì, sì. Io allevavo principalmente pitoni reali, chi allevava serpenti, chi allevava gechi, leopardini.
2: Vabbè, Giacomo, ma una volta che li trovavate, che facevate?
1: Li guardavamo, li ispezionavamo, li catalogavamo nel nostro...
0: Ma chi sei? Linneo? Lì che si mette là fino a 800 a dare i nomi?
1: Sono il vecchio Lunerti. Esatto. E poi li liberavamo, ovviamente li ripoggiavamo lì perché facevamo le foto, era bellissimo trovarli, e ripoggiavamo lì e li liberavamo. Mm. Trovammo un sacco di ramarri, due tartarughe, delle vipere, dei serpenti nostrani. E fu io mi aspettavo una spogliarellista, giustamente.
0: A sto punto mi ricredo un attimo, vado a rivedere un attimo la tesi di qui sopra. Cioè,
2: mamma mia.
1: E invece mi hanno portato a cercare i serpenti in giro per Civita Castellana.
0: Cioè, noi stiamo facendo, comunque, scusami Roberta, stiamo facendo passare come così liscia una storia del genere, che è di una follia assurda. Questa è una comitiva, non è lui da solo. Cari amici all'ascolto, ditemi se mi sbaglio, è un pregiudizio, ma questi, una banda da rinchiude.
2: Ma io sono anche preoccupata per la moglie. Ma tua moglie è ancora sposato, Giacomo?
1: Allora ci siamo, è ovvio. La follia prende il sopravvento.
0: Ma l'avrai messa dentro una gabbia pure a lei, sì, l'avrai studiata sicuramente.
1: No, ci ha messo lei a me dentro una gabbia, purtroppo.
0: Allora quello si chiama, vedi, il contrappasso, quello, si chiama.
2: Il pitone gli avrà portato le fedi.
0: Roba da matti.
3: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
4: Addio nubilato, Cucitterme a Fiumicino, tranquillissimo, con cena finale.
5: Robè, guarda che sta cosa si fanno da più di 10 anni, ma veramente, li considero almeno 20 anni fa, se non più, feci uno spogliarello per un addio nubilato, quindi più di 20 anni.
6: Ma c'è una ragazzina piccola, ma dove te ne vai? Ancora pensi di fare monella in giro?
7: Stavo in questo momento proprio pensando di andarmi a fare un weekend in Grecia con mio marito e prendere il motorino, visto che abbiamo due bambini piccoli e non abbiamo più potuto fare niente da soli. Mi è passata la voglia.
8: Mi sono sposata nel 1994 e per le femminucce non c'era nessuna festa, c'era solo per i maschietti. Vedi. E infatti io non ho festeggiato.
9: Ma io a 10 di ballo sono stata ai vecchi Mammutones, ristorante, a Corso del Fione.
10: Io a Diarci Libato ho fatto a mangiare al cinese, mi sono ubriacato e poi sono andato a cantare karaoke. Mia moglie se n'è andata al Colosseo con amiche sue e hanno combinato i danni e mi è tornata a casa con gonfiabile.
2: Ah, vabbè, quello si usa.
0: Ecco, pure sta roba, vi prego, sarebbero da crocifiggere, da crocifiggere quelle signorine che passano per la Diarci Libato, a volte li vedi anche passare per il centro, per Trastevere, con quelle coroncine e coi cazzini. cazzetti.
2: Sì, sì, sì.
0: I cazzetti, le coroncine dei cazzetti andrebbero veramente. I rastrellamenti bisognerebbe fare.
2: Ma poi c'è tutto, quel tema. Io ho visto anche la pasta. Io una volta un addio al nubilato, la pasta con i cazzetti al posto dei rigatoni. E vabbè.
0: Vabbè, tanto più o meno.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
11: Turn it up. Wow.
3: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Il mercato immobiliare cambia. Esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati, uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
14: Chuck, motore, azione.
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
21: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
22: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
23: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo 0100.it.
24: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
25: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
26: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
27: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Tutto bloccato. Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Io non ricordo il mio addio al nubilato, ma ricordo la festa che feci quando mi separai.
7: Lui è un esibizionista.
8: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
9: Io una botta a Marchetti gliela darei.

0: Sempre animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili. Avevamo un gruppo di amici allevatori,
1: sì.
0: Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
1: Ma che comitiva è? Ma io non ho parole.
0: Dei pazzi scatenati.
1: Ma sì, ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno muratore, un altro fabbro, un altro.
0: Facevamo tutti tutto il lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo come diciamo, passione il proprio rettile, sì, sì.
2: Non è che siete nati a Tombe Etrusca, Civita Castellana, no? Che è pieno.
3: Una comitiva dei rimagnati, praticamente.
4: Ma Giacomo, non c'avevate proprio un cazzo da fare.
5: E io pensavo di aver fatto un addio al celibato triste, tra virgolette, con amici e tutti insieme a Fregena a fa un cazzo. Ma questo chi serpente e chi c'è che è andato proprio oltre.
6: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
7: Oh, ma che selezione fate, oh? Questo ha fatto addio al celibato a vedere gli anzietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che starà a mandare in onda, ragazzi? Addio al celibato mio, starò strano che è venuto pure mi socero. Va buono, allora. Galino con mi socero che si è divertito più lui che me. Ma ha cagato proprio a me, si è presa la spogliarista e se n'è andato.
8: No. Oh, giusto compromesso, se ti portava un armattatoio così trovavi i serpenti e pure la spogliarellista.
9: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
10: Ammazza che puntualità, oh!
11: Mamma mia, quanto mi piace sto programma, perché?
12: Stai ascoltando
13: Tutto Bloccato on Radio Globo.
14: Le telefonate. Prima telefonarsi era il modo per sentirsi a distanza. Oggi che ci sono i messaggi, sono messaggi vocali, siamo tutti d'accordo che se tu mi telefoni così, dal nulla, sei un maleducato. Come ti permetti che tu mi chiami? Che cazzo? Ma io a volte non rispondo per principio, dico mandami un messaggio, fate che vuoi. Cioè voglio l'anteprima, voglio sapere prima di che cosa dobbiamo parlare. Dammi uno spoiler e poi affronto a voce questa conversazione. Cioè, se tu mi chiami, o stai morendo o stai morendo. O dovresti morire perché te lo meriti.
1: Oh, esatto. Vogliamo oggi, vogliamo la preview. Vogliamo sapere il tema almeno. Non può essere un'interrogazione a sorpresa. Oddio, ma adesso che vorrà?
15: Quanto è vero comunque. Non siamo più abituati né a chiamare né a ricevere telefonate. Io quando ricevo telefonate ho sempre paura che è successo qualcosa. E infatti lo dico, che è successo? Niente. A parte che ormai non lo sanno, quindi non mi chiama quasi più nessuno, a meno che non mi devi dare proprio una notizia di servizio, una cosa strettamente necessaria. Altrimenti nessuno mi chiama più.
1: Non mi chiama più nessuno.
15: Così. No, ma meglio, guarda, perché a me le telefonate mi mettono un'ansia.
1: Però ecco, allora, è vero che adesso c'è un'esagerazione di ansia sulla telefonata, soprattutto se capirai. Se poi non c'ho il numero, cioè che non è salvato. Oggi io una telefonata sentivo che mi vibrava così, guardo un 328 qualcosa. No, non ti rispondo.
15: No, io non rispondo più, ai numeri sconosciuti non rispondo più.
1: Oppure quelli ti fanno dall'altra parte esagerati, che sembra veramente qualcosa in carta bollata. Stanno lì a dire: senta, gentilmente. Cioè, che era una persona che conosci, ti disturbo se ti chiamo.
15: Ah, vabbè.
1: Se me la metti così, mi aumenta pure l'ansia.
15: Poi
1: ancora
15: ti senti
1: di più.
15: Sei obbligato a dire: no, non mi disturbi, chiamami.
1: Dimmi quando ti posso chiamare. No, oddio, sto tutto il giorno col pensiero, mi devo mettere il promemoria. Che ne so, adesso se qualcuno mi scrive adesso, io dico: guarda, dopo le 7, poi dopo le 7 non lo chiamo. E ti rimprovera pure. Oh, ammazza, non finisce più questo programma oggi.
15: Ma poi ci abbiamo da fare talmente tanto, tutti. Ma noi per dire: no, dopo le 7. A me, se qualcuno mi dice ti chiamo dopo le 7, mi prende un colpo perché ho parlato per 3 ore. A me, di stan'altra 20 minuti, mezz'ora, al telefono. Non mi va.
1: Ma
15: ognuno c'ha i suoi impegni, ma quindi nei pochi momenti liberi che abbiamo ormai è pure stare là al telefono a fare la chiacchierata.
1: Allora c'è un caro amico che ogni tanto mi chiama e mi dice: oh, che dici? Mannaggia te, no, che dici? Mannaggia te. Che devo dire? Che vuoi? La risposta è sempre: ma sì, ma te che vuoi?
15: Perché tanti sono rimasti ancora con questa abitudine della telefonata, che dicono: io non ti devo mandare un messaggio o un vocale, ti chiamo e facciamo prima. Comunque c'è un livello ancora successivo,
1: cioè?
15: Che è ancora peggiore,
1: sì.
15: La videochiamata.
1: No, beh, lì proprio mi oppongo.
15: Però guarda che c'è tanta gente che proprio ti parte subito di videochiamata.
1: Allora,
15: subito.
1: La videochiamata. Il momento peggiore della videochiamata, quando ti chiamano, c'ho degli amici che chiamano sempre, fanno la videochiamata. Il momento della mezzanotte del Capodanno. Ora, già tante volte comunque basta un autobus che passa vicino, un po' di rumore cittadino, non si capisce, vedi sempre queste videochiamate finiscono con delle ecografie all'orecchio, perché poi tanto comunque non senti, quindi vedi sempre sti orecchi là, ste orecchie appoggiate lì, e quindi sarà auguri,
15: ma
1: chiamami al massimo, no.
15: Ma perché quelle con i ragazzini che ti videochiamano per farti vedere sti ragazzini, guarda che fa
1: Nasty.
15: E tu stai là aspetta che fa, poi sto ragazzino imbarazzato non fa niente, però stai 10 minuti a guardare lo schermo aspetta che fa sto ragazzino.
1: Spero sempre che quel ragazzino si chiami Isacco e venga portato dal padre Abramo sopra un monte.
16: Robè, secondo me però il problema non so è chiamare, sei tu che sei sempre in ansia. Vabbè, ciao, io sono Alice e ho 9 anni.
15: Ciao Alice.
1: Bene Alice, ti presento Isacco pur...
15: Ma chi è che sta in ansia? Io o te?
1: Ma che ne so. Vabbè. Non lo so, no. Mi mettono un'ansia pure per capire chi c'ha più ansia. Qui è tutto diventato ansiogeno. Sto programma tutto ansiato. In realtà questo programma è tutto bloccato.

0: Vabbè,
1: e dimmi un po', che te va da fa? A parlare al telefono non te va? Fammi un po' senti, o sapere che potrebbe essere interessante la situazione.
2: Attenzione.
3: Trekking sul Monte Bianco.
2: Mando vai che te spolmoni da.
4: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
5: Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
6: Mamma mia come parla bene Roberta.
7: Mamma mia riga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
8: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
9: Oppure quando chiami fai che ti disturbo? Mi fa no, tranquillo, dimmi tutto. No, senti, devo dire una cosa. Mi fa richiamare dopo che sto a mangiare. E allora non mi di che non ti disturbo. E di sì, chiamami dopo.
2: Ragione.
3: Per carineria, poi appena vedo che t'accolli.
10: Cioè per me veramente mi dice la comica, cioè tu veramente prima di farmi una videochiamata mi devi avvisare. Che non puoi mai sapere dove cazzo sto mezza gente, sto a una metro, sto a fare una riunione, sto al bagno, sto a fare la doccia, oppure mi sto a fare una chiamata, che ne so, cioè nemmeno vai avvisa prima.
2: Vabbè, non è che devi rispondere automaticamente, esatto. Cioè la risposta automatica.
3: No, nessuno ti punta una pistola alla tempia.
2: Rispondi.
3: Però no, è un'invadenza incredibile, una grande invasione di campo, ma anche semplicemente se sto sul divano a vedere un film e posso rispondere, magari non mi va di farmi vedere in quel momento. E non mi va.
2: Ma certo. Ecco, sia chiaro, se non l'ho detto mai a nessun amico, insomma, nessun conoscente, non rispondo alle videochiamate.
3: Lavoro.
2: Oh, a proposito di lavoro.
3: A proposito di lavoro, c'è una sentenza, ragazzi, che può riscrivere veramente il mondo del lavoro, ma non solo, proprio la nostra quotidianità.
2: Oggi che siamo orfani di Livia Fredella, dell'avvocato Fredella, quindi andiamo lo stesso sul legale.
3: Sì, perché il Tribunale di Latina ha confermato il risarcimento di 70.000 euro a un dipendente che subiva atti persecutori sul lavoro. Uno si domanda, ma da parte del datore di lavoro? Perché molto spesso, no? Queste cose uno le subisce dal capo.
2: Sì.
3: No, dai colleghi. Praticamente questo qua ha denunciato tutto dicendo che subiva pressioni e vessazioni da parte dei colleghi. E in effetti poi ha fatto tutte delle diagnosi, cioè delle visite, e gli hanno diagnosticato un disturbo ansioso depressivo che dipendeva dai colleghi. Quindi vedi, molto spesso uno sul lavoro pensa sempre che la colpa è del capo. Invece succede che a volte si hanno dei colleghi molesti che possono provocare queste cose.
2: Capisci perché mi sto invecchiando? Mi stai invecchiando tu.
3: Sto prosciugando Marchetti. Mentalmente.
2: Capisci che con tutti sti allarmi ogni giorno tu mi stai distruggendo. Adesso pure io, beh, senti, respiro male proprio.
3: Ma comunque guarda, davvero, cioè poi dipende uno che lavoro fa, però in generale per chi ha dei colleghi il rapporto con i colleghi è fondamentale proprio per una salute mentale, a volte più che rispetto al rapporto che si ha col capo.
2: Ma se tu vai di là nel patio, lo chiamano il patio, che uno si immagina la scuola epicurea, capito, che tutti passeggiano i sofisti, no, e invece stanno là, insomma, un cortiletto, e le devi sentire, soprattutto le donne stanno lì, capito, perché quella marottico, in ce la faccio più.
3: Sì,
2: in ce la faccio più. Confermate, in ce la faccio più. Perché quella sempre tutti dicono: sì, mamma mia, mi di niente pure a me, quest'altra madonna. E quindi si equalizzano, stanno lì. Ed effettivamente, magari invece hanno pure ragione. Che questa, magari potobom, stressa tutti.
3: Gli stress. Vabbè, dai, comunque il collega rompipalle ce l'hanno tutti.
2: Ma io penso che molte sono solo lamentele, così.
3: Ma poi è fisiologico che passare così tanto tempo con qualcuno ti porta a lamentarti, a sopportare di meno qualcosa che effettivamente ha poco a che fare con te, però capita a volte.
2: Ma bisogna sapere. Sì, ma uno si deve sapere difendere. Prendi o lo sfanculi, oppure prendi capocciata e via.
11: Tutto bloccato. Torna tra poco
8: su Radio Globo.
11: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
8: Scopri come su radioglobo.it.
12: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
0: Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, nuovo concessionario ufficiale KGM per Roma Sud e provincia. Un brand coreano giovane e innovativo per chi cerca stile e prestazioni senza compromessi. Con 25 anni di esperienza, una gamma completa: Tivoli, Corando, Torres e la nuova ammiraglia Action. Scopri il mondo KGM a Marino, Pavona e Pomezia, oppure su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
13: Let's go! Da Medioworld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Medioworld.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1300. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 571, anticipo 1000.

0: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Wake up!
5: Good morning!
6: The morning show.
7: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show.
9: On Radio Globo.
5: Sponsored by
9: Easy Parking.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
16: Dentro la città, fuori dal mondo.
15: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Tutto bloccato.
18: Sponsored by.
17: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
17: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
17: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
17: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
19: No, e invece stanno là, insomma, un cortiletto. E le devi sentire, soprattutto le donne stanno lì a capire, perché quella marotticola. In ce la faccio più.
20: Sì,
19: sì, in ce la faccio più. Confermate, in ce la faccio più. Perché quella sempre tutti dicono: sì, mamma mia, mi di niente pure a me, quest'altra madonna. E quindi si equalizzano, stanno lì. Ed effettivamente, magari invece hanno pure ragione. Che questa magari potobom stressa tutti.
21: Gli stress. Vabbè, dai, comunque il collega rompipalle ce l'hanno tutti.
17: Tutto bloccato
9: su Radio Globo.
22: Con le colleghe femmine stanno tutto il giorno a spettecolare, a parlarsi dietro, a mettersi i bastoni tra le ruote. Invece noi tra maschi si ammazziamo dai risate, si divertimo, siamo una favola.
23: Tipo il film Il Gladiatore, e cospiravano come piccole api laboriose.
24: Lo sai quali sono i peggiori colleghi? Quelli che tu li vedi tutti i giorni ma non ci hai mai girato una parola. Il giorno che ci giri una parola e ci devi stare per parecchio tempo, che ci devi lavorare insieme, incominciano a raccontarti vita, morte e miracoli della loro vita, le loro cose personali.

0: vero, anzi tutti dei santi, noi siamo sempliciotti, siamo semplici. Bisognerebbe vedere se effettivamente fossero uomini, magari,
1: certo,
0: magari un po' presi in prestito, magari,
1: no,
0: diciamo,
1: uomini
0: dall'altro sesso. A proposito di

0: ballata da Bologna.
1: Poche parole chiare e mordenti.
2: Arrivo con lo ski lift.
3: Con lo ski fit. Sì.
0: Guarda, guarda, che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
4: Presidente!
0: Leona Caselli!
4: Ma che fa?
5: Lascio via che ti do quattro capocciate.
2: Io non ci ho capito più niente. Ma

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, alle 17.47 di martedì 16 giugno 2026, a proposito di serpi. Eccola lì, la serpe, Iliana Caselli.
2: Sì, sì, sì, sì. Allora, a proposito di serpi, sì, pensavo mi lanciassi il gancio per i matrimoni e per la macchina dei matrimoni che l'hanno messa adesso a Ponte Milvio. Così, uno se gli va...
3: L'ho visto sui social. È tipo tu vai lì in pochi minuti, ti dà il certificato del matrimonio.
2: 3 minuti, 15 euro. 15 euro li cacci e con la carta ti puoi sposare. È in tendenza sto post che ti fa vedere proprio il video. In realtà posso dire, è una gran tristezza.
1: Sì,
2: È una tristezza, vedi questa macchina con un avatar che ti fa proprio tutta quanta la, insomma, ti scrive tutto quanto il discorsetto. Vuoi tu, perché scrivi i nomi. Janice sposare
1: chi?
2: Mario
1: Janice. Ma chi è Janice?
3: È un
2: parole. È un nome da Ponte Milvio, Janice.
1: Ma che Ponte Milvio? Janice, ma vende le rose Janice al matrimonio, semmai. Comunque,
3: non ti avventurare nei
1: cognomi. Capisci? Capite il disagio? Il primo nome che le è venuto in mente per fare un esempio è Janice. E questo dice molto. Comunque, insomma, quindi, ma cos'è un distributore? Come se fosse un distributore automatico?
2: È proprio un distributore automatico, ma è. Beh, una roba triste. Chiaramente
3: ma il matrimonio è finto,
2: sì, non ha valenza legale. Un po' come Las Vegas, perché un po' il concetto è quello, cioè la fonte di ispirazione è un po' quella.
3: Però perlomeno a Las Vegas è qualcosa, è finto, non ha valore. Attenzione, non
1: dipende,
3: sempre. A volte può avere valore legale.
2: Sì, esatto. Lo puoi chiedere.
1: Puoi scegliere.
3: Se fai quello che non ha valore legale, perlomeno.
1: Tipo il mio, spero.
3: Ti fai la festa. E poi, infatti, è da approfondire.
1: Cioè, io sono sposato a Las Vegas con Massimo Vari, siamo ancora sposati. Ora io credo ciecamente alla radio.
3: Scusa, sei sposato lì? Sei sposato?
1: Lì sì, ma credo ciecamente alla radio, al buon uso che ha fatto la radio, cioè di veramente inscenare il finto matrimonio. No, perché se non specifichi, loro ti sposano e basta.
3: Esatto, ma scusa, però se tu torni adesso là, a Las Vegas.
1: No, in America proprio, negli Stati Uniti.
3: Se torni con una moglie, sei bigamo?
1: Ma no, appunto, cioè dipende da se Vania Russo. Ha tirato fuori le pratiche giuste per appunto inscenare un matrimonio,
3: certo.
1: Cioè per fare solamente il rito che fanno in molti, magari no, che ne so, si sono sposati a 10 anni, vanno a Las Vegas o in qualche altra parte del mondo e si sposano, ma
3: per gioco. Almeno là ti godi la festa, ti godi la giornata, la serata, che sia Las Vegas o qualsiasi altro posto dove comunque fai un rito che non vale niente, no? Ce ne sono tanti oggi. Là la macchinetta, 15 euro per farti fare vedere l'avatar che ti dà il certificato, sei sposato con quello, ma che è? Ma risparmia di 15 euro, fateci un aperitivo a Ponte Milvio.
2: Scommetti, cioè secondo me è un uso un po'
3: sì, ma sì, ci diamo a gioco noi.
1: Scommetti, cioè 15 euro. La Caselli mi entra alla prima ricevitoria e va a scommettere sulle corse dei cani, magari dall'altra parte del mondo. Ma è una roba meravigliosa, cioè tu veramente andresti rinchiusa, studiata, ogni tanto anche una piccola scossetta. E va bene, signori, sentiamo se magari abbiamo gli ascoltatori che si sono sposati per finto o per davvero all'estero. Questo è Globo.

0: Dai Rubè, tranquillo, che malgrado sei sposato con un uomo, puoi comunque sia guidare che farti curare, pensa un po'. Traffic News.
1: Arriviamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Murigana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo,
2: Traffic News. Gli aggiornamenti sul traffico, partiamo dalla raccorda anulare dove ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra Cassia Bis, Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Code in uscita dalla capitale anche sul tratto urbano della Roma Teramo da Portonaccio al raccordo, problemi anche sulla diramazione di Roma Sud dove per un veicolo in panne ci sono code dal raccordo anulare a Monte Porzio Catone in direzione dell'Autosole. Incidente su via Pontina, incolonnamenti tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina. Sulla statale 156 dei Monti Lepini ci sono code per lavori tra il bivio per Ceccano e il territorio di Frosinone. Per altri aggiornamenti sulla viabilità potete andare sul sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo. Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Tristezza. Vuoi tu prenderla come moglie?
5: Sì.
4: Vuoi tu prenderlo come marito?
5: Sì.
4: Vi dichiaro marito e moglie. Che tristezza. Sai in quanti che lo faranno?
6: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
7: e vinci premi di Fattoria Artesano.
6: Scopri come su radioglobo.it.
8: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità. Radio
9: Globo. Promotion. Ci sono momenti nella vita in cui sapere quanto vale davvero un immobile fa tutta la differenza. Un'eredità, una separazione, una donazione. In questi casi avere una stima certa e imparziale è il primo passo per scegliere con consapevolezza. La Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, ti garantisce valutazioni professionali, redatte da esperti qualificati, con criteri chiari e verificabili. Informati su borsaimmobiliareroma.it.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Sfogliatella, brioche, bombolone.
12: Mamma mia che buono.
11: Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio.
11: Ascolta Antonino.
14: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
15: Magari!
14: Allora partiamo!
15: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
16: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
17: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online. Supermercati PIM, i bei fermi lavorano.
12: Sai quanto fa 500x4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
20: Ave Cetus!
21: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
22: Sì.
23: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
22: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
23: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
22: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
23: ValentinoAutomobili.it.
24: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
25: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
26: Tutto bloccato.
27: Sponsored by.
28: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
29: Scopri KGM da Magi Auto.
30: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
29: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
30: E affronti il traffico con un sorriso.
29: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
30: Assistenza completa e consulenza su misura.
29: Magi Auto. Auto.
30: Dove l'auto è magia.
31: Solo le migliori. In FM.
32: Streaming.
31: DAB.
32: E sul canale 91 del digitale terrestre.
33: Globo TV.
34: Eccoci signori, le 6 e 2 minuti di martedì 16 giugno 2026. Vi sta parlando Roberto Marchetti.

0: qua, signori. Forza, radunate le forze, radunate le vostre energie, radunate la vostra anima e mettetela a servizio del resto della popolazione di Tutto Bloccato.
1: Adesso serve.
0: Serve la vostra esperienza di vita, serve la tutta, diciamo, la storia della vostra esistenza, perché torniamo con Top Secret.
2: Ora in Tutto Bloccato.
0: È martedì, quindi noi ci ritroviamo come di consueto a ricevere le vostre storie, le vostre, le chiamiamo confessioni o banalmente le vostre, diciamo, richieste d'aiuto, perché a volte, insomma, ci sono delle questioni che non vi lasciano così apertamente, cioè non sono apertamente dichiarabili.
1: È il nostro confessionale Top Secret, dove che facciamo? Riceviamo le vostre storie, cambiamo il nome, cambiamo la voce in modo che non veniate riconosciuti e le condividiamo quello che più vi torna, quello che non vi convince, il consiglio che cercate o anche semplicemente condividere un peso che inizia a diventare insostenibile.
0: Quindi attenzione, perché arriva qua alle 18.04 una nuova storia e poi mi raccomando 06 8928 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Ora in Tutto Bloccato.
3: Ciao ragazzi, sono Luciano e ho 40 anni. Vi scrivo perché da 6 anni sto con la mia fidanzata e stiamo bene, insomma, la storia va, lavoriamo, conviviamo. L'unica cosa è che da un po' di tempo lei mi sta a fare un po' di pressioni per avere dei bambini e sta cosa sta iniziando a generare sempre più tensioni. Noi abbiamo un po' d'anni di differenza, quindi lei è ancora giovane, non è una questione di orologio biologico. E io mi sento pronto in questo momento, non è che non li voglio figli, però penso di dover essere convinto, soprattutto anche io nel momento anche proprio di farlo un figlio, cioè me lo devo sentire. E io in questo momento sto a pensare a tutt'altro. Tanti anni fa mi sono imbattuto in una lettura, non so se conoscete il viaggio di Giorgio Bettinelli, quello che si è fatto da Roma a Saigon, in Vietnam, con la Vespa, 24.000 chilometri, raga, fantastico. Qualche anno fa a me un caro cugino mi ha regalato una Vespa e mi sono incastrato, cioè pure io vorrei fare un'avventura simile e sto pianificando già il viaggio. Lui ci aveva messo 7 mesi e quindi, lo so, un viaggio lungo oppure rischioso, però vi mette, che figata. Ovviamente io a lei gliene ho parlato, lei ha iniziato, 7 mesi sono tanti, se parti per così tanto tempo vuol dire che a me non ci tieni, quindi forse se devo lasciare. Per carità, io un po' la capisco, però pure io, ma se non lo faccio adesso potrei rinunciare all'idea di questa avventura per lei, però poi c'ho paura che ci penso per sempre e con tristezza. Che posso fare?
2: 06 8928 996. Tutto Bloccato on Radio Globo.
0: Allora, conosco pure io quel libro, non l'ho mai letto, ma ho visto uno spettacolo teatrale tratto da quel libro, da quella storia proprio reale.
1: Ammazza con la Vespa fino,
0: con la Vespa da Roma,
1: fino a Vietnam.
0: Questo praticamente, Bettinelli mi pare che ha detto, è partito da Roma, è arrivato, sì, dopo 7 mesi è arrivato a Saigon, in
1: Mamma
0: Vietnam.
1: Mia.
0: 24.000 chilometri, capirai, a me mi sembrava di aver fatto un'impresa, sono partito da Ancona, sono arrivato a Roma con la Vespa.
1: Dai, 7 mesi sono tanti però, capisco anche la fidanzata, questa è la questione che si pone lui,
0: sì.
1: Dice già lei vorrebbe dei figli e io non sono sicuro di volerne, poi ho questa adesso questa idea di viaggio che vorrei realizzare, lei non l'ha presa benissimo, perché in effetti 7 mesi non sono pochi,
0: questo è vero, però, e poi bisognerebbe, credo, la butto lì, perché se non sbaglio quell'itinerario là forse dovrebbe un po' rivedere anche il percorso, se volesse poi ricalcare quello, perché dovrebbe passare pure in Iran, quindi magari prendila
1: magari
0: un po',
1: la prende larga,
0: un po' più su,
1: esatto.
0: Gira un attimo a sinistra verso la Georgia, la prendi un pochino dall'alto, ma a parte questo, sì, è vero, 7 mesi sono tanti, già ci sono delle tensioni in questa coppia, in più però il famoso poi rimpianto di non aver fatto una cosa, che dice se non la faccio adesso poi dopo non la faccio più.
1: Ho capito, però mi sembra di capire che loro sono un po' a un bivio, sentiamo anche i nostri ascoltatori che ne pensano, però insomma, non è una scelta facile per Luciano. Mi metto anche nei panni della fidanzata, non è neanche facile accettare che il compagno con cui stai, con cui convivi e con cui tu hai un progetto di vita non abbia lo stesso progetto, ma oltretutto voglia anche abbandonarti tra virgolette per 7 mesi. E non è una questione di non so, andarsi a fare un viaggio, è proprio che hai un altro progetto di vita, se quella è la priorità.
0: Ma chiedo, di vita, progetto è un progetto breve, cioè non è che dici me ne vado 20 anni fuori, cioè sono 7 mesi, alla fine 7 mesi tante volte, no, sai quando dici già siamo a giugno,
1: ma
0: no?
1: Sì.
0: Cioè se ci pensi, alla fine che sarà mai 7 mesi?
1: Però vedi loro due la differenza, no? Cioè lei ha come priorità quella di un figlio, quella di un progetto di vita, lui evidentemente ne ha un'altra.
0: Dai, sentiamo loro.

0: Sono le 18:11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Ora in tutto bloccato.
5: Top Secret.
6: Ciao ragazzi, mi sono Luciano e ho 40 anni. Da 6 anni sto con la mia fidanzata, stiamo bene, insomma, la storia va, lavoriamo, conviviamo. L'unica cosa è che da un po' di tempo lei mi sta a fare un po' di pressioni per avere dei bambini e sta cosa sta iniziando a generare sempre più tensioni. E io mi sento pronto in questo momento, non è che non li voglio figli, però penso di dover essere convinto, soprattutto anche io nel momento anche proprio di farlo un figlio, cioè me lo devo sentire. Tanti anni fa mi sono imbattuto in una lettura, non so se conoscete Il viaggio di Giorgio Bettinelli, quello che si è fatto da Roma a Saigon in Vietnam con la Vespa, 24.000 chilometri raga, fantastico, e mi sono incastrato, cioè pure io vorrei fare un'avventura simile e sto pianificando già il viaggio. Lui ci aveva messo 7 mesi e quindi lo so, un viaggio lungo oppure rischioso, però voi mette che figata. Ovviamente io a lei gliene ho parlato, lei ha iniziato, 7 mesi sono tanti, se parti per così tanto tempo vuol dire che a me non ci tieni, quindi forse se devo lasciare. Per carità, io un po' la capisco, però pure io, ma se non lo faccio adesso potrei rinunciare all'idea di questa avventura per lei, però poi ho paura che ci penso per sempre e con tristezza. Che posso fare?
7: Io mi sono sposato a 23 anni, ho fatto un figlio a 28, perché anch'io come se non mi sentivo mai pronto, però ti posso dire che in realtà non si è mai pronti per avere un figlio. Se tu l'ami, basta quello, fidati.
8: Lasciala.
9: Ma che poi fa, ma sei in coglione, ma quella te sta a dire che vuole una famiglia, che vuole i figli, e te stai a pensare a far giro con la Vespa, ma batta un affanculo.
10: Ma oh, fa che te venni la Vespa.
11: Amico mio, te la trovo subito io la soluzione. Mettila incinta, parti e ritorni quando deve partorì. Mamma mia, fallo, fallo, fallo.
12: Che poi fa?
11: Parti! Tanto non è tutto bloccato lì.
7: Hai fatto bene a modificare la voce. Chissà quante persone vorrebbero partire con la Vespa per 7 mesi.
13: 7 mesi volano.
14: Tu dici che se 7 mesi sono tanti, pensa invece quanti sono tanti anni di vita infelice, perché non hai fatto adesso quello che devi fare adesso. Salva te mandrà, segui te stesso, segui il cuore.
0: Oh, vedi, attenzione, li troviamo belli divisi su sta storia. Non siamo riusciti ad arrivare perlomeno ancora a una quadra, a una soluzione finale.
8: Ah sì, beh, comunque secondo me non è tanto un discorso di rimpiangere poi un domani qualcosa che non hai fatto, è che evidentemente lui, Luciano, non se la sente, non è abbastanza innamorato da lanciarsi in un progetto di vita, perché se c'è... poi tra l'altro un'altra cosa, no? Si fa sempre questo discorso dell'età, vedi, lui ha 40 anni, dice io ancora non mi sento pronto, lei è molto più giovane di me, potrebbe anche aspettare un po', quindi lei mi immagino ce l'avrà una trentina, no? Ecco, sì, però lei 30 anni vuole fare un figlio, lui ce n'ha 40, sta pensando di farsi il viaggio in Vespa, perché? Perché l'uomo con l'orologio biologico non ce l'ha e quindi questo gli dà tutta la serenità di poterci pensare anche a 50 anni a un figlio, a lui che gli frega.
0: No, però lo ha specificato, dice, quindi non è un problema di orologio biologico per cui ci dobbiamo sbrigare, perché se dice così effettivamente ce ne potrebbe avere una trentina. È che se io tu la stai mettendo su lui, se lui è veramente innamorato, ma anche se lei fosse veramente innamorata, se lei lo amasse davvero, gli direbbe vai, fai questo viaggio, completa una cosa che senti magari da tempo e poi torni e si vede tutto.
8: Ma io se ho davanti l'uomo con cui sto, con cui convivo, e mi dice ma forse per la famiglia aspettiamo un attimo perché c'ho da fare il figlio in Vespa, io penso che
0: il figlio in Vespa non lo so, cioè potrebbe essere un'avventura.
8: Il viaggio in Vespa penso che non è l'uomo per me. punto.
0: Perché magari non lo ami, ci stai solo convivendo e può succedere,
8: no,
0: succede.
8: No, no,
0: perché
8: no.
0: Se lo ami una persona, la stimoli a seguire il suo istinto.
8: Ma
0: vai.
8: L'amore è anche condivisione di un progetto quando si è adulti. Il problema è che oggi nessuno è più adulto. Se a 40 anni tu uomo, il problema è farti il viaggio in Vespa e non progettare una famiglia con la donna con cui stai. Secondo me non sei abbastanza adulto, non è avere un sogno non averlo.
0: Cristoforo Colombo era sposato. Cristoforo Colombo è partito per l'ignoto ed era sposato. Quindi magari avrà avuto una moglie che stava lì a dire: ma sei un disgraziato, ci abbiamo i figli e tu vai così verso le Indie. Ma che sei matto? Se va per via terra, ce l'ha insegnato Marco Polo, se va di là, dove vai dall'altra parte? A matto. Ma tutti gli altri avventurieri della storia. Adesso magari non so se Marco Polo, anzi Cristoforo Colombo adesso ci scrive, ci manda un messaggio.
8: Però è lui che sta mettendo sullo stesso piano farsi una famiglia o farsi un viaggio in Vespa. Sono due cose che hanno un peso diverso, quindi suppongo che per fare un discorso del genere totalmente innamorato della donna con cui stai non lo sei.
0: Esatto, e secondo me si può dire la stessa cosa anche dall'altra parte.
10: Oh, io mi sono fatta la Vespa 4 giorni fa, dimmi quando vuoi partire e s'organizziamo.
7: Fantastico Bettinelli Giorgio, una persona squisita, ha fatto quell'impresa indescrivibile.
10: Parti così sicuro, quando torni la trovi incinta dopo 7 mesi.
12: State su due lunghezze d'onda proprio differenti. Tu c'hai 40 anni, lei non mi ricordo quanti ce n'ha. Non è... ci può sta che non puoi avere figli, ci può sta. Però cercare una soluzione in una situazione del genere vuol dire che rende uno dei due scontenti.
7: Allora, per quanto riguarda il figlio, penso che lo devi fare se ti va, perché se non ti va non è una cosa che compri e poi rivendi, o una macchina non ti piace il colore, vabbè, no, devi fare una cosa che te va. Io ho 50 anni, non l'ho mai fatti, non l'ho mai voluti, non li voglio, e... però l'unico problema è trovare la persona che la pensa come te.
15: Non te fa un c***o, fa quello che vuoi, perché la vita è una sola.
16: Parti, tanto te lasci uguale, quindi.
10: Te ci devi lasciare con sta ragazza e andare a far viaggio da vita tua.
0: Queste alcune prime impressioni per la storia di Top Secret di oggi.
4: Tutto bloccato, torna tra poco
5: su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Il mercato immobiliare cambia, esperienza, affidabilità e competenza restano. Dal 1989 la Borsa Immobiliare di Roma, promossa dalla Camera di Commercio di Roma, supporta le agenzie immobiliari e i cittadini interessati alla vendita, acquisto, locazione e valutazione degli immobili. Una rete di agenti qualificati uniti da un codice etico condiviso e da procedure trasparenti. Borsa Immobiliare di Roma, la casa di tutti. BorsaImmobiliareRoma.it.
17: Wait for me, I'll be back.
18: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. FulvioEFedericaCarni.it.
19: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
20: Impossibile.
19: E invece sì.
20: E magari anche ad interessi zero.
19: Anche quello.
20: Stai scherzando?
19: No, è tutto vero.
21: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
22: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
23: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
24: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
1: da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. L'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip. Concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
3: Gruppo AutoEquip.it.
6: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
25: Nuova Toyota Aygo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
26: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
27: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
28: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
29: Via tutto! Tutto da rifare!
30: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
29: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
30: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
4: Tutto bloccato.
31: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
32: Scopri KGM da Magia Auto.
31: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
32: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
31: E affronti il traffico con un sorriso.
32: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
31: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
4: Ora in tutto bloccato.
0: Allora, la cosa più bella del suo programma è, perché non è che stiamo qui a far finta di niente, cioè c'è stato tutto un confronto a microfoni spenti
8: acceso
0: su,
8: poi
0: sì,
8: eh.
0: bellissimo sulla storia di oggi di Top Secret, che a sto punto vi riagevoliamo un piccolo riassuntino,
8: sì
0: punto.
8: Sì, dai,
0: invece che farlo noi, dai. rimandiamo un attimo una sorta di riassunto, perché ha preso, si incendia anche lo studio 1 di via Boccanelli di Radio Globo.
33: Ciao ragazzi, sono Luciano e ho 40 anni. Da 6 anni sto con la mia fidanzata, stiamo bene, insomma, la storia va, lavoriamo, conviviamo. L'unica cosa è che da un po' di tempo lei mi sta a fare un po' di pressioni per avere dei bambini e sta cosa sta iniziando a generare sempre più tensioni. E io mi sento pronto in questo momento. Non è che non li voglio figli, però penso di dover essere convinto, soprattutto anche io nel momento anche proprio forte farlo un figlio, cioè me lo devo sentire. Tanti anni fa mi sono imbattuto in una lettura, non so se conoscete Il viaggio di Giorgio Bettinelli, quello che si è fatto da Roma a Saigon in Vietnam con la Vespa, 24.000 chilometri, raga, fantastico. E mi sono incastrato, cioè pure io vorrei fare un'avventura simile e sto pianificando già il viaggio. Lui ci aveva messo 7 mesi e quindi lo so, un viaggio lungo oppure rischioso, però voi mette che figata. Ovviamente io a lei gliene ho parlato, lei ha iniziato, 7 mesi sono tanti, se parti per così tanto tempo vuol dire che a me non ci tieni, quindi forse se devo lasciare. Per carità, io un po' la capisco, però pure io, ma se non lo faccio adesso, potrei rinunciare all'idea di questa avventura per lei, però poi ho paura che ci penso per sempre e con tristezza. Che posso fare?
0: 06 89 28 996, intanto sono le 18:26 qui a Radio Globo e penso anche là fuori.
5: Andiamo
0: da Cristina, benvenuta a Radio Globo.
7: Ciao a tutti, ciao ragazzi.
8: Ciao Grim.
0: Vai.
7: Ciao. Niente, io penso che prima di tutto non mi piace il fatto che sia o io parto o tu parti e non facciamo un figlio. Già così, non lo so, un rapporto di coppia parte male, anche perché in un futuro ci sarà sempre questa cosa, è perché io non sono partito, è perché io non ho, ho avuto un figlio prima, non lo so, poi l'età di lei non si capisce. In ogni caso penso che si debbano prima di tutto parlare, lui debba partire assolutamente. Sì, dovrebbe partire, fare questa, anche perché 7 mesi in una vita non è niente. E poi che culo, cioè uno che riesce a partire per 7 mesi lasciando, potendolo fare, se lo può permettere, wow.
8: Ah, che culo lui, pensavo che culo lei, come ti trovi uno che sette mesi se leva di mezzo.
7: No, però insomma le cose si devono fare, certo a 40 anni potevi pure farle qualcuna prima.
0: Adesso questo non lo sappiamo, quello che... che avrà fatto prima, adesso non siamo andati così nel dettaglio. Comunque andiamo da Alessandra, vai.
10: Ciao ragazzi.
8: Ciao Ale.
10: Ma io penso che non bisogna parlare con lui, bisogna parlare con lei e capire perché una donna che ha un progetto di vita simile se tiene un quarantenne che come un ragazzino di 10 anni legge il libro, si innamora, vuole partire 7 mesi, 40 anni, ragazzi, insomma, ma sveglia
0: loro
10: prima.
0: Loro stanno insieme da 6 anni, ha detto?
10: Appunto, allora parliamoci bene con sta Cristiana, perché voglio dire, non ti sei accorta prima che questo c'ha una direzione completamente diversa dalla tua? Io lo trovo molto puerile, ecco, quarantenne che, ecco appunto, 6 anni che sta con una Cristiana, quindi tu sai benissimo che questa c'ha dei progetti di vita, perché quante volte ti avrà detto e facciamo sto bambino, e sposiamoci, bla bla, no? Tu te ne esci dopo 6 anni, falle anche risparmiare tempo, perché come dicevate l'orologio biologico corre.
0: È andata così, è andata così. Lui dice: magari che ne sai? No, è andata così, fratellito, è andata così. Però torna con un carico di esperienze incredibili, perché non sono esperienze comuni, cioè non è da fare l'aperitiva Fregene, andiamo a fare la scampagnata, andiamo a trovarmi socera. È una cosa enorme, enorme.
8: Quello torna e poi vorrà andare in barca a vela, robè. Quello torna dalla Vespa e poi si pensa al viaggio in barca a vela e poi troverà un'altra cosa da fare. Di cui parlava l'ascoltatrice prima, non l'ha messo, da quello che abbiamo sentito, da quello che ci ha raccontato Luciano, lei, la compagna, l'ha messo lui. Cioè lui dice, lei vorrebbe mi chiede un figlio, vuole un progetto di vita, io non me la... lui, attenzione, prima della Vespa lui dice, io non so se me la sento di avere un figlio, e poi c'ho pure questo progetto della Vespa. Allora non è lei che dice o fai un figlio o parti, è lui che dice io il figlio non so se lo voglio, e poi c'ho questo desiderio di fare viaggio in Vespa.
0: No, questo è impreciso, perché lui non è che sta dicendo allora se non mi ci mandi a fare sto viaggio sai che c'è, te scarico. No, è il contrario, con quella che dice allora sai che c'è, tu vuoi partire, allora qui può darsi pure che da rivedere tutto. L'out viene da lei.
8: Sì, però
0: in questa storia.
8: Però lui prima di dire voglio partire in Vespa dice io non so se mi sento pronto ad avere un figlio. E quella è la cosa ancora più importante, che viene prima del viaggio in Vespa.
0: Ma non è un out.
8: Però se lui non è sicuro di voler un figlio, figlio e ha come priorità quella del viaggio in Vespa, non è pronto per continuare questa relazione, secondo me.
0: Ma io non credo
8: o
0: che sia
8: quantomeno per continuarla come vuole lei.
0: Un discorso di priorità, penso che siano tasselli da mettere nella propria esistenza. Non è che dici, ah, prima c'è la Vespa e poi tutto il resto, anche perché sennò non ne avrebbe parlato nemmeno con lei, non le avrebbe illustrato sta cosa qua, vediamo quale sarà la reazione. Quindi prende e parte e fa, oh, ciao, un bocca al lupo per tutto. Poi non lo sapremo mai perché non ci siamo dentro le vite quotidiane di sta gente.
8: Effettivamente, probabilmente saranno in due momenti di vita diversi, quelli sto dicendo.
11: Sarebbe opportuno che la smettessero di frequentarsi, ma poi non c'è peggior cosa che girarsi verso l'altra persona e più che vedere una persona, vedere il rimpianto di non aver potuto fare una cosa per colpa dell'altra persona.
33: Preoccupa fino a quando non ti chiedi scambi di coppia, vai tranquillo. Fai una cosa, parti, ci penso io alla tua fidanzata.
12: Ma perché non si possono fare entrambe le cose? Parte se vuole partire, quando torna faranno un figlio, se lei è ancora disposta ad aspettarlo, se no lei e il figlio farà con qualcun altro.
13: La tua compagna c'ha ragione, se non ce la fate a stare insieme a una persona, statevene da soli, non la fate soffrire.
14: Parti e portate pure lei, con due deve essere. Dai che spettacolo, partite in due e ritornate in tre.
0: Attenzione!
8: Questa è una
0: svolta!
8: Un'altra strada a cui non avevamo pensato, che si può percorrere, per carità.
0: Vedi, questo me lo insegnava, questo procedimento qua, questo processo mentale qua, me l'ha insegnato tanti anni fa un amico buddista, che era l'amico del regista di quello spettacolo sulla Vespa, per l'appunto. Tutto torna, vedi, tutto. E che mi diceva, vedi, tante volte noi ci impuntiamo, come stiamo facendo adesso insieme agli ascoltatori, su solamente due strade.
8: Sì.
0: Quando non ne vediamo le altre infinite. E questa potrebbe essere una di quelle.
15: Oh, ma per partire 7 mesi, ma che stai in naspi?
33: Per fanfio uno non è mai pronto, perciò fate sto bel giretto in modo, a ritorni e metti su famiglia.
16: Alello, fa una cosa, guarda, io ti presto la Vespa e tu me presti la tua ragazza, così la tengo calda io.
33: Guarda, io l'ho fatta a 40 anni e te posso dire, è proprio il limite, dopo non gliela fai più, però te posso pure dire che è la cosa più bella del mondo, quando senti papà ti si apre il cuore.

0: Ma stare insieme a una persona non può essere un sacrificio. Se arrivi al punto che devi sacrificare te stesso per bene comune, per dire che è tutto sbagliato.
1: A Lucia, se ti piace la f***a come a me, molla tutto, pensiero libero.
2: Lui non sa se vuole un figlio, vuole fare questa esperienza e magari torna, capisce che poi vuole fare un figlio con lei perché ha capito che c'ha, diciamo, che lo può fare anche lui, no. Però lei che vuole, glielo vuole in fone, gli dice ah se tu parti se lasciamo, lui è poverino e lei no. Oh, mi fate proprio ridere, mamma mia, queste donne egoiste.
3: Allora ragazzi, qui noi possiamo continuare a ragionarne altre ore.
4: Sì.
3: Sicuramente non verremo mai a capo di nulla. E visto che qua ognuno ha sfornato delle pillole di saggezza, oggi è il momento, credo, per anticipare la nostra pillola di saggezza quotidiana.
4: Abbiamo bisogno adesso.
3: Sì, che poi non è la nostra, ma è quella del grande Marco Casamonica.
5: Ragazzi, ricordate sempre, puoi cambiare le mattonelle, ma il cesso rimane sempre cesso. Fatevela sempre con chi è meglio di voi, ricordatelo sempre. Namotreni.
3: Namotreni.
6: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Ehi, ma dove corri?
8: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
7: Tranquilla, vai da Corsetti.
8: In farmacia.
7: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
8: Davvero tutto lì?
7: Tutto, veloce e vicino.
8: Mi hai salvata.
7: Per la tua salute vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
6: Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Arriva l'anticiclone nordafricano, ci attende una seconda parte di settimana stabile, soleggiata, ma via via sempre più calda. Intanto mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo sopportabile, e in montagna tra l'altro non mancherà qualche breve temporale di calore pomeridiano. Da giovedì in poi sole, ma più che altro temperature in netto aumento, tanto che in vista del weekend di sabato e domenica non escludiamo valori anche di 37 gradi sulla regione. Sarà un weekend soleggiato ma molto molto caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Let's go! Da Meteoport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tua soli 899 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario e informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Meteoport.
11: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
12: Ci sta.
11: Su una grande nave.
12: Ci sta.
11: A un prezzo piccolo.
12: Ci sta anche quello.
13: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
14: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
17: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
18: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
17: Parola di Antonino.
19: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati,
12: Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
20: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
21: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
22: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
22: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
24: Sì. E in...
22: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
23: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
24: Puoi dirlo forte.
25: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.

0: Sì, dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by.
4: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
5: Scopri KGM da Magia Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
5: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
5: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
6: Marchetti. Marchetti, buonasera.
7: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
8: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
9: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherei il culo.
10: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
11: Tutto bloccato
12: on Radio Globo.
13: Un attimo che sto facendo lavori, un attimo da fa. Un attimo.
14: Un attimo, arrivo.
15: Ma metti almeno il pavone là.
14: No.
15: Dai, almeno lui.
13: Se fa male dopo, gli arriva tutta la polvere addosso. C'ho il pavone golosone, so.
15: Con la coda.
13: Oh. Devo dare una sfrullinata. Aspetta,
15: e via.
13: Aspetta, ultima.
15: Dai.
16: Radio Cantiere.
13: Bello, bello. Con lo speaker del mattino, Benone. Allora, signore e signori, 18.45, le 6:15, tradotto appunto per il volgo più ignorante di martedì 16 giugno 2026. Chi vi sta parlando? Roberto Marchetti. Roberto Marchetti, attenzione, perché dopo le grandi preoccupazioni che abbiamo affrontato oggi, ce n'è una, la notizia vera del giorno. I grandi servizi della TV italiana.
15: Eh sì, dentro la notizia.
13: Si concentrano sulla scroccona.
17: Continuano le segnalazioni della scroccona dei ristoranti che da settimane mangia senza pagare il conto nella costa marchigiana. L'ultima arrivata ieri in redazione è del 29 maggio. Questa volta avrebbe colpito in un ristorante di Porto San Giorgio. Da Marina Palmense a Rimini, passando per Grottammare e adesso a Porto San Giorgio, la scroccona colpisce ancora. Tour dalle Marche alla Romagna all'insegna dello scrocco, confermata dunque la sua presenza più a nord della costa ascolana. Le incursioni denunciate nei giorni scorsi hanno fatto scattare sull'attenti i ristoratori anche qui in provincia di Fermo. Un modus operandi che non è mai cambiato, così come i gusti quando siede a tavola. L'immancabile vino, stavolta rosé, un piatto di gnocchetti, sì, zucchine, vongole, zafferano, fino anche due gelati.
18: Lei si è presentata come un'amica, poi alla fine io ho presentato il conto e portava sul 34 e 40.
17: E la coda di rospo voleva anche, la coda di rospo quanto costa?
18: La coda di rospo costava 25 euro.
17: Ormai smascherata dal gestore del locale, la scroccona ha provato a giustificarsi così.
19: Ma ha continuato a divagare dicendo che lei poi non era una capitalista e non avrebbe avuto i soldi e quindi ha preso e è andata.
12: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Io non capisco perché questi continuano a chiamare questa signora la scroccona, la scroccona.
15: No.
13: Ma questa è una criminale, una che va lì e poi se ne va e non paga.
15: Ladra, va ai ristoranti, si mangia sto mondo e quell'altro, beve pure champagne, rosé.
13: Rosé.
15: Sta addirittura dicono che ha fatto un tour. Ma tu li conosci tutti questi posti?
13: Ma certo, sì, stanno nelle Marche, ma sempre detto a Grottammare, ma a Porto San Giorgio adesso.
15: Ma è possibile che non la prendono?
13: Ma come infatti, sanno? Ma dico io, no? Ma dico io, evidentemente non fa perdere le sue tracce facilmente.
15: Ho capito.
13: C'è del mistero, cioè.
15: Allora una mestierante. Devo dire che quello che fa non si dovrebbe fare, a quanto pare lo fa bene. Però sì, lo scrocco, diciamo che
13: è un'altra cosa.
15: È legale. Se riesci a scroccare, poi può essere così discutibile, però quantomeno è legale.
13: Sì, infatti, tante volte

0: l'abbiamo mai nascosto. Tante volte mi è capitato personalmente di scroccare, a parte che ne so, nelle uscite con l'editore, col Duca Conte.
1: Ah, vabbè.
0: Oppure che ne so, vai in qualche esercizio commerciale. Ah, Marchè, va tranquillo, non ti preoccupare. Un'altra volta, un'altra volta.
1: Vai a vento.
0: Oh, ci sei andato pure te, siamo a me.
1: Ma guarda, io sempre quando sto con te, perché da sola no, non mi piace a me scroccare.
0: No, non mi piace.
1: No, mi vergogno. Mi vergogno.
0: Invece, siccome ero io, dai, manco hai fatto la mossa.
1: Ma no!
0: Ma smettere, Anna Ladra, peggio di quella del servizio.
1: Situazioni eclatanti, me lo prendo volentieri, però da andare proprio a chiedere.
0: Ma no, ma che chiedi?
1: So che. No, ma ci sono scrocconi professionisti,
0: Che chiedono proprio.
1: Che chiedono, che comunque fanno in modo che poi ci prendono qualcosa. Ad esempio, sì, c'è sta gente che conosco che ha fatto dei favori per andare a scroccare cose ben più pesanti, quindi ne so, ti faccio un favoruccio e poi ti invito a casa al mare che ti lascio e non mi devi dare una lira, e quindi hanno svoltato una settimana di vacanza.
0: Quelli
1: sono dei professionisti.
0: Eh beh sì, quella è un'altra cosa. No, io al massimo proprio
2: tutto scroccato.
0: E allora forza, non ci tiriamo indietro.

0: ci veniamo.
1: Per carità, ma se la cosa parte da qualcuno, uno lo prende volentieri il favore. È che andarselo a cercare, capito? È un po' più complicato. No. Ci devi avere la faccia tosta.
0: No, ma per carità, non ce la farei mai, veramente.
2: Tutto scroccato. Su Radio Globo è tutto bloccato.
3: Go!

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
1: Tutto bloccato.
2: Radio Globo.
3: Ma questa è una criminale, una che va lì poi se ne va e non paga.
4: Ladra, va ai ristoranti, si mangia sto mondo e quell'altro, beve pure champagne, rosé. Sta addirittura, dicono che ha fatto un tour, ma tu li conosci tutti questi posti?
3: Ma certo, sì, stanno nelle Marche, ma sempre detto, a Grotta Mare, ma a Porto San Giorgio adesso.
4: Ma possibile che non la prendono?
3: Ma infatti, ma dico io, no? Ma dico io, evidentemente non fa perdere le sue tracce facilmente.
4: Ho capito. C'è
3: del mistero, cioè.
4: Allora una mestierante.
5: Vabbè, non c'hanno dubbi che tu hai scroccato. Sei pure dalla Lazio.
6: Raga, ma questa te o sbroccan tour. Ma dopo, quando arriva il padrone che uno sbrocca e gli dà un destro sinistro, dopo è quello il boato, no? Perché tutto sto buonismo, vedi che roba, oh. Come stiamo messi male in Italia, oh.
7: Ma questa durandellate e due manette, niente. Ma com'è possibile?
8: Meglio morto dentro casa che una marchigiana fuori al ristorante.
9: Questa non è una scroccona, ragazzi, questa è una mente diabolica. Chissà se lo fa anche con l'alloggio, visto che gira, magari va a dormire gratuitamente, oltre a mangiare, scrocca anche da dormire.
10: Volevo chiedere alla scroccona, è possibile avere delle recensioni dei ristoranti che ha frequentato? Che devo fare qualche vacanza sull'Adriatico quest'estate. Traffic News.
11: A risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
1: Radio Globo Traffic News.
4: Adesso il traffico, partiamo dal raccordo anulare, ci sono code in carreggiata interna tra Cassia Bis Veientana e Salaria e tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. La polizia locale segnala un incidente su via Trionfale all'altezza di via Pierpaolo Pasolini, ci troviamo in prossimità del San Filippo Neri dove ci sono incolonnamenti nelle due direzioni. Ci spostiamo poi sulla tangenziale, code tra Corso di Francia e via Salaria in direzione di San Giovanni, code a tratti anche in carreggiata opposta tra la Roma Teramo e Corso Francia. Ricordiamo che stasera all'Olimpico c'è il concerto di Eros Ramazzotti, modifica la viabilità nell'area del Foro Italico. Inevitabili disagi per il traffico su gran parte del quadrante nord della città, in particolare al Villaggio Olimpico, al Flaminio e al della Vittoria. E ricordiamo che sono 20 le linee del trasporto pubblico che servono la zona del Foro Italico. Stasera chiusura delle metropolitane all'1:30. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.

0: Che succede?
1: Se fa così, lo dico.
0: Che è successo?
1: Sono arrivati un sacco di messaggi, ma fosse arrivato un messaggio tipo: vabbè ragazzi, se volete io c'ho il ristorante lì, venite pure, no scroccare, venite pure ad assaggiare delle particolarità culinarie che solo io faccio, come il tiramisù come lo famo noi, i supplì come li faccio io, e va nessuno. E invece niente.
0: L'eco proprio, eh?
1: Sì.
0: Vabbè. Però dai.
1: È andata così. E allora sai che c'è? Buon weekend. E a lunedì. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da
3: conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magi Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
2: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
6: Morning Show live on Globo TV.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: È attivo tutto l'anno negli uffici anagrafici dei municipi il servizio di facilitazione digitale. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, il servizio mette a disposizione dei cittadini e degli operatori che gratuitamente offrono assistenza per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Orario e calendario sono consultabili sul sito di Roma Capitale. È in corso la nuova edizione di Summertime, la stagione estiva della Fondazione Musica per Roma, la Casa del Jazz, in programma fino al 7 agosto. Oltre 40 concerti per 2 mesi di musica dal vivo con numerosi protagonisti del jazz italiano. Al Via, all'Arena di Casa del Cinema, un ricco programma di proiezioni a ingresso gratuito ogni sera fino al 6 settembre. Il programma è dedicato a Ettore Scola nel decennale della sua scomparsa. Prossimo appuntamento lunedì 22 giugno con la proiezione di Una giornata particolare.
10: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21 open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
15: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roma. Roberto Carlino.
19: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
20: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
19: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
23: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis and New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
24: 19:02 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Roman Auto trovi oltre 2.000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
28: Solo le migliori in FM. Streaming. DAB.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
31: Tomà, ma Roberto che si è bevuto durante la trasmissione? Perché ha detto ci vediamo lunedì.
24: Ma in realtà ci è rimasto male perché nessuno...

0: Stone Girl sulla radio, che sono solo le migliori.
1: Comunque ragazzi, noi sabato prossimo facciamo il capretto alla brace. Se volete, tutta Radio Globo è invitata. In aggiunta c'è anche il porcellino alla latte, se non piace il capretto.

333-477-7172. Allora, stavo vedendo delle immagini che sono arrivate alla Globo WhatsApp e mi pare che la pontina sia intasata. Comunque, aggiornamenti li vogliamo da voi. 393-777-7172 per fare la nostra raffica da traffico. Più o meno quanto ci metterete per arrivare a casa, oppure quanto tempo state impiegando per arrivare a lavoro. 393-777-7172.

0: Megan Trainor con Criminals su Radio Globo.
1: Aggiornamento dalla Pontina, c'è solamente un piccolo rallentamento, parlo direzione Latina, prima di, diciamo, di Aprilia 2, del centro commerciale Aprilia 2. Per il resto non ho trovato nulla, intense tante macchine ma nessuno stop.
0: Grazie mille per gli aggiornamenti dalla nostra redazione, quella nostra però fatta dagli ascoltatori, alla Globo WhatsApp 393 777 7172.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Are you ready?
2: I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
2: Per delle notti da vivere da protagonista.
4: Da lunedì 1 giugno.
2: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 899 6.
4: Gioca con noi e vinci i biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
2: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo.
6: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
7: Bel veicolo a motore umano. È usato?
6: Usato a chi?
8: Dagli onori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
7: Info su leonori.it.
2: Radio Globo Promotion.
0: Quest'estate preparati a vivere emozioni incredibili con Magicland, due parchi, un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati all'adrenalina di 4 nuovi spettacolari scivoli. Un'avventura indimenticabile a 2 passi da Roma, nel più grande parco divertimenti del centro-sud Italia. Biglietti a partire da 19,90€. Info su magicland.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
9: Sì.
11: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a €18.900 con una ricca dotazione di serie.
10: E nuovo T-Roc da €27.900 con permuta o rottamazione.
11: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo.
10: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Val di Non 80, 06 897 16147.
13: È arrivato il secondo volume dell'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
2: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
18: Magari!
17: Allora partiamo!
18: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
19: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
20: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
21: Su bestia immonda, esci da questa casa!
22: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
23: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
24: Impossibile.
23: E invece sì.
24: E magari anche ad interessi zero.
23: Anche quello.
24: Stai scherzando?
23: No, è tutto vero.
25: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: 21 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Devo dire che questa settimana è la settimana dei furbetti della ZTL, perché ne stanno

modi a eludere la ZTL, praticamente ha trovato questo metodo, ovvero lasciando la parte di dietro, il portellone di dietro aperto, in modo che la telecamera non prendesse la targa, però è stato immediatamente bloccato. Però diciamo che dall'inizio dell'anno non è la prima volta che parliamo proprio di ZTL e di furbi. Non so se avete visto anche il video, che poi è stato anche pubblicato sui nostri social Radio Club FM, di questo ragazzo che aveva il passeggino attaccato alla targa. Ma ce ne sono veramente tantissimi di metodi, come per esempio lasciare il gratta e vinci attaccato dietro, usare delle bande magnetiche per trasformare la R in P o la P in R. Non so se anche voi avete mai provato a farla franca per quanto riguarda parcheggi o altro. Per esempio nella mia zona si lasciano le quattro frecce e poi si fanno le cose che si devono fare. 393 777 7172, ne parliamo alla Globo WhatsApp, magari ci confrontiamo. Intanto May Smith, Naila Horan.

0: a mio malgrado sono uno dei tanti che gli è andata male, cioè nel senso, quando ero più giovane mi capitava spessissimo di prendere l'auto e non sapevo effettivamente cosa fosse questa ZTL e come funzionasse effettivamente la scritta varco attivo, varco non attivo. Mi arrivarono quasi 400 euro di multa perché ci passavo perennemente sotto cercando parcheggio.
1: Ma raga, mo voto io il trucchetto infallibile. Fate finta che vi sia rotta la macchina, vi mettete dietro, cominciate a spingere, poi una volta che avete passato il barco rimontate in macchina e arrivate a posto.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
3: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
2: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Wait for me. I'll be back.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello, sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
14: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
15: Scopri KGM da Magi Auto.
14: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
15: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
14: E affronti il traffico con un sorriso.
15: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
14: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
16: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!
13: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
18: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
18: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
18: Allora sei nel posto giusto.
19: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
20: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
0: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
21: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
22: Think big, become big.
23: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
24: Quando ti ritrovi a pagare bollette, a pagare anche multe o addirittura il condominio, di solito ti fidi di chi c'è dall'altra parte. Poi senti questo.

frequenze, tipo quelle dell'acqua, sono tutte a posto? Radio Globo. Anche perché a Foggia questi residenti stanno pagando due volte le quote dell'acqua, anche perché questi 20 condomini hanno avuto a che fare con questo ex amministratore di condominio che è sparito, forse in Thailandia, e niente, è scappato con tutti i soldi messi da parte, non pagando ovviamente l'acqua di questo grandissimo condominio. Ora io immagino questi 20 condomini incavolati, neri, ma come chiunque. Perché? Perché non ha pagato per loro l'acqua. Beh, 393 777 7172, avete sicuramente avuto un condomino o addirittura un coinquilino che non pagava le utenze, e in quel caso come vi siete comportati? Siete andati per esempio per vie legali? Magari ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172. Io per esempio ho avuto un coinquilino

0: siamo! Dal 18 giugno MA Supermercati ti aspetta in via di Valle Murigana 576, zona prima porta, con una grande festa, qualità e offerte mai viste prima! MA Supermercati, amici tutti i giorni!
1: Radio Globo, Traffic News.
2: 19.54, scendiamo in strada con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Traffico ancora intenso sul raccordo anulare, coda tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Code anche tra Pontina e Laurentina nelle due carreggiate, qui è segnalato anche un incidente. Ci spostiamo sulla tangenziale per un incidente avvenuto tra via Salaria e Corso di Francia. Ci sono incolonnamenti nelle due direzioni, maggiori difficoltà in direzione dell'Olimpico in fila da via Livorno. Ripercussioni su via Salaria con difficoltà di immissione sulla tangenziale, code a partire dall'aeroporto dell'Urbe. E stasera all'Olimpico il concerto di Eros Ramazzotti modifica la viabilità nell'area del Foro Italico. Inevitabili disagi per il traffico su gran parte del quadrante nord della città, in particolare al Villaggio Olimpico, al Flaminio e al della Vittoria. Ricordiamo che sono 20 le linee del trasporto pubblico che servono la zona del Foro Italico. Stasera inoltre chiusura delle metropolitane all'1:30. Ricordiamo i lavori su via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata. Fino al 27 giugno di notte tra le 21 e le 7 divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione in quanto nelle giornate di sabato 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
2: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
5: e usata da 0100.
4: Assistenza e ricambi da 0100.
5: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
4: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
5: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
4: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
5: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
4: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
5: Gruppo 0100.it.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
14: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
17: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
18: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
19: 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Romana Auto. Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

0: Higher Love sulla radio, che suona solo le migliori Radio Globo. A Foggia c'è questo amministratore di condominio che è sparito forse in Thailandia, ma chissà se anche a voi è successa una cosa simile. Radio Globo. E andiamo allo 06 89 28 996. Emanuela, dici tutto.
1: Noi in un normalissimo condominio pagavamo le rate condominiali, nelle quali sono incluse tutte le bollette, gas, acqua, la pulizia delle scale, insomma le solite cose. E anche un giorno l'amministratore non si è più presentato, non rispondeva alle telefonate e quindi praticamente è scomparso, e si è scoperto che c'erano molti debiti con vari fornitori, quello principale era il gas.
0: E più o meno quant'è la cifra?
1: La cifra, se non ricordo male, erano 20.000 euro.
0: Ovviamente per quanti condomini?
1: Saremo una trentina di condomini.
0: Ok, quindi quasi 1.000 euro a testa, diciamo.
1: Eh sì, di più, sì, perché poi ecco, 20 era il gas, poi c'erano le pulizie delle scale e altri fornitori, insomma, non aveva pagato mai niente, ecco.
0: E tu stai ripagando tutto da capo?
1: Sì, stiamo pagando ancora cose vecchie, doppie.
0: Chissà se anche il tuo amministratore di condominio poi è sparito in Thailandia. Allora, Harry Styles, American Girls su Radio Globo.

0: nostro amministratore è scappato, il vecchio amministratore è scappato con la cassa, e la cosa bella è che continua a fare l'amministratore e c'ha lo studio vicino al nostro ufficio, non è andato all'estero, è rimasto qui tranquillamente impunito, nonostante la denuncia ancora lui continua a esercitare, e a noi come condominio, siamo un condominio grosso, quasi 100 appartamenti, c'ha fatto sparire una 60.000 euro circa, più debiti con il gas di più di 100.000.
1: Ma sapete, io pensavo fosse una cosa, sai, capita una volta, ma tipo una cosa veramente tipo mosca bianca, e invece mi sto rendendo conto che spesso l'amministratore di condominio, anzi più di una volta, sparisce e si porta via la cassa. Incredibile.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
10: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
11: Ave Cetus!
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
13: Supermercati Pim, per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
14: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
15: La musica dell'estate.
14: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma, i più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
15: Team Summer Hits.
14: A Roma, dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
18: E fino al 18 giugno, un litro di latte Parmalat Zimil UHT parzialmente scremato a 1,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
19: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: Grano Salis.
7: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal GRA.
7: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
7: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
10: Dentro la città.
0: posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
20: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: All That She Wants. Nathalie Imbruglia, era il 2009 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Allora 2029, dai! Radio Globo. Andiamo ad ascoltare quello che hanno detto questa mattina nel Morning Show.
1: Costa 4.000 tutto ciò.
2: A lavorare.
1: Invece qui ti danno 6,80 euro a giornata di lavoro.
3: Adesso, giornata.
4: Posso anche capire che insomma magari raccogliere i pomodori forse è un po' troppo, bracciante agricolo a 5 anni, però che ne so, almeno i meloni quelli vanno bene. Vabbè, i meloni facciamo
1: finta,
2: non si deve abbassare troppo.
4: Oh, dà una mano a casa, comincia a responsabilizzarsi.
1: Non scherzi.
4: Poi la sera effettivamente c'è il vantaggio che crolla.
1: Neanche cena, è sfinito.
4: Sì,
2: quindi risparmi pure.
3: Non fare proprio i figli non è contemplato.
4: Poi soprattutto c'è un'altra cosa, prendono anche il sole, vuoi mettere?
3: Oh,
1: certo.
4: E li ritrovi abbronzati.
3: Vitamina D.
4: Respirano quell'aria bella, salutare della campagna.
1: Che sa di sterco.
4: In più si abbronzano, come mi sono abbronzato io tra l'altro, su weekend facendo il giardino. Ragazzi, se vi faccio vedere quello che io c'ho sotto stamattina, c'ho una canottiera praticamente.
0: Vabbè, è vero, però le prime abbronzature sono quelle strane, no? Chi non ha l'abbronzatura da camionista, oppure per esempio se siete in macchina e avete notato che vi si è abbronzato solamente il braccio sinistro se guidate, cioè fateci caso, non avete il braccio sinistro più abbronzato rispetto al destro? A me per esempio capita di bruciarmi sulla fronte o comunque in testa dove ho parte della chierica, o comunque il braccio sinistro perché sono perennemente al volante. 393-777-7172. Com'è la vostra abbronzatura attuale? Solamente quando sono stato lo scorso fine settimana a Napoli ho notato che per esempio i ragazzini erano già tutti abbronzatissimi.

0: Pavement ci riporta al 2014 su Radio Globo. Allora, 393-777-7172, vi siete visti anche allo specchio adesso guardandovi, no? Avete notato che avete l'abbronzatura strana? Ne parlavano questa mattina nel morning show, mi sono sentito anche parte integrante, perché quando vai le prime volte al mare, oppure se ti capita di guidare tanto, è impossibile non prendere l'abbronzatura solamente sul braccio sinistro.
1: Ieri un paio d'ore al mare, zona Torvaianica, sono state due ore fatali, addormentato, mi sono risvegliato, era po' forse messa la crema male, non lo so, comunque allucinante, ci sono andato a prendere un dopo sole al cocco.
0: Ma guarda che dipende anche molto da chi ti mette la crema e poi se sei peloso o meno, perché poi ci sono quelli un po' schizzinosi sul pelo, no, sei peloso, oddio che schifo, mamma mia, ma che te la metti a fare la crema? E poi di punto in bianco diventi veramente un barbapapà di colore rosso.
2: Tommaso, buonasera.
0: Ehi, buonasera.
2: Ma sai che sta succedendo? Ci sta la tangenziale della Saveria tutta piena, tutta bloccata.
0: È tutta colpa di Eros Ramazzotti.
3: Radio Globo Meteo.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Bodio 77.
3: Radio Globo Meteo.
6: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Arriva l'anticiclone nordafricano, ci attende una seconda parte di settimana stabile, soleggiata, ma via via sempre più calda. Intanto mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo sopportabile e in montagna tra l'altro non mancherà qualche breve temporale di calore pomeridiano. Da giovedì in poi sole, ma più che altro temperature in netto aumento, tanto che in vista del weekend di sabato e domenica non escludiamo valori anche di 37 gradi sulla regione. Sarà un weekend soleggiato ma molto molto caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Radio Globo.
7: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show.

0: chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: E te lo dice Antonino.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Wake up!
0: Good morning! The Morning Show.
10: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
11: Chiede il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
1: Easy Parking.
12: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
13: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tanto.
17: mana-auto.it.
18: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative.

0: New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: 20 e 44, come sta andando là fuori? Tutto bene? Io sono Tommaso, si riparte da Lady Gaga, Dirty Runway.
2: No matter what.

0: Invincible, One Republic su Radio Globo.
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio Globo.
2: Non è tutta colpa di Eros. Hanno fatto il botto sulla tangenziale all'altezza della concessionaria Volkswagen. Hanno fatto il botto.
0: Per questo, quindi non è colpa di Eros. Anche perché per i concerti nei giorni feriali, proprio all'Olimpico, quindi oggi come Max Pezzali il 23 e il 24 giugno, poi quando ci sarà anche Joliet e Tiziano Ferro, la metro a Roma rimarrà aperta fino all'1:30, poi in attesa di quello che accadrà invece con Ultimo, dove la metro resterà aperta 24 ore su 24. Poi magari nei prossimi giorni vi aggiorneremo anche su quelli che saranno i vari passaggi per arrivare fin laggiù, per chi parte praticamente dal centro, no? E per vedere anche come ci si organizzerà per questo evento enorme, secondo me.

0: vista poi dei tanti concerti e anche di quello che sta accadendo proprio in questi minuti all'Olimpico.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
1: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Quest'estate lascia perdere il solito hotel.
8: In Maremma ti aspettano casa sull'albero, cupole sotto le stelle e tinozza calda al tramonto. E da giugno? Cinema all'aperto con picnic e popcorn. Glamping Il Sole, a Civitella Paganico, località La Patassa, provincia di Grosseto. L'esperienza che non ti dimentichi.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
12: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
12: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
12: Gruppo AutoEquip.it.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
19: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: Parola di Roberto Carlino.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
0: Le 21 e 2 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto.
25: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
26: Solo le migliori in FM. Streaming.
27: Dab. E sul canale 91 del Digitale.

0: Beyoncé, Shakira, Beautiful Liars, Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo di un condominio in via Olbia a Roma, dove una colonia di gabbiani ha tenuto sotto scacco tutti i residenti di questa palazzina, anche perché proprio in questo periodo si parla tantissimo dei nidi e soprattutto se ne vedono tantissimi di cuccioli di gabbiano praticamente in giro. Mi ricordo una situazione analoga
1: tra i gabbiani, proprio che mi aggredivano con le zampe davanti, col becco e ho dovuto chiudere subito e portarmi la roba dentro, perché sennò mi aggrediva. Mia figlia addirittura è venuta anche con la scopa, aggredivano la scopa e aggredivano a lei. Non riesco a stendere, ho dovuto stendermi la roba dentro nello stenditoio, perché non riesco, perché aggrediscono. Sì. In 40 anni che abito qui non mi è mai capitato.
0: Pensate che a me una volta è capitato di essere aggredito da un gabbiano mentre volevo organizzare una festa su in terrazzo, il terrazzo condominiale. Esperienze con i gabbiani 393-777-7172. Anche insomma di questa signora che è diventata un meme qualche anno fa, non so se ricordate. Bob Sinclair intanto con Kaisa, I Can Wait. Questa è Radio Globo.

0: Tommaso, buonasera, come sempre buon lavoro. E secondo me i gabbiani dava mano di amministratore per fare la festa.
1: Vabbè, ma alla fine io l'ho fatta comunque la festa su in terrazzo. Ho provato in tutti i modi a scacciare i gabbiani, però voi che esperienze avete avuto?
2: Allora, io mi ricordo quando mio padre ancora stava in forma, che cacciava un gabbiano che si metteva puntualmente tutte le sere sulla lampadina della cucina fuori in balcone sul terrazzo. Gli abbiamo fatto trovare una bella sorpresina, un po' di pane inzuppato con l'olio di peperoncino. Io mi ricordo solo che quando è andata a chiapparla ha fatto uno strillo e se n'è scappato, non è più tornato.
3: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
4: e vinci premi di Fattoria Latte Sano.
3: Scopri come su radioglobo.it. Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
5: Wait for me. I'll be back.
6: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nella concessionaria Lexus 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20. Gruppo0100.it.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
11: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale del l'aeronautica 33.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
18: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
19: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
20: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
21: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
22: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Dal 17 al 21 giugno vai su cashglobo.it, inserisci il codice estate26 e ottieni un extra sconto sulle offerte attive e già ribassate. Brinda all'estate, non al conto salato. Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.
23: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: 21:26 sulla radio, che suona solo le migliori. Radio Globo torna Madonna, Sabrina Carpenter.

questa situazione a Treviso, dove praticamente questa donna ha deciso di chiedere il rimborso e ovviamente di far pagare direttamente a Ryanair le spese legali dopo un volo arrivato con 11 ore di ritardo. 11 ore di ritardo. Questo praticamente da Treviso fino a Malaga, potete capire che comunque 11 ore di ritardo ti manda a quel paese tutti i piani che ti eri fatto, no? Magari avevi già prenotato qualche visita. 11 ore sono veramente tante. Parliamo da Globo WhatsApp di viaggi e soprattutto se un treno, un aereo vi ha fatto un ritardo veramente pazzesco. Io faccio sempre riferimento a quella volta che un treno mi fece 190 minuti di ritardo. Mamma mia, 190 minuti di ritardo, 190 minuti ad aspettare in stazione.

0: Rossa torna con David Guetta sulla radio, che sono solo le migliori. 21:36, ragazzi, stiamo parlando di ritardi. Non so se vi è mai capitato, soprattutto, non so, se prendete il treno, se prendete un aereo. Guarda, l'aereo in ritardo o comunque a ridosso dell'inizio di una vacanza penso sia un incubo, perché in un certo senso ti sminchia anche un po' i piani che avevi. Magari avevi prenotato qualcosa oppure avevi già una tua idea. A me l'unica cosa che mi è capitata, però, riguardo i voli, perché i treni spesso sono in ritardo, il volo in anticipo di qualche ora, quasi 24 ore, perché poi era a ridosso di uno sciopero, quindi hanno preferito anticiparlo. Lì, raga, veramente il panico. The Morning Show Reload
1: on Radio Globo. Eccoci, ciao ragazzi, sono Massimo Bari. Anche questa mattina sono successe cose importanti nel Morning Show di Radio Globo. Ad esempio, abbiamo parlato con il nostro sindaco. Il sindaco Gualtoggi ci ha dato le ultime dal Campidoglio. Reload.
2: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere, abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Poter switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capocotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare, ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere, saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti, ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda come ha spaccato il vetro. È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri. Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro, e quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie. Come dice Michelini, che è come un frigorifero. Un frigorifero alla deriva. Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata. Ma non hai da fare ciò, mai. Che cavolo. Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo. Ah, Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina? Ma che è sprofondata nella sabbia? Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote? Ma che cazzo, Michelini? Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere? Come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia? Ma mannaggia quella sbomballata! Michelini!
3: Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
4: I'll be back. Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
5: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

ma perché? Allora, praticamente nel quartiere Infernetto un giovane di nome Stefano praticamente ha rintracciato e poi restituito di persona il portafogli che aveva trovato per strada al proprietario. Ha raccontato quella compagna di lui tutto sui social, dicendo comunque, e ha invitato questa signora a una certa prudenza e soprattutto ad aprire la porta, a non aprire la porta ad estranei. Ecco, questo qua praticamente ha suscitato sì un apprezzamento da parte di lui, però si sta anche parlando di questa prudenza e questa scoccata che è stata data dalla compagna di lei. Non so se vi è mai capitato di trovare un portafogli per strada e magari riconsegnarlo al diretto interessato, oppure per esempio se vi siete mossi per vie traverse. Mi hanno detto che per esempio se trovi un portafogli per strada puoi tranquillamente metterlo nella cassetta delle lettere. Ecco, quello avete mai fatto? Io sinceramente una sola volta, ma non c'era niente dentro, c'erano solo ed esclusivamente i documenti. Spero poi sia arrivato al destinatario.

0: Black and Gold, Sam Sparrow dal 2008. Le 2:55, ancora una buona serata. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Io sono Tommaso, qua fino alle 23. E poi nella prossima ora avremo modo di riascoltare anche un pezzettino di Tutto Bloccato.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
5: Perfetto! E dopo il traffico del lunedì ci mancavano gli alieni?
6: Bel veicolo a motore umano. È usato?
5: Usato a chi?
7: Da Leonori mai usato, l'usato è al pari del nuovo. Oltre 500 auto in pronta consegna, garantite 2 anni e controllate in 110 punti. Massima qualità al miglior prezzo. Leonori mai usato, usato scelto per chi sceglie bene.
6: Info su leonori.it.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Chuck, motore, azione.
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
12: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperware, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
13: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
14: La musica dell'estate.
13: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
14: Team Summer Hits.
13: A Roma dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
15: La salute è fatta di cose importanti. Un referto, una prescrizione, una prenotazione, una storia clinica aggiornata. Con il fascicolo sanitario elettronico della Regione Lazio, la tua salute sempre con te. Referti, prescrizioni, prenotazioni e informazioni sanitarie in un unico spazio digitale. Pazzesco! Il tuo fascicolo ti aspetta su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
16: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
17: Magari!
16: Allora partiamo!
17: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
18: E fino al 18 giugno, salsiccia macinata di puro suino nazionale pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
19: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
21: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
22: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Strada facendo.
0: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
14: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
23: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
24: Sono le 22 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
25: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
26: Perfetto.
25: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
26: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
25: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
26: Allora sei nel posto giusto.
27: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
28: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab.
29: E sul canale 91 del digitale terrestre.
30: Globo TV.
24: Eccoci qua, 22 ed un minuto sulla radio che suona solo.

leggendo che per esempio Giorgia con il compagno sono stati criticati sui social perché sono stati diciamo beccati all'interno di un video che è diventato poi virale, mentre veniva mostrato un furto mentre loro salivano delle scalette. Praticamente si vedeva poi questo furto che stava avvenendo proprio alle spalle di Giorgia. Giorgia poi ha pubblicato anche una storia dicendo: guardate, non ci siamo proprio resi conto di nulla, e ha chiarito comunque con i fan l'accaduto. Non so se vi è mai capitato di assistere a un furto. Raga, mi è capitato in metropolitana. Guardate, penso di aver provato la stessa identica paura della persona che stava per essere derubata. E poi, come vi siete comportati in caso? 393-777-7172. Magari tra gli ascoltatori c'è qualcuno da dover chiamare in caso di furto. Dai, c'è un Superman dei furti qua a Roma e non solo. 393-777-7172. Intanto Alex Warren, bellissimo poi come inizia questa canzone. Si sente tipo un bimbo in sottofondo. Feel the Dreams, Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

follemente innamorato di questa canzone di Billie Eilish dal 2024 sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo, Birds of a Feather, alle 22.14. Ma sì, immaginatevi la situazione, sole appena tramontato, sì dai, tramontato da una mezz'oretta, 40 minuti, del tutto, ovviamente, siete qui che ascoltate Radio Globo. Abbiamo una serata davanti, io sto qua fino alle 23, ma chissà voi che cos'è che farete durante questa serata.

0: deposito, non so se avete letto, di quella banca che hanno provato a rapinare, ma dentro questa banca non c'erano soldi. Ah, maledetti contanti.
1: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show
2: e vinci premi di Fattoria Latte Sano tutti i giorni dalle 7.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Calored risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche: Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più: un depuratore d'acqua in omaggio. Calored Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
9: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
0: Radio ufficiale Radio Globo. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. TAN fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis e New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
15: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
16: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
17: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
18: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
19: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casabonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis. Buongiorno convenienza.

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora andiamo a riascoltare quello che hanno detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato.
1: Vai Clara.
2: Io ho prestato un'importante quota a mio fratello per l'acquisto della sua casa. Senza firmare nulla. E lui, ecco, mi sta ridando mese a mese tutta la quota.
3: Possiamo chiederti quanto gli hai prestato?
2: 20
1: euro. 20 euro, dai, che è un gesto carino da parte di una sorella, dai, mi sembra.
3: Per una casa. Ci sta.
1: 20.000 euro quindi hai prestato.
2: Sì.
1: E te li sta comunque ridando?
2: Sì. Io mi fido e mi fido, lo sto facendo. E ho anche pensato una catastrofe o qualcosa del genere, comunque mio fratello ho l'obbligo di poterlo aiutare e quindi va bene così.
4: Sì, aspetta la terza rata che ti manda la cartolina d'Rio de Janeiro, te fa puzzurri leggi mia, i soldi li vedi più col castello, vuoi esci balla,
5: ringrazia Dio che ti sta da lì. Me dai 20.000 a me carco la campionazione.
6: E a mia sorella gli presteremo anche il gatto. E quanto è poco affidabile.
7: Marchetti?
1: Sì.
7: Marchetti?
1: Sì.
7: Chi mi presta 30.000 euro?
1: Sì.
8: Clara, sono Giovanni. Come stai? E so tuo fratello, ma non ci siamo mai conosciuti. Perché io purtroppo sto all'estero, papà. C'è sempre uno di nascosti, ma sto nascondiglio prima o poi dovevo uscire fuori. Senti, mi servirebbero 5.000 euro, ecco. Stelli. E poi ti ridò a 100-200 euro al mese, va bene? Fammi sapere, mandami un messaggio su Radio Globo, che il telefono non mi via.
0: Radio Globo. Mamma mia, raga. Allora, avete mai prestato ingenti somme di denaro? 393-777-7172, magari ne parliamo alla Globo WhatsApp, 393-777-7172, o a chi non è mai capitato magari di ritrovarsi in una situazione in cui magari avevi dei soldi da parte, ti arriva tuo fratello, tuo padre, tua zia, dice, senti, non è che per

0: 77172 è praticamente l'argomento di cui stavano parlando oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, e noi ovviamente lo abbiamo riaperto, vista insomma che secondo me non era abbastanza esaurito, no? C'è qualcuno lì fuori che sta facendo i conti con la calcolatrice perché sommerso di rate, oppure per esempio ha prestato dei soldi a un suo parente o un suo amico e sta aspettando la restituzione.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ehi, ma dove corri?
3: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
2: Tranquilla, vai da Corsetti.
3: In farmacia.
2: Non è solo farmacia, da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
3: Davvero tutto lì?
2: Tutto, veloce e vicino.
3: Mi hai salvata.
2: Per la tua salute, vai da Corsetti. Corsetti. Farmacia Corsetti Health, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33, Roma Nord, Vigna Clara, Via Luigi Borio 77.
1: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo. Arriva l'anticiclone nordafricano, ci attende una seconda parte di settimana stabile, soleggiata, ma via via sempre più calda. Intanto mercoledì cielo sereno poco nuvoloso, ancora un caldo sopportabile, e in montagna tra l'altro non mancherà qualche breve temporale di calore pomeridiano. Da giovedì in poi sole, ma più che altro temperature in netto aumento, tanto che in vista del weekend di sabato e domenica non escludiamo valori anche di 37 gradi sulla regione. Sarà un weekend soleggiato ma molto molto caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è Tutto Bloccato.
7: Sponsored by conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: Thunderclouds, la rimettiamo, no? Questa è Radio Globo, mamma mia, che bello poi quando ci sono questi ricaccioni. Ragazzi, per me si è fatta una certa, 22.54. Noi tanto ci risentiamo domani a partire dalle 19 qua sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. E domani mattina vi ricordo il morning show dalle 7 alle 10. Potete vederli anche sul canale 91 del Digitale Terrestre. Da Tommaso è veramente tutto, vi auguro una buona notte, ci sentiamo domani, ciao!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up! Wow.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
3: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Il 21 giugno torna la The Wow Run, la corsa benefica firmata The Wow Side. Un evento che unisce sport e solidarietà in una giornata speciale tutta da vivere a sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Corri per una buona causa. Scopri di più su thewowside.it.
5: Parco Scuola Leur, dove i bambini imparano davvero la sicurezza stradale. Da oltre 60 anni, tra semafori, incroci e mini vetture, vivono un'esperienza pratica nel traffico reale, divertendosi e imparando le regole della strada. Parco Scuola è anche feste ed eventi. A Roma, Piazza Barcellona, zona Eur. Info su parcoscuola.it.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
11: Allora partiamo!
9: Sì! A Lipercarni sono iniziate le grandi offerte estive
12: e fino al 18 giugno pasta di semola Barilla 500 grammi a 59 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
13: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, l'estate è finalmente arrivata. È il momento di partire con le nostre super promozioni.
14: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
13: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e su tutta la gamma ibrida in pronta consegna.
14: Tasso zero anche su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
13: Accendi la tua estate con le super promo AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra.
14: Gruppo AutoEquip.it.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
17: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
18: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino. Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
19: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.com.

0: Morning Show Live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Let's go.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Trovare animali selvatici, sì, ovviamente rettili, perché noi ci interessavamo di rettili. Avevamo un gruppo di amici allevatori,
3: sì.
2: Alcuni allevavano tartarughe, alcuni gechi, alcuni serpenti.
3: Ma che comitiva è? Ma io non ho parole.
2: Dei
3: ma...
2: pazzi scatenati.
3: Ma sì. Ma io posso capire uno come te, di Giacomo, c'ha 200 serpenti perché lo fa per lavoro, ma poi gli altri amici faranno, che ne so, uno il muratore, un altro il fabbro, un altro.
2: No, facevamo tutti tanto lavoro, però ognuno c'aveva poi dopo come diciamo, passione il proprio rettile, sì.
4: Non è che siete andati a Tombe Etrusca, a Civita Castellana, no? Che è pieno.
5: Una comitiva dei rimagnati, praticamente.
6: Ma Giacomo, non c'avevate proprio un cazzo da fare.
7: Io pensavo di aver fatto un addio al libato triste, tra virgolette, che amici e tutti insieme a Fregena a fa un cazzo. Ma questo chi serpente e chi c'è che è andato proprio oltre.
8: Mamma mia, che addio al nubilato tristissimo.
9: Oh, ma che selezione fate, oh? Questa ha fatto addio al libato a vedere gli anzietti, animali, perché c'ha 120 serpenti a leva, oh. Ma che starà a mandare in onda, ragazzi? Addio al libato mio, sta Rostano che è venuto pure mi socero. Sta buono, allora. Calino con mio socio che si è divertito più lui che me. Ma ha cagato proprio a me, si è presa la spogliarista e se n'è andato.
10: No. Oh, il giusto compromesso è se ti portava un armattatoio, così trovi i serpenti e pure la spogliarellista.
11: Oh, questo come racconta le cose, ramarri, tartaruga, mi pare verdone, piselli, ravanelli, tutti i prodotti della natura, insomma, no?
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
0: Info e regolamento su radioglobo.it.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Torna il Team Summer Hits, la musica dell'estate.
16: La musica dell'estate.
15: Il 21, il 22, il 23 e il 24 giugno in Piazza del Popolo a Roma. I più grandi artisti e i successi del momento per uno spettacolo imperdibile. Team Summer Hits.
16: Team Summer Hits.
15: A Roma, dal 21 al 24 giugno. Ingresso gratuito.
17: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
18: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100.
19: E usata da 0100.
18: Assistenza e ricambi da 0100.
19: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
18: Noleggio a breve e lungo termine da 0100.
19: 0100. Concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
18: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
19: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
18: 0100. Da 30 anni sulla strada del futuro.
19: Gruppo 0100.it.
8: A Roma, quando la caldaia fa silenzio, Caloret risponde. Da 27 anni trasformiamo emergenze in soluzioni. Interventi rapidi, assistenza su tutte le marche. Vaillant, Baxi, Beretta, Rinnai, Ariston. E se cambi la tua vecchia caldaia, oggi c'è qualcosa in più. Un depuratore d'acqua in omaggio. Caloret Roma, via Valdinon 80, 06 897 16 147.
3: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis & New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese e rata finale di 8.432 euro. Tan fisso 8,99%, TAEG 13,31%. Scopri la tua nuova Pandina Hybrid da 9.950 euro nelle concessionarie Fiat, Stellantis & New Roma e Leonori. Ti aspettiamo!

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: E entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Radio Globo Promotion. Farsi pubblicità è un lavoro a tempo pieno e proprio per questo, per chi non vuole stare H24 dietro ai social, ai commenti, ai follower, bisogna affidarsi ad un'agenzia specializzata con idee nuove, originali e soprattutto un'agenzia che faccia tutto il lavoro sporco al posto vostro. Infatti, per parlarne ho qui Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Senti Giorgio, ho detto tutto oppure vuoi aggiungere qualcosa?
4: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Spiegaci meglio però.
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: E se invece uno ha bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Certo che ce n'è veramente tanta di originalità e soprattutto Giorgio, adesso sanno a chi chiedere. Come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Quindi vai sul sito pensaingrande.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista, Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bakufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bakufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Hai un'idea? Noi la realizziamo su tessuto. Su ricamoestampa.com trovi le migliori marche di abbigliamento, tra cui la Paperwear, un servizio personalizzato e personale qualificato. Ordina il tuo articolo senza minimo di acquisto, anche nella sezione promo. Visita il sito o seguici sulla pagina Instagram e TikTok.
6: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
7: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.
9: Roma torna ad essere la capitale mondiale dello skateboarding olimpico dal 7 al 21 giugno. Più di 400 atleti da tutto il mondo gareggeranno in due venue iconiche, a Ostia e Colle Oppio, per la Coppa del Mondo di Skateboarding. La Road to LA 28 parte da qui.
10: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
12: Ave Cetus.
13: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
14: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84.
15: Più facile di così.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Noi abbiamo 100 giga di internet sotto la rete 5G, minuti illimitati e 300 messaggi.
3: Ah,
2: per
3: i messaggi.
2: Quanto riguarda sì, 300 SMS, i vecchi SMS che si utilizzavano una volta.
3: Sì, che tempi. Ricordi che si mettevano, no? I caratteri, le maiuscole per risparmiare i caratteri, che spettacolo.
2: Si scriveva abbreviato.
3: Esatto, e tutti i vari TVB, TRCP, RISP sul mio, bellissimo, dei momenti.
2: Bello. E per quanto riguarda invece la
3: ma ha detto il nome all'inizio, non mi ricordo.
2: Sì, Fiorella.
3: Ah, Fiorella
2: dalla team Business.
3: Sì, ok, no, quello ho capito. Sì. Fiorella, ma com'è che ride così tanto Fiorella?
2: Non ho capito, mi scusi.
3: No, dico, perché ride così tanto Fiorella?
2: Vabbè, bisogna ridere comunque ad oggi.
3: Anche questo è
2: vero. Già la vita non è quel che è.
3: Ah, signora mia, signora mia.
4: Poi tutti chiamano la team e chiedono: mi scusi, che mi passa Fiorella?
5: Aia Fiorella! Ma Roberto, ma non senti come sa ride Fiorelluna? Guarda che me sa che niente e niente vuole una bella ciancica.
6: Ride perché si spacca le canne mentre fai telefonate.
4: Dai, perché stasera si spacca.
1: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino al 21 giugno vai

Con Cash Globo spendi meno e ti godi la vita.

0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
1: Global. Viaggio organizzato Capo Verde, quindi no dietro l'angolo, con l'agenzia di viaggi. Sono arrivati al villaggio e le valigie io sono arrivate dopo 6 giorni. Loro hanno speso 300 euro dei vestiti che oggi ancora gli devono ridare. Follia.
2: Lavatrice. Sotto c'era una lavatrice.
3: Ma con un gatto dentro.
4: No, a parte quello, perché sentivo sbattere, è vero. Se presente quando fai la lavatrice dentro c'è qualcosa con il metallico, no? I bottoni, qualcosa così. No, ma io all'inizio, oggi sono strano io, ragazzi. Sulla canzone di Salda Vinci ci ho sentito un messaggio subliminale. Adesso, all'inizio di questo messaggio qua, ci ho sentito un'altra cosa.
3: Che c'hai sentito?
4: Tant'è vero che subito dopo ho detto: mazza, che gli hanno dato da mangiare. Senti che dice?
1: Viaggio organizzato, Capo Verde.
4: Capo Verde, io ho sentito.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

puntata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.